0: Sono le 2.
1: Più o meno.
2: Radio 6023.
3: Radio 6023.
4: Radio 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
7: Avete anche degli altri contatti social?
6: Prego.
8: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: because cut that off.
1: Okay.
0: Don't put no onions in my white rice.
2: Yo, I need four chicken wings fried hard and shit.
1: What's this?
0: Nigga, I'm not finished.
1: Hold on.
0: I'm not finished.
1: What's this? Oh, the two of you at once. Okay then. You want beef?
0: No, we want beef to eat. We ain't got no beef.
2: I want four chicken wings fried hard, nigga. What the fuck are you talking about?
1: All right, I'll kick your monkey asses my fucking self.
0: What you come up with, counter for, man?
2: Yeah, you better watch
1: your
2: hands.
1: Listen to me,
0: fucker.
1: I think I open a restaurant.
0: Yo, hold up, yo.
1: In the middle of the hood and don't know what's going on.
2: Nigga,
1: I fucking represent.
2: I fuck you the fuck up.
1: I will avenge my brothers by representing and whooping your ass word at spawn.
2: Nigga, this ain't Channel 5, nigga.
1: Okay, then.
2: I
1: must show you Flying Fist of Judah.
2: You ain't gonna show me shit.
1: That's right.
2: I'm gonna show you these nuts.
1: You and you.
0: Nigga, straight from Mortal Kombat.
1: You're just talking. Obviously, the two of you are just bitch-ass niggas, huh?
2: Nigga, well, let's do something. You talking this old
0: what's
2: bullshit.
0: Up? So what's up?
1: Okay,
0: what's up, nigga? What's up, punk ass?
1: All right.
2: You,
1: this is a Chinese restaurant, but like Burger King, have it your way.
2: This nigga here.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
6: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
7: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Biotestamento. Informati su vidas.it.
6: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
6: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso perché la legge c'è.
7: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
6: Il biotestamento è questo.
9: Scusi, per il biotestamento?
5: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
9: Perché posso.
8: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
12: Scout di Vercelli?
11: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
12: E avete dei contatti?
11: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
13: 1, 2, 3, 4! CEO, WTA, Mike Check, Tommaso, alias Piotta, ascolta 6023. Bombo che...
14: Importante,
15: non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Stai ascoltando la maratona di Orofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Orofonica.
3: Orofonica.
4: Theresa May gambled and she lost.
5: Theresa May ha rischiato ed ha perso. Il paese ora è profondamente diviso. Il miglior messaggio per le popolazioni dell'UE è che è meglio cercare di riformare l'UE piuttosto che distruggerla o abbandonarla.
6: Una battuta sul terrorismo. Se vogliamo essere seri, la prima cosa che dobbiamo fare è rafforzare la cooperazione dei servizi di intelligence. Il resto è propaganda. Sui rifugiati e sull'immigrazione. Bene la sorveglianza delle frontiere esterne, bene le procedure di infrazione, seppur tardive, perché alcuni Stati membri da tempo stanno bloccando lo schema di ricollocazione dei rifugiati. L'Africa è terreno di preda di multinazionali che intascano proventi giganteschi e non danno nessun ritorno ai cittadini africani fin quando non c'è democrazia e noi non li aiutiamo a costruire un sistema democratico e uno sviluppo autonomo e autoctono, noi non risolveremo il tema degli immigrati irregolari.
5: Mi auguro che il Consiglio capisca l'importanza di affrontare il terrorismo a livelli differenti, a livello internazionale, attraverso la cooperazione militare, senza sottostimare l'apporto NATO e condividendo in modo più efficace i dati tra agenzie nazionali e locali.
7: There is, for the moment, I do accept that we go into this as a British government.
5: Accetto che il governo inglese si sia addentrato in tutto questo con un primo ministro in una posizione estremamente debole e presa nel mezzo di una morsa tra la classe politica che vorrebbe restare nell'Unione per rimanere nel single market e la popolazione che ha chiaramente detto che vuole uscire da entrambe.
7: Unless she does those things, her own party will get rid of her. And then yet more time will be lost in the Article 50 process.
8: Eurofonica! 38esima puntata di Eurofonica IT, il format pensato per portare l'Europa a casa vostra e soprattutto per portarvi in Europa restando però comodamente seduti davanti a un PC o nel vostro tran tran quotidiano con gli smartphone e quant'altro.
9: Esatto, siamo live sul network delle Radio Raduni, l'associazione delle radio universitarie e studentesche italiane, per la penultima puntata della seconda stagione di Eurofonica.
8: E avete ascoltato in apertura le voci dei protagonisti della vita politica dell'Unione Europea che hanno commentato i fatti di attualità della settimana. Ma veniamo all'agenda della settimana di queste istituzioni europee.
9: Esatto, Rossella, proprio oggi, 21 giugno, il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, e il presidente della Commissione, Juncker, insieme al capo della politica estera Mogherini, hanno aperto una conferenza sulla gestione dell'immigrazione, un'occasione per discutere sull'armonizzazione del sistema di asilo in Europa, sulla stabilizzazione dei paesi terzi e sulla sicurezza interna dell'Unione Europea.
8: E ricordiamo che tra l'altro proprio nel Consiglio Europeo del 22 e del 23 giugno si affronterà la spinosa questione della politica di migrazione, ma proprio ieri, Sabrina, al Parlamento si è discusso anche delle misure per la difesa commerciale dell'Unione Europea, in sostanza delle misure antidumping dell'Unione destinate a proteggere i posti di lavoro e le imprese europee da una concorrenza esterna sleale, se così si può dire. Le misure riguardano i paesi in cui vi siano sostanziali distorsioni del mercato, indipendentemente se sia stato concesso o meno lo status di economia di mercato.
9: Come non cogliere il riferimento alla Cina? Ma cambiamo discorso, perché in settimana si parlerà anche dei progressi fatti dalla Turchia nel 2016 sulle riforme che interessano l'Unione Europea per l'adesione, ma anche del tanto odiato Europass. Se avete presentato un curriculum, sicuramente sapete di cosa stiamo parlando.
8: Eh già, l'idea è proprio quella di rivedere e di modernizzare l'Europass per la presentazione di competenze qualifiche nei curriculum vitae. Nuovi strumenti web consentiranno alle persone in cerca di lavoro di aggiungere anche ulteriori informazioni in diversi formati, non solo come documenti scritti. Ma se vi abbiamo incuriositi, allora ascoltatevi la prossima clip con il riassunto della sessione del Parlamento europeo.
3: Eurofonica!
10: Wir als Europäerinnen und Europäer, wir sind der drittgrößte Verursacher von CO2-Emissionen.
6: Trump fa questo non solo perché è un po' così, ma perché vuole ridurre i costi delle produzioni americane. Questa è competizione sleale e noi dobbiamo prendere le contromisure, che significa anche pensare a dazi. Pensiamoci.
11: We also can see that he has a complete misunderstanding of the Paris Agreement and what the US is.
6: Ma certamente, se si fa competizione sleale, noi dobbiamo saper rispondere. Abbiamo un dovere, quello di preservare la prospettiva di vita, di bellezza, di salute per i nostri figli, per i nostri nipoti, per il mondo intero.
12: We Europeans will not miss the opportunity that the Paris Agreement represents for our citizens, for our planet, for our economy.
13: And like the European Union, my country also believes deeply in a multilateral approach to solving global problems.
14: Unfortunately, not everyone in the world sees the truth of facts. The withdrawal of the United States from the Paris Agreement is more than a sad event. It's a sign of abdication from common action in dealing with the fate of our planet.
3: Eurofonica!
8: Sabrina, entriamo nel vivo della puntata di oggi e cominciamo dai nostri cugini d'Oltralpe, che domenica hanno votato l'ultimo appuntamento della stagione elettorale francese, le legislative. En Marche ottiene 308 seggi su, pensa un po', 577, mentre il Front National ottiene solo 8 seggi. Ma il dato significativo, cara mia, è l'astensione record, che ha raggiunto il 57%.
9: Esatto, nonostante la scarsa affluenza, Macron, il neopresidente, ha intascato una maggioranza assoluta e, a sorpresa, il più grande gruppo di opposizione non sarà il Front National della Le Pen, ma i repubblicani. L'estrema destra, come dicevi prima, con solo 8 seggi non potrà formare un gruppo, però per la prima volta, sottolineiamo, entra in Parlamento Marine Le Pen.
8: Ce ne parla nel prossimo servizio Francesco Cafarelli da Padova.
15: Eurofonica.
16: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
17: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
18: Emmanuel Macron ha vinto, ma non ha ottenuto la vittoria valanga che più testate e istituti di sondaggi avevano annunciato. La Repubblica En Marche, infatti, ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi in Assemblea Nazionale, ma non ha sfondato quota 400 deputati. Assieme agli alleati di Modem, guidati dal Pier Ferdinando Casini di Francia, il centrista Bayrou, ha raggiunto la schiacciante quota di 348 seggi, 306 di La Repubblica En Marche e 42 per Modem. L'ampia maggioranza ottenuta da Macron gli permetterà, con ogni probabilità, di fare le riforme che vuole in Francia, per avere così la credibilità per tentare di riformare radicalmente l'Unione Europea, come promesso più volte in campagna elettorale. Curiosamente, anche una landslide victory, cioè una vittoria valanga, avrebbe potuto rappresentare un problema, non solo perché il Parlamento francese non avrebbe avuto aule abbastanza grandi da ospitare una riunione di un gruppo di oltre 400 deputati. Gestire una maggioranza troppo ampia, infatti, specie se formata da molti neofiti della politica, può essere estremamente difficile, ancor più se l'intenzione è quella di riformare profondamente il sistema sociale ed economico francese. Con una maggioranza di circa 350 deputati, invece, sarà possibile per Macron negoziare ogni riforma con un margine di sicurezza per ciò che concerne gli esiti parlamentari, però senza troppi rischi di incappare in fronde interne alla maggioranza stessa. Per precauzione, comunque, è stato deciso di dirottare Richard Ferrand dal ruolo di ministro per la coesione alla cabina di regia delle attività parlamentari del movimento macronista, quindi nel ruolo di capogruppo. La mossa mira a ottenere due piccioni con una fava. Da un lato si mette a capo dei parlamentari di LRM il segretario nazionale del movimento, cioè colui che li ha selezionati e riconosce. Dall'altro lato si toglie al governo l'imbarazzo di un personaggio che negli ultimi giorni è finito sotto i riflettori della stampa e anche della magistratura per un'indagine riguardante un affitto pagato alla compagna dal suo gruppo Mutuelle de Bretagne, di cui era direttore generale. In ogni caso, riuscire a mantenere un dialogo produttivo tra governo e maggioranza parlamentare è fondamentale per Macron. Il Parlamento appena formatosi, accusato di essere poco rappresentativo sulla base del basso tasso di affluenza, 42,6%, record storico negativo, è in realtà in linea con la società francese. L'assemblea appena eletta è infatti la meno vecchia della storia, l'età media è intorno ai 47 anni. Con la partecipazione di ben 223 deputate, anch'esso un record. Nonostante questo, è prevedibile come Macron tenterà di ottenere il più largo consenso possibile per i suoi provvedimenti, rivolgendosi in primis ai membri più moderati del centrodestra, Les Républicains, di modo da disinnescare le proteste di piazza già annunciate dai suoi avversari più aggressivi, cioè Mélenchon e Marine Le Pen, per la prima volta eletta tra l'altro in Assemblea Nazionale. La sfida di Macron è cruciale per l'integrazione. Al di là della sua carriera personale e dell'evoluzione del sistema politico francese, essa rappresenta il tentativo di uno Stato caratterizzato da dinamiche statalistiche e mediterranee di riformarsi per avvicinarsi al modello mitteleuropeo tedesco dell'economia sociale di mercato. Una sfida storica che, se vinta, potrebbe essere un modello replicabile in altri paesi del continente. Ecco perché, dalle elezioni appena tenutesi oltre Alpe, è passato uno snodo importante per l'Unione Europea. Luca Farelli per Eurofonica, Verona.
8: Eurofonica. Insomma, Sabrina, una vittoria considerevole per Macron, che ha fatto una scalata non indifferente, soprattutto se consideriamo che in pochi avrebbero scommesso su di lui appena un anno fa. Anche se il suo governo proprio in questa settimana ha dato dei segni di cedimento con le dimissioni di ben due ministri.
9: Esatto, come già ci ha raccontato Francesco Caffarelli, martedì scorso era stato Macron a chiedere le dimissioni di un suo ministro, Richard Ferrand, accusato di aver favorito la moglie nell'acquisto di una proprietà pubblica. Ma ieri c'è stato un altro addio all'Eliseo.
8: Parliamo proprio di Sylvie Goulard, neo-ministra della difesa nonché ex europarlamentare dell'ALDE, che ieri ha annunciato le dimissioni a seguito di un'inchiesta preliminare che coinvolge il suo partito, i Modem, accusato proprio di aver utilizzato impropriamente, pensa un po' tu, i fondi del Parlamento europeo per andare a rimborsare assistenti parlamentari che nulla avevano a che fare con l'Europa. Qualcosa che richiama un po' anche quello che è successo con la Le Pen.
9: Esatto, e Macron sembra fare pulizia, evidentemente nell'intento di cominciare col piede giusto e eliminare qualsiasi macchia dal suo nuovissimo governo. In realtà questo sta succedendo anche malgrado lui, come direbbero loro, e perché di stamattina la notizia di altre due importanti defezioni, ma questo ce lo spiegherà bene Antonio Megalizzi in rassegna stampa. E intanto, Rossella, la tensione in Francia non si placa, tensione non soltanto di tipo politico ma di tipo terroristico, perché proprio all'indomani delle elezioni legislative Parigi è ripiombata nella paura di un nuovo attentato. Nel pomeriggio di lunedì Adan Loftijazzeri, già noto agli 007 francesi per radicalizzazione, si è schiantato volontariamente con la sua Renault Mégane contro un furgone della gendarmeria di pattuglia sugli Champs-Élysées.
8: 8 le persone a bordo del furgone della gendarmeria, fortunatamente però tutte quante illese. Di natura però decisamente opposta, ma comunque un forte segnale del clima di intolleranza che circola in Europa, è invece l'attacco compiuto nei pressi di una moschea a Londra, dove ieri un 47enne alla guida di un furgone ha investito almeno una decina di fedeli musulmani della moschea di Finsbury Park. Instabilità sociale, oltre che politica. Tra l'altro, in un momento particolarmente decisivo per il governo May, impegnato nella maratona negoziale tra Regno Unito e Unione Europea, proprio per la Brexit, che è iniziata ufficialmente il 19 giugno.
9: Londra sembra aver digerito la trattativa, diciamo, in due fasi, cioè compiere progressi sufficienti su garanzie per i cittadini, impegni finanziari e frontiere dell'Irlanda, prima di passare alla seconda fase sulle future relazioni, contro cui in un primo tempo si era battuta, ma che adesso sembra accettare. Intanto, da questo primo incontro abbiamo già avuto delle news importanti, Rossella.
8: Esatto, Davis, ministro britannico per la Brexit, ha avvertito che il Regno Unito lascerà il mercato unico e l'unione doganale. un segnale forte. Un primo passo avanti potrebbe arrivare già lunedì, quando la Gran Bretagna pubblicherà un documento sulle garanzie per i cittadini, come dicevi giustamente tu, che costituirà la base per il negoziato. Con Davis, che immagina si possa arrivare a un'intesa sul punto in tempi, dice lui, ragionevolmente rapidi, e noi lo speriamo.
9: Esatto, Barnier e Davis comunque hanno concordato di fare un round negoziale al mese, individuando già le prime date dal 17 luglio al 28 agosto, 18 settembre e 9 ottobre. E il clima, a quanto pare, adesso sembra disteso e collaborativo, almeno nelle parole dei due omologhi. Però sappiamo che i colpi di scena finora non sono mai mancati, perciò staremo a vedere. La scorsa settimana si è conclusa con la notizia della morte di un personaggio importante della storia della nostra Europa. Europa, oltre che dell'Unione Europea, Rossella. È stato cancelliere della Germania dall'ottobre del 1982 all'ottobre del 98. Fino al 3 ottobre del 90, cioè la data dell'unificazione delle due Germanie, fu cancelliere della sola Germania occidentale, poi anche della Germania unita.
8: Insieme al presidente francese François Mitterrand è anche considerato l'architetto del Trattato di Maastricht, che ha istituito l'Unione Europea. Vi suona familiare?
9: E stiamo proprio parlando di Helmut Joseph Michael Kohl, per gli amici solo Helmut. Alice Masoni da Bruxelles ci aiuta a comprendere chi è stato e che ruolo ha avuto questo personaggio per l'Unione Europea.
19: Eurofonica.
20: 16 anni in carica, per di più nel periodo più delicato della storia recente della Germania, esattamente a cavallo tra la caduta della cortina di ferro e la riunificazione tedesca. Helmut Kohl, spentosi il 16 giugno scorso, è stato il più longevo cancelliere democraticamente eletto in Germania e il secondo in tutta la storia tedesca, preceduto solo da Otto von Bismarck in persona. Non è tuttavia la longevità, ma l'indubbia influenza che Kohl ha avuto sia nel processo di riunificazione tedesco che nel destino della stessa Unione Europea, l'elemento chiave per cui verrà ricordato. Non a caso, proprio grazie a Der Schwarze Riese, il gigante di 1,93 m nero come i colori della CDU, suo partito di appartenenza, Germania Unita e integrazione europea non possono prescindere l'una dall'altra. Fu Kohl a cercare di porre un freno a quelle preoccupazioni pronte a trovare i paesi europei non appena il crollo del muro di Berlino riaccese lo spettro di una Germania di nuovo forte e unita. In che modo? Cercando di ingabbiare il cammino della Germania riunificata all'interno del percorso ben tracciato dell'integrazione europea e nello specifico attraverso l'unione monetaria. Ma come convincere gli stessi tedeschi ad accettare l'euro? Giocando le carte sicure di disciplina di bilancio, stabilità valutaria e poco debito, da estendere a tutti i paesi decisi ad entrare nell'area euro. La visione di Kohl trovò attuazione pratica in quelli ormai noti come i parametri di Maastricht, fonte di gioie e dolori dell'Europa dell'euro. Rapporto tra deficit pubblico e PIL non superiore al 3%, rapporto tra debito pubblico e PIL non superiore al 60% e tasso di inflazione non superiore all'1,5% rispetto a quello dei paesi più virtuosi. Cosa rimane nel 2017 delle intuizioni di Kohl? Sebbene la visione strategica dell'ex cancelliere fosse mossa dalla sincera volontà di dar vita a un'effettiva Unione Europea economica e politica, il processo di integrazione ha dovuto affrontare numerosi ostacoli che in alcuni casi ne hanno condizionato i successivi sviluppi. La Germania stessa, ancor prima dell'entrata in vigore dell'euro, aumentò i propri tassi di interesse sull'esportazione per far fronte alle enormi spese dovute ai costi di riunificazione e, in un certo senso, di smantellamento della DDR, generando una sorta di reazione a catena anche sugli altri stati europei, che faticarono non poco a rispettare i parametri ed essere così ammessi all'area euro. Gli ultimi 10 anni di moneta unica hanno inoltre reso evidente quanto quegli stessi parametri si siano rivelati impossibili in realtà da rispettare appieno da stati con livelli di benessere e andamento economico ancora molto diversi fra loro, per di più sprovvisti di un'impalcatura politica, quella che lo stesso Kohl sognava per l'Europa, effettivamente in grado di garantire la loro tenuta. Da Bruxelles, Alice Masoni per Eurofonica.
19: Eurofonica.
8: Altra tematica su cui l'Unione Europea è chiamata a prendere posizione chiara è quella invece della gestione dei flussi dei migranti. Lo dicevamo anche in apertura, si è aperta oggi una conferenza sulla gestione dei flussi migratori, organizzata su iniziativa del nostro neoeletto Presidente del Parlamento Europeo, l'italiano Antonio Tajani. per discutere appunto di migrazione, di stabilità, di prosperità nei paesi terzi, ma anche del rafforzamento della sicurezza interna dell'Unione Europea.
9: Saranno presenti più di 700 partecipanti, tutti con esperienze a vari livelli nel campo della gestione dei migranti. Tra i quali facciamo qualche nome: il primo ministro libico Al-Serraj, il ministro della giustizia e integrazione svedese Johansson, il ministro dell'immigrazione greco Musalas e i commissari Juncker, Mogherini, King e Avramopoulos.
8: Ma l'aspetto più interessante, Sabrina, è che sono stati chiamati anche i rappresentanti delle municipalità più interessate dai flussi migratori, tra cui i sindaci di Catania, Atene, Pirano, Samo, un rappresentante della provincia di Csongrád in Ungheria, insomma a 10 km dal confine serbo, quindi veramente centri particolarmente importanti che sono toccati a questi flussi.
9: Esatto, strategici. Un altro ospite molto atteso è Hans Gustav Westberg, membro della Corte dei Conti Europea, che ha pubblicato un report molto critico sul sistema degli hotspot. E ancora il comandante generale della Guardia Costiera Italiana, il comandante dell'operazione Sofia nel Mediterraneo e anche un giovane rifugiato da Aleppo, attualmente residente a Colonia. Una discussione che si apre all'indomani proprio della Giornata Mondiale del Rifugiato, che è stato ieri.
8: Esatto, in tutto il mondo più di 65 milioni di persone sono costrette a lasciare le proprie case a causa di conflitti e violenze, disastri naturali e delle conseguenze molto concrete dei cambiamenti climatici. È così che si è aperta la dichiarazione comune del primo vicepresidente Timmermans, l'alta rappresentante Mogherini e i commissari Ann Mimica Avramopoulos e Stylianides nella giornata proprio di ieri, dedicata, come dicevi giustamente tu, al rifugiato.
9: L'Unione Europea ha stanziato circa 10 miliardi di euro a sostegno di chi è fuggito dalla guerra in Siria e solo nel 2016 gli stati membri hanno offerto protezione a oltre 700.000 richiedenti asilo. I problemi però sono ancora tanti, le questioni da risolvere e le questioni aperte sono ancora tantissime, quindi noi come sempre vi terremo aggiornati e soprattutto terremo d'occhio l'operato delle nostre istituzioni.
8: Questa, oltre ad essere la settimana dell'apertura dei negoziati della Brexit e della Festa Europea della Musica, è anche la settimana dell'energia sostenibile, un appuntamento che da 12 anni l'Europa si dà per fare il punto sulla situazione ed elaborare nuove strategie green.
9: Esatto, di che stiamo parlando? Dell'annosa questione energetica, ovvero il mondo si è affacciato al secondo millennio e ha avuto una lenta epifania, come quando ci svegliamo da un hangover e realizziamo lentamente che è lunedì e tocca darsi una regolata. Sarà successo a me, ma forse a te no, Ross, visto che sei astemia.
8: Sono astemia.
9: Però ecco, l'hangover del pianeta Terra è stato provocato dal consumo indiscriminato di energia fossile non rinnovabile, quindi carbone, petrolio, metano, e i postumi del risveglio sono stati effetto serra, cambiamento climatico, risorse in esaurimento. Lo sappiamo, insomma, ne sentiamo parlare da tanti anni. La corsa ai ripari è cominciata da un bel po', ma più che una corsa si direbbe una lenta maratona, perché incontra ostacoli grandi e piccoli, uno su tutti, ovviamente, gli interessi economici legati allo sfruttamento delle risorse. Naturalmente, Rossella, l'Unione Europea anche lavora da anni per cercare di regolamentare il mercato energetico e tentare di armonizzare le politiche dei singoli stati e allinearli con gli accordi presi in sede mondiale. Vi dice niente COP21?
8: Ma da questo punto di vista in che modo lo fa?
9: Ecco, allora cerchiamo di fare qualche esempio pratico. Innanzitutto basterebbe dire che tra gli obiettivi prioritari dell'Unione Europea c'è il raggiungimento della cosiddetta Unione Energetica, che oltre ad assicurare all'Europa il rifornimento di energia pulita, aprirebbe anche a importanti opportunità lavorative legate appunto all'innovazione e alla ricerca. Scendendo invece nello specifico, abbiamo una direttiva su tutte, che è il quadro per il clima e l'energia, adottato nel 2014 dall'Unione Europea su proposta della Commissione. Allora, quali sono gli obiettivi di questo quadro? 1. Ridurre almeno del 40% le emissioni di gas serra rispetto ai valori del 1990. Poi, raggiungere una quota minima del 27% di energie rinnovabili, cioè almeno il 27% dell'energia utilizzata nell'Unione Europea dovrà provenire da fonti rinnovabili e non fossili, quindi energia solare, eolica, biomasse, piuttosto che petrolio. Migliorare ancora almeno del 27% l'efficienza energetica, cioè che cosa? L'utilizzo intelligente e senza sprechi dell'energia, regolata dalla Energy Efficiency Directive del 2002. I primi due obiettivi sono vincolanti, il terzo invece sarà sottoposto a riesame nel 2020 per monitorare la situazione.
8: Però da questo punto di vista, cioè, come si raggiungono tutti questi obiettivi che tra l'altro sono veramente ambiziosi?
9: Esatto, sì, infatti viene da chiedersi come si farà. Ma di questo si parlerà proprio nella Tre Giorni di Bruxelles che è cominciata ieri, una conferenza che appunto durante la settimana dedicata all'energia sostenibile riunisce istituzioni e operatori del settore. Oltre al commissario europeo per l'azione per il clima e l'energia, Miguel Arias Canete, e il presidente della Commissione Industria, Ricerca ed Energia del Parlamento europeo, Jerzy Buzek, saranno tanti gli stakeholders, quindi i professionisti delle energie sostenibili, come Bertrand Piccard. Pensa Rossella, lui è stato il primo uomo che nel 2015 è riuscito a compiere il giro del mondo su un aereo a energia solare.
8: È impressionante, noi ci mettiamo così tanto a muoverci da Perugia per raggiungere Strasburgo, non oso pensare cosa potremmo fare con un aereo a energia solare. Tu lo sapevi, Sabrina, che gli italiani sono sempre più interessati però a queste energie sostenibili. Lo ha rivelato uno studio del ONS, cioè l'Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita Sostenibile. Un recente sondaggio infatti ha dimostrato come gli italiani siano non solo sensibili alla tematica, ma vedano le rinnovabili come un settore strategico di crescita economica e anche lavorativa per il paese.
9: Certo, sì, però ci sono paesi, come sempre, in Europa che da lungo tempo sono molto più avanti di noi in questo senso. Per esempio, pensate che Oslo, capitale della Norvegia, ha appena approvato una legge che letteralmente spazza via dal centro della città le automobili, vincendo anche le resistenze di quei cittadini e commercianti che temevano di essere danneggiati.
8: Insomma, l'Europa sembra voler essere sempre più sostenibile, come in Italia, no? Uguale.
9: Esatto. Una tendenza, diciamo, che se non è ancora esemplare, perlomeno è ammirevole. Sicuramente a fronte di una scena mondiale in cui un Donald Trump decide di recedere dagli accordi di Parigi sulle emissioni. Decisioni che, come sappiamo, ha alzato un grande polverone nelle scorse settimane e cui l'Europa ha risposto con rigore. Virgolettato, l'accordo di Parigi non può essere rinegoziato. Così recita appunto un documento elaborato dal Consiglio in risposta alla decisione del tycoon degli USA. Un'affermazione condita da forte rammarico.
8: E il punto è che in qualche modo questo venir meno del colosso americano pone l'Unione Europea in una posizione molto importante. Da un lato si sicuramente investe anche di una maggiore responsabilità, quella di essere un punto di riferimento a questo punto, un esempio e una guida a livello mondiale nel perseguire questi obiettivi a lungo termine. E chissà che non abbia ragione Romano Prodi, che proprio qualche giorno fa, commentando il quadro europeo alla luce proprio delle recenti consultazioni elettorali, ha suggerito l'idea che in realtà Donald Trump sia in qualche modo riuscito a rinvigorire questo spirito patriottico europeo piuttosto che danneggiarlo. È arrivato il tanto atteso momento della rassegna stampa di Eurofonica IT, il format che vi vuole raccontare l'Europa in modo facile, semplice, giovane. Questa volta ci colleghiamo con Trento dal nostro Antonio Megalizzi. Ciao Antonio.
0: Ciao Rossella, momento attesissimo, lo attendevo anch'io.
8: E iniziamo a parlare di alcuni eventi che hanno veramente segnato questa settimana, a partire dai nostri vicini, i nostri cugini che amano i formaggi. Di chi sto parlando?
0: Esatto, no, però prima di tutto ricordiamo che Luigi Di Maio oggi è a Bidonia, terza città del Lazio. Rimpasto di governo, sì, come ben saprete Macron ha perso tipo 17 ministri negli ultimi due giorni, non credo che sia mai successa una cosa del genere nel mondo, ma neanche in Ruanda, che tu sappia, può essere. Insomma, dopo Sylvie Goulard che ha abbandonato il Ministero della Difesa, c'è stato François Bayrou che ha inviato un comunicato stampa dove annunciava le dimissioni del Ministro della Giustizia, c'era stata anche la Desarnais che ha lasciato il Ministero degli Affari Europei e Ferrand che ha lasciato la Commissione Territoriale. Insomma, c'è un'inchiesta alla base di tutto preliminare che è relativa all'impiego di assistenti parlamentari che sarebbero stati retribuiti del Parlamento europeo, ma poi impegnati insomma a Parigi. Ti ricorda qualcosa?
8: Mi ricorda proprio la nostra carissima amica Marine Le Pen. Proprio tu ne avevi approfondito la questione, se non erro, qualche tempo fa in una precedente puntata di Eurofonica.
0: Esatto, è successa la stessa cosa. Marine Le Pen, tra l'altro, ha questo contenzioso di tipo 300.000 euro col Parlamento europeo, ancora non si è capito bene
8: Ambruscolini
0: in che modo hanno restituiti. Esatto, la differenza è che c'è chi si dimette dopo solo un'inchiesta richiesta preliminare, tra l'altro, neanche dopo una richiesta ufficiale del Parlamento, quindi cose fatte. C'è chi ha la dignità di dimettersi, c'è chi invece aspetta. Poi
8: vorrei segnalarti che per quanto riguarda Le Pen, avevi tu accennato anche al fatto che in realtà è una questione genetica, perché non è stata lei, ma anche il padre, se non erro, a aver utilizzato.
0: Esatto, aveva anche lui un contenzioso, parliamo di ovviamente meno una cifra inferiore, però insomma insieme la famiglia Le Pen doveva un bel po' di soldi all'Europarlamento, cioè a noi alla fine. Europarlamento che oggi fa sentire la sua voce a tutela delle imprese europee, perché devono combattere le forme di dumping praticate dai paesi extraeuropei, perché l'idea è, sapendo che soprattutto in Asia, non facciamo nomi, per esempio la Cina, ci sono paesi, non facciamo insomma riferimenti, per esempio la Cina, che dispongono di più di 1 miliardo di persone che pagano a prezzi indecenti e che esportano, possono insomma esportare appunto a costi bassissimi, quindi insomma non è una concorrenza, diciamo così, leale nei confronti soprattutto poi delle aziende europee, dove il costo della vita e del lavoro è molto più alto. Finalmente Mr. Tajani, il nostro presidente dell'Europarlamento, oggi ci ha voluto vedere chiaro, dopo circa 2-3 anni che si parla di questa cosa, diverse le conferenze che abbiamo visto anche noi di Eurofonica in prima persona a Strasburgo a riguardo, conferenze che sono state da una parte concrete, nel senso che si parlava proprio del fatto di combattere la forma del dumping, cosa fare, applichiamo dei dazi, cerchiamo insomma di ostacolarle, e dall'altra parte anche ideologiche, perché non si vuole in nessun modo ammettere appunto dare diciamo la denominazione alla Cina di economia di mercato, esatto, di economia di mercato.
8: No, direi proprio di no, però il problema, per come viene posto, è più che altro politico, nel senso che dare uno status piuttosto che negarlo comunque crea scontenti da entrambe le parti, e comunque, voglio dire, bisogna anche essere un po' diplomatici, è questo un po' il senso, no?
0: Esatto, siccome diciamo che ci fa molto comodo la Cina e non vogliamo denigrarla con una denominazione che potrebbe non gradire, e allora cerchiamo di trovare una terza via e di rendere questo tipo di dazio molto più generico, no? Quindi migliorare, difendere, proteggere i propri imprenditori, insomma, senza ammettere che quella non è un'economia di mercato. Cerchiamo insomma di essere più politici possibili da questo punto di vista. E concludiamo con la Brexit. Hai sentito il discorso di Elisabetta, della regina?
8: No, aggiornami tu.
0: Straordinario, succoso, pieno di contenuti. Niente, le solite banalità, insomma, le cose che dicono tutte le istituzioni. Cercherò di fare in modo, cercherò io, poi lei, non so che ruolo abbia. Se le immagini lei con Juncker che si mette a parlare, dai, dai. Ti prego, dai Jean-Claude, facciamo
8: esatto.
0: Ma no, ma i studenti in Erasmus? No, non credo che sia. E De Gaulle però parla di questa nuova alleanza franco-tedesca. Abbiamo cercato questa volta di metterci nei panni proprio della Bretagna, no? Quindi della stampa, del giornalismo e anche della popolazione britannica, come vede quello che sta succedendo fuori dal Regno Unito e come vede l'inizio di queste trattative. E appunto c'è grande preoccupazione riguardo a questa nuova solida alleanza, questo nuovo solido asse franco-tedesco, quindi Macron e la Merkel, che appunto si sono incontrati in questo giorno meraviglioso, che era il 15 maggio, nonché il mio compleanno, a cercare di progettare, pianificare i prossimi 3 anni. La Francia, a quanto pare, metterà in atto delle riforme strutturali e economiche molto molto importanti, in modo da aumentare la propria credibilità. La Germania diventerà ancora più potente a livello soprattutto finanziario e di investimenti, e in tutto questo la cornice è il fatto che le forze populiste, come abbiamo visto ultimamente, stanno soffrendo un pochettino, l'abbiamo visto in Olanda, in Francia, anche in Italia in modo minore, l'abbiamo visto in Finlandia, quindi diciamo che il quadro non è favorevole in questo momento alla Gran Bretagna, e devo dire che ultimamente anche i cittadini britannici sono un po' preoccupati, ma anche perché insomma il governo è quello che è.
8: Proprio lì volevo arrivare. Allora, Nigel Farage, il leader dell'UKIP, ha annunciato recentemente che toglierà il proprio sostegno al governo della May laddove non riesca a portare a casa un hard Brexit, che è quello che poi alla fine loro volevano.
0: Ok, quindi la May rischia di perdere quel 6,5 guadagnato dalla UKIP nelle
8: elezioni.
0: Sarà molto duro. dura, insomma, riuscire a recuperare questo seggio e mezzo. Tra l'altro, a proposito di elezioni, si dice che sia stato proprio Juncker a suggerire alla May di anticipare le elezioni, e da vecchio volpone fare in modo che la Gran Bretagna si trovasse proprio in difficoltà durante la prima trattativa per la Brexit. Chissà.
8: Beh, Antonio, noi ti ringraziamo, grazie per essere stato qui con noi, ma Eurofonica IT continua dopo un piccolo break.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
21: Eurofonica.
22: Eurofonica.
23: Eurofonica.
24: Eurofonica.
25: Eurofonica.
26: Eurofonica.
16: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
8: E sì, siamo ritornate live sul circuito delle radio universitarie italiane. Questa è Eurofonica, la diciottesima puntata della seconda stagione. Eurofonica IT, il format radunico che vi vuole tenere aggiornati su quanto di più rilevante accade in Europa. Ovviamente stiamo parlando del format, lo sapete benissimo, giovane, dinamico e soprattutto facile per raccontarvi le cose che accadono. Ma sono veramente tante le cose di cui parleremo oggi. A tenermi compagnia, a tenervi compagnia per i prossimi 60 minuti, Elisabetta di Radiofonica.
27: Buonasera a tutti. Oggi andremo ad approfondire e a infiltrarci totalmente nel contenuto del nuovo piano europeo di chiusura della tratta migranti tra l'Italia e la Libia. Dunque vogliamo andare a parlare dei rischi che potrebbe correre l'Unione se un paese come la Germania prendesse la decisione di uscire dall'euro. Certo, uno scenario a dir poco catastrofico che, secondo il nostro presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, potrebbe costare al nostro paese ben 358 miliardi.
8: Ma non finisce qua, perché in realtà continueremo a parlare degli scenari che potrebbero portare alla dissoluzione dell'Unione. Ne avevamo già parlato nella precedente puntata, con come il 2017 annus horribilis per l'Unione Europea. Ma non finisce qua, parleremo anche di Brexodus. Direte voi, che cos'è? Una cosa biblica? No! Stiamo parlando della fuga delle multinazionali dal Regno Unito in caso appunto di Brexit, e parleremo poi delle cause pendenti dell'Italia a Strasburgo, alla CEDU.
27: Ma parleremo ancora dello spazio dedicato alla rassegna stampa live in collegamento con Antonio Megalizzi da Trento, e per finire delle EU Skills, i bandi, stage, tirocinei retribuiti grazie al cielo in Unione Europea della settimana.
8: E allora io direi di entrare proprio nel vivo della puntata e di ascoltare cosa ha da dire il nostro Juncker a proposito appunto della situazione migranti in Europa.

0: we need more Europe in our asylum policy. We need more union in our refugee policy.
1: Il s'agit de solidarité partagée. J'en ai assez des poèmes. Ich mag Betroffenheitsrhetorik am Anfang. In 6 Monaten wird die öffentliche Meinung sich wieder in eine andere Richtung bewegen. I'm convinced much more solidarity is needed. I also know that solidarity must be voluntary. It must come from the heart.
2: Avete ascoltate, queste erano le parole di Juncker a proposito appunto della triste situazione migranti. Certo, allora parliamo della strategia della Commissione Europea proprio in materia. Ed è chiaro che nessun paese dell'Unione Europea, la ricordava lo stesso Juncker, può o deve essere lasciato da solo ad affrontare le enormi pressioni migratorie appunto che si stanno svolgendo soprattutto in questi ultimi tempi. Allora, sarebbe però necessario, lo ricordava spesso Juncker, che ci sia una risposta europea che unisca le politiche interne ed esterne, che sia capace quindi di utilizzare al meglio quello che sono appunto le agenzie, gli strumenti comunitari, che coinvolga anche tutti quanti gli attori che prendono parte a questa grossa tematica. I paesi europei, ma non solo, stiamo parlando delle istituzioni, delle organizzazioni internazionali specificamente che si occupano di questa tematica, la società civile stessa e le autorità locali, ma ovviamente anche partner nazionali che stanno al di fuori dell'Unione.
3: Certamente una delle priorità è quella di fermare il traffico di migranti clandestini. Nel 2014 infatti sono stati quasi 300.000 i migranti, pensate un po', entrati irregolarmente nell'Unione Europea. Possiamo definirlo certo un dato che rappresenta un aumento del 138% rispetto allo stesso periodo del 2013. Dunque, vogliamo chiederci cosa in questa situazione può fare l'Unione Europea per contrastare il traffico di migranti e quindi uno dei nuovi business di tutte le reti criminali internazionali.
2: Eh sì, hai colto proprio nel segno. La povertà, l'instabilità politica e sociale, così come la difficoltà a accedere ai canali legali per i migranti e i rifugiati, spesso li spinge ad affidarsi alle reti criminali che quindi facilitino il loro ingresso non autorizzato all'interno dei paesi membri dell'Unione. Il problema qual è però? Che la lotta contro il traffico di migranti non è una cosa nuova in realtà, se ne parla sicuramente da tanto tempo e se ci pensi è parte della politica dell'Unione Europea in materia di contrasto all'immigrazione irregolare da più di un decennio, ne parlavamo già nel 2002. Eppure, nonostante tutti questi anni, il problema non è stato risolto.
3: Certo, non si può dire che non sia stato fatto nulla. Qualcosa è stato fatto per risolvere il problema, ma probabilmente non è stato sufficiente. Infatti, i migranti irregolari nell'Unione Europea sono più vulnerabili allo sfruttamento, ovviamente, sia sul loro posto di lavoro che in altre situazioni, in altri contesti. L'Unione Europea ha stabilito delle norme più severe contro i criminali coinvolti nel traffico di esseri umani, dei datori di lavoro che assumono o comunque impiegano degli immigrati, ovviamente irregolari, in combinazione con una migliore assistenza alle loro vittime.
2: Però il punto è che sicuramente ancora stiamo parlando di una tematica, di una serie di azioni che ancora non hanno portato concretamente alla risoluzione completa del problema. E al vertice informale che si terrà il prossimo 3 febbraio alla Valletta, la Mogherini e la Commissione presenteranno un piano insieme al nuovo presidente del Consiglio Muscat, di questo ci parlerà anche fra poco il prossimo servizio, proprio per cercare di chiudere la rotta del Mediterraneo. Sono 3 sostanzialmente i punti fondamentali, quindi frenare i flussi dalla Libia all'Italia, ma migliorare le condizioni dei migranti nei campi libici e favorire soprattutto i ritorni, ma anche garantire però le richieste di asilo che vengono concesse.
3: Quello che l'Unione Europea si propone di fare è di dare alla Libia i mezzi e i modi per controllare ed essere autonomi nei salvataggi nelle acque territoriali, coordinando l'operazione Sofia. Quali sono i punti cardine di questa operazione? Vogliono portare a termine l'addestramento della Guardia Costiera Libica e la fornitura dei mezzi navali. Si vuole poi monitorare le acque territoriali allo scopo di riportare i migranti sulla costa in collegamento con un centro di coordinamento che si spera potrà essere operativo nella primavera con le informazioni dell'operazione Sofia ed Italia, Malta, Grecia, Cipro, Francia, Spagna e Portogallo.
2: Sì, però la problematica resta aperta, nel senso che quale forma potrebbe prendere questo nuovo piano europeo in materia, che, lo dicevi giù tu prima, mira proprio a chiudere, a bloccare questa rotta marittima tra Italia e Libia. Soprattutto di cosa si tratta? Bene, per Eurofonica ce ne parlerà nel prossimo servizio Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio, direttamente da Roma.
4: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
5: Il 3 febbraio Malta, da circa un mese alla presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, ospiterà il summit dei capi di Stato dedicato alla questione più scottante della storia recente dell'UE, l'immigrazione. Il 25 gennaio scorso la Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure aggiuntive atte a sbloccare la situazione, con particolare riguardo verso il contenimento degli arrivi. Il punto focale è la rotta centro-mediterranea, dunque il corridoio libico, la principale porta d'accesso al Mare Nostrum e all'Europa per i migranti provenienti dall'Africa subsahariana, nonché per quelli dirottati dalla chiusura della rotta balcanica. La gestione dei flussi, in collaborazione con i paesi terzi, continua ad essere una top priority per l'Unione Europea, soprattutto per il numero incessante di morti che si continuano a registrare nel lembo di mare che ci separa dall'Africa. Se ne contano 13.000 dal 2010 ad oggi. Si parla di azioni a breve e medio termine, cioè urgentissime, ma cosa si intende finanziare e soprattutto chi? L'interlocutore principale dell'Unione Europea è in questo momento la Libia. Lo scorso giugno il rinnovo dell'operazione Sofia, avviata già dal 2015 per il contrasto al traffico di esseri umani, aveva già posto l'Europa a fianco della Guardia Costiera Libica, riconoscendo l'importanza del suo ruolo strategico, specie perché la maggioranza degli interventi in mare avvengono nelle sue acque territoriali. Fondamentale dunque potenziare l'addestramento ed il supporto tecnico al Corpo di Guardia Costiera Libica, con lo stanziamento di 200 milioni di euro da attingere dal Fondo di Fiducia Europeo per l'Africa. Ciò che però complica le cose è proprio il partner con cui l'Unione Europea sta cercando una cooperazione, la Libia, non esattamente un modello di stabilità e affidabilità. Facciamo dunque un passo indietro. Qual è la situazione in Libia? All'indomani della primavera libica che nel 2011 ha portato alla caduta del dittatore Muammar Gheddafi, il paese è piombato nel caos. Il territorio si è spaccato in due macroaree, controllate ad est dal governo di Tobruk, riconosciuto a livello internazionale, e ad occidente da un governo islamista con sede a Tripoli, non riconosciuto che dalla Turchia e dal Qatar. Questi territori sono ulteriormente frammentati perché gran parte di essi è rimasto sotto il controllo di milizie e gruppi armati, tra i quali l'ISIS di stanza a Sirte, una delle sue roccaforti più importanti al di fuori di Siria ed Iraq. Naturalmente questa grave crisi non ha fatto che agevolare il lavoro di trafficanti e scafisti sulla rotta verso l'Europa. Nel dicembre del 2015 alcuni rappresentanti dei due principali governi, quello di Tobruk e quello di Tripoli, erano arrivati a firmare un accordo per la formazione di un governo di unità nazionale che riunificasse il paese sotto la guida dell'ONU e dei paesi occidentali, in prima linea l'Italia. Ma come era prevedibile, tale accordo non ha affatto stabilizzato la situazione, perché non riconosciuto né dallo Stato Islamico di Tripoli né tantomeno dai gruppi armati che si sono spartiti il territorio. Il risultato è stato anzi ulteriore caos, come dimostra il rapporto dell'International Crisis Group dello scorso novembre. A più di un anno dalla sua nascita, il governo di unità nazionale libico presieduto da al-Serraj stenta a trovare una stabilità ed il suo principale nemico sembra essere il generale Khalifa Haftar, che controlla ancora buona parte dei territori orientali della Libia, nonché gli stabilimenti petroliferi più importanti del paese. Non è dunque esagerato dire che ancora oggi in Libia è in atto una guerra civile che, come sempre accade, muove pedine grandi e piccole anche sullo scacchiere internazionale. E qui torniamo agli accordi annunciati dalla Mogherini e al loro potenziale di pericolosità. I paesi europei, insieme agli Stati Uniti, hanno riconosciuto ed appoggiato da sempre il governo di al-Serraj ed è con lui che ancora oggi si interfacciano nel momento in cui cercano una cooperazione per la gestione dei flussi migratori. È chiaro però che il governo cui si rivolge l'Unione Europea non è il solo a controllare il paese. Resterà da comprendere come verranno quindi utilizzate le risorse stanziate e soprattutto cosa questa collaborazione con le potenze occidentali genererà nel resto del paese. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
6: Eurofonica.
3: Ritorniamo subito in diretta sul network delle radio universitarie italiane. Finora abbiamo parlato della crisi dei migranti. Un'altra incognita che però rischia di modificare l'indirizzo politico dell'Unione. Di cosa sto parlando, Rossella?
2: Ecco, sarebbe interessante scoprirlo. Di cosa stiamo parlando? In realtà sono più di una le incognite che toccano l'Unione Europea. Nello specifico stiamo parlando di elezioni. Le elezioni federali in Germania, che sono sotto gli occhi dei media internazionali, oltre che di quelli appunto tedeschi, e media nazionali loro. Perché? Perché la Germania ha un peso specifico notevole in Unione Europea e in base al risultato potrebbe cambiare proprio, come dicevi giustamente tu, l'orientamento politico di tutta l'Unione Europea questo autunno, non si sa bene ancora di preciso quando.
3: Sì, infatti l'ascesa in campo di Martin Schulz, ovviamente tra i socialdemocratici, per contare

0: della capacità di coinvolgere tutta l'opinione pubblica. E a livello nazionale, dicevamo, la FD aveva un consenso stimato intorno al 12%, che però è cresciuto addirittura al 15% dopo la strage di Natale che si è appunto, che ha avuto luogo a Berlino. E potrebbe, forse, non si sa, diventare il primo partito di destra a entrare nel Parlamento federale tedesco dal secondo dopoguerra. Insomma, non è una cosa da poco questa.
1: Eh no, è una situazione che comunque rende, diciamo, l'Europa sempre più divisa e frammentata, quindi ovviamente con meno appeal a livello internazionale. Ma che cosa accadrebbe a quel punto se la Germania oppure un qualsiasi altro paese prendessero la decisione di uscire dall'area euro, la cosiddetta Italexit, spesso invocata dai tedeschi? E Mario Draghi, appunto il presidente della BCE, come abbiamo già accennato, ha spiazzato con la sua risposta. Lui infatti afferma che uscire dall'euro è possibile.
0: Sì, teoricamente sarebbe anche possibile per l'Italia, però che cosa significherebbe? Significherebbe pagare preventivamente qualcosa come, senti un po', 358,6 miliardi di euro di passività che, stando appunto ai dati del 30 novembre scorso, che è un record immenso in tutta l'area, pari, pensa un po' te, al 20% del PIL nazionale. Cosa succede? Che le banche, quindi nazionali, italiane, dovrebbero versare quasi 360 miliardi alle loro colleghe tedesche, francesi, spagnole, inglesi, oramai forse non più, però ecco, sicuramente si tratta di tanti soldi. E la Germania, a differenza però dell'Italia, invece vanta un surplus di ben 754 miliardi, crediti che chiaramente le banche tedesche invece posseggono nei confronti degli altri partner dell'area euro. E tra l'altro, in particolare proprio verso Italia e Spagna.
1: Se però l'Italia dovesse ora uscire dall'euro, è certo che le sue banche non avrebbero modo in un solo colpo, in una sola mandata, di pagare ai creditori dell'area tutti i 360 miliardi di cui abbiamo parlato. Per cui ovviamente a catena si potrebbe arrivare al fallimento di tutto il sistema, anche perché con la svalutazione che poi subirebbe la nuova lira che sarebbe introdotta da Roma, il peso dei debiti italiani in euro dovrebbe essere insostenibile.
0: Certo, insomma, quindi anche se Draghi dice che teoricamente la cosa è fattibile, bisogna dire che forse nella pratica tanto tanto fattibile non lo è. Ma adesso ti lancio un'ipotesi che forse non è tanto fantascientifica. E se invece fosse la Merkel a fare ciaone all'Eurozona, secondo te si tratta solo di fantasia? Beh, per Eurofonica ha approfondito la questione il nostro Fabiano Catania di Radio Eco Pisa nel prossimo servizio.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Se l'Italia ritiene che l'euro sia un ostacolo alla sua crescita, sembra preferibile che il paese lasci l'euro. Non sono parole di Salvini e nemmeno di Di Battista, ma di un europeista convinto. Clemens Fuss, presidente dell'istituto IFO di Monaco, uno dei super economisti vicinissimi al governo della Merkel e alla Commissione europea dei falchi dell'austerity. In un'intervista di qualche settimana fa al Corriere della Sera, ha ufficialmente sdoganato il dibattito pubblico sulla possibilità di uscire dalla moneta unica. In molti si sono accorti che oggi più che mai l'euro è al centro della discussione politica europea e sembra che adesso la possibilità di rompere l'eurozona non sia più tabù come fino a poco tempo fa. Recentemente Romano Prodi, altro grande padre dell'unione monetaria, ha avanzato la possibilità di un clamoroso quanto suggestivo piano segreto della Germania per uscire dall'euro, provocando un'eco mediatica notevole, tanto da richiedere l'intervento di Mister Euro in persona, il governatore della BCE Mario Draghi. Il capo dell'Eurotower ha spiegato a inizio gennaio che i costi dell'uscita dall'euro per l'Italia sarebbero molto alti. Si parla di 360-380 miliardi di euro. Ma da cosa dipendono questi costi? E soprattutto, perché la Germania dovrebbe pensare di abbandonare la moneta unica, nonostante sia il paese che in questi anni ne ha beneficiato di più? Per quanto concerne i costi dell'uscita dell'eurozona, la situazione è molto lineare. In pochi sanno che il cosiddetto quantitative easing, messo in atto da Draghi e prorogato fino a dicembre 2017, prevede che la BCE acquisti ingenti ingenti quantità di titoli di Stato dai paesi in difficoltà, in particolare il nostro. Tuttavia, tecnicamente, non è direttamente la BCE ad acquistarli, bensì la Banca d'Italia per conto della BCE. Ovviamente, in caso di uscita dell'Italia dall'euro, Draghi chiederebbe indietro quei soldi prestati, identificati dall'indice economico Target 2. Secondo l'economista Marcello Minenna,

0: direttamente associato alla Bocconi e responsabile dell'ufficio analisi quantitative e innovazioni finanziarie presso la Consob, questo meccanismo sarebbe servito per vendere, di fatto, garanzie da parte della Banca d'Italia contro l'uscita della moneta unica, cosa recentemente ammessa dallo stesso Draghi. Vediamo di rispondere invece alla seconda domanda che ci siamo posti. Perché la Germania dovrebbe pensare di tornare al marco? Sempre secondo le parole di Fuss al Corriere, la Germania non si fiderebbe più dell'economia stagnante dell'Italia, ma soprattutto dei bruschi stop alle riforme avvenuti dopo il referendum del 4 dicembre e le conseguenti dimissioni di Matteo Renzi. Per non parlare della crisi profonda delle banche. La Merkel è sempre più convinta che l'economia italiana non sia più un peso sostenibile. Economia che, da quando è entrato in vigore l'euro, è diminuita di un quarto perdendo il 30% della produzione industriale. La BCE dal canto suo ignora le denunce tedesche e continua a comprare titoli di Stato italiano, ma nel frattempo il nostro paese non cresce e il debito pubblico aumenta. Le esportazioni sono minori delle importazioni, un problema per un paese principalmente esportatore come il nostro, mentre l'export tedesco è in continuo aumento rispetto all'import, di più del 6% secondo gli esperti, in violazione delle norme europee che prevederebbero sanzioni per i paesi che esportano troppo fuori dall'Europa, proprio quello che fa la Germania. A questo punto, quale sarebbe concretamente il piano della Merkel? Secondo molti economisti, la Germania si farebbe capofila di un nuovo supereuro, che tenga unite solo le economie dei paesi in surplus, cioè quelli del nord Europa, alfieri dell'austerity. E i paesi permanentemente in deficit, cioè i paesi mediterranei? Beh, a loro tanti saluti e un in bocca al lupo per tutto. Lo scenario sarebbe a questo punto più che apocalittico. Francia, Spagna, Italia, Grecia e Portogallo, che hanno seguito fino adesso alla lettera le ricette europee, a dire la verità la Francia un po' meno delle altre, che hanno inseguito il sogno di guadagnare di più lavorando di meno, per dirla con Prodi, ma che adesso potrebbero essere sedotte e abbandonate. C'è da dire che non si tratterebbe comunque di un piano rapido, perché di certo tutto sarebbe rimandato a dopo le elezioni tedesche del prossimo autunno, in cui la Merkel, per la prima volta da tanto tempo, si troverà a fare battaglia vera e propria, guarda un po', contro i no euro tedeschi, Alternative for Deutschland di Volker Petri. Fabiano Catania, per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
1: Eurofonica.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica IT, live sul network delle radio universitarie Raduni, il format che vi racconta cosa accade in Europa in modo chiaro e senza troppi paroloni, almeno ci proviamo. Allora, tra gli argomenti di cui non parliamo proprio mai, c'è ovviamente la questione Brexit, ossia l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, ma oggi vorremmo parlarvi di Brexodus.
5: Non pensate che sia un termine biblico, come abbiamo già detto, in realtà Brexodus indica proprio l'esodo, quindi la fuga dal Regno Unito di tante multinazionali che fino a poco tempo fa avevano proprio appunto nel Regno Unito la loro unito la loro sede legale. Abbiamo sentito parlare per la prima volta di Brexodus in un interessante articolo uscito sull'Economist a proposito del contenzioso Leave or Remain.
4: Oh, l'Economist stesso ci dice: sempre più imprese stanno considerando l'ipotesi di trasferire i loro capitali lontano dal Regno Unito, spostandosi in altre capitali europee come Parigi, Francoforte, Dublino, queste le più accreditate. Un vero e proprio business anche per gli avvocati che in questi mesi stanno dando consulenza ai propri clienti, sia imprese che individui, su come uscire e dove andare se volessero andarsene. E sicuramente è una cosa molto molto interessante. Un esempio ce lo dà la Chartered Institute of Personal and Development, in cui appunto dicono che i lavoratori provenienti da paesi dell'Unione Europea stanno proprio considerando di lasciare la Gran Bretagna. Hanno fatto un sondaggio intervistandoli.
5: Pensate un po' che un decimo delle aziende intervistate afferma di star pensando di spostare alcune delle loro operazioni fuori dalla Gran Bretagna. In più, un altro 7% dice che sono suscettibili di concentrarsi sulla costruzione di loro attività all'estero. Quindi questo ci suggerisce che molte delle aziende si stanno preparando a quello che potrebbe essere il peggio, tanto più dopo il discorso di Theresa May del 17 gennaio.
4: Eh sì, e questo discorso veramente resterà secondo me negli annali. La Gran Bretagna al di fuori del mercato unico e dell'unione doganale, una grande incognita per molte imprese. Forse ancora è presto per parlare di vero e proprio esodo e di fuga massiccia, ma i prossimi 6 mesi saranno cruciali, almeno fino a marzo, per capire quali saranno le scelte degli operatori economici, la competizione aperta. Da un lato, gli sfidanti della City sono principalmente, lo dicevamo prima, Francoforte, Parigi e Dublino, Bruxelles no però, che cercano appunto di attirare capitali abbassando le tasse o comunque introducendo delle agevolazioni economiche.
5: Pensate un po' infatti che addirittura in Francia si prevede una riduzione che possa arrivare al 50% dell'importo delle tasse pagate da persone assunte al di fuori della Francia stessa, estesa anche per coprire i migranti per i loro primi 8 anni all'interno del paese. Per di più, l'imposta sulle società è stata ridotta dal 33% al 28%. Certo, dicevamo, Parigi non è l'unica capitale ad attrarre le multinazionali presenti in UK.
4: No, c'è anche Francoforte in lizza. La maggior parte delle banche di Londra, guarda caso, infatti hanno già una forte presenza lì. Quindi sarebbe relativamente facile questo spostamento. In più, Francoforte è anche al centro del cuore economico europeo, proprio geograficamente. Dall'altro lato c'è Dublino, che invece condivide la stessa lingua e un sistema giuridico simile. Certo, dicevamo prima, ancora è veramente presto e bisogna vedere che forma prenderà la hard Brexit di cui ci ha parlato la May e che, tra l'altro, attraverso una clip riascolteremo tra poco, sempre nel famoso discorso tenuto quel 17 gennaio.
5: Per ora però vogliamo fare un breve break musicale e noi ritorniamo subito dopo i Mille Lemmy, quindi Rossella alza il volume per Apri la porta.
1: I believe we can come to the right agreement. Is that cooperation between Britain and the EU is needed not just when it comes to trade, but when it comes to our security too. Britain and France are Europe's only two nuclear powers. We are the only two European countries with permanent seats on the United Nations Security Council. Britain's armed forces are a crucial part of Europe's collective defence. And our intelligence capabilities, unique in Europe, have already saved countless lives in very many terrorist plots that have been thwarted in countries across our continent. After Brexit, Britain wants to be a good friend and neighbour in every way, and that includes defending the safety and security of all of our citizens. So I believe the framework I have outlined today is in Britain's interests, it is in Europe's interests, and it is in the interests of the wider world. But I must be clear. Britain wants to remain a good friend and neighbor to Europe.
2: Tre città, una sola voce.
6: 6023.
7: Sono le 3 e 23 minuti.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante, siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
10: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
9: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale, noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
10: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
9: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
10: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
9: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
6: 6023.
11: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
12: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
11: Aiutaci a fermare questa vergogna.
12: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
13: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
14: Adesso arrivo, non rompere.
13: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
14: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
13: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
14: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasonanchio.it.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
16: È stato lungo il viaggio?
15: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
16: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
15: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto e sociale sono quasi 30 anni, sì.
16: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
15: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
16: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
15: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
16: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
15: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
17: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
18: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
19: 62-3
20: 6-0-20 che?
21: 60-23
20: 6-0-2-3
19: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.
1: Speriamo che sia un po' più pesante.
2: Che cosa? Che cazzo? Guarda che quelli fanno sempre le solite tre robe
1: mince. Leggetta leggera, leggera.
2: Vuoi sconto? Vuoi lasciare? Vuoi
1: sconto? Non è che
2: sono meglio io dei sottotono.
3: E il bello è che non ho ancora iniziato.

0: Sono le 4
1: e qualche minuto.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
4: Di cosa si occupa la vostra associazione?
3: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
4: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
3: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
4: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
3: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Cordin Cibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
6: E cosa fate?
5: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma, impegniamo qualche

0: pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
1: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
0: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Vinci Bacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
2: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
0: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Say my name.
5: Radio 6023.
4: You're goddamn right.
6: 62-3.
7: 6-0-20 che?
8: 60-23.
7: 6-0-2-3.
6: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
1: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 torna al Good Morning Lab
2: per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
1: Radio 6023.
2: Comoda,
1: viva,
2: sempre al tuo fianco.

6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.

0: Sono le 5
1: e qualche minuto.
2: Ok, Tommy, gesto la radio 6023 in Italia.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Il sogno con Antonella.
5: Di che cosa vi occupate?
4: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
5: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
4: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
5: E le pagine quindi sono nome?
4: Il sogno con Antonella.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023. Quando torno a casa vorrei
2: stare zitta e muta.
1: Al lavoro vorrei
3: fare carriera sotto la scrivania, eh?
1: Quando cammino per strada mi piacerebbe
4: una mattarella.
1: Dopo gli studi mi piacerebbe
4: non rompere.
1: Quello che chiedo alle istituzioni è
5: un paio di schiaffi.

0: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
6: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
5: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
6: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
5: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
6: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
5: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
6: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
5: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
6: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
5: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
6: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
5: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Tre città, una sola voce.
8: 6023
9: 62-3
10: 6-0-20 che?
11: 60-23
10: 6-0-2-3
9: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: No, like this.

разлисил тему. Вітер степух, подай нам руку, місяць линух.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 6.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
9: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
8: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
9: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
8: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
7: Radio 6023.
11: Fumo un po' e dopo gioco a PES.
12: 62-3
13: 6-0-20 che?
14: 60-23
13: 6-0-2-3
12: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

Okay, it's too good. Depeche Mode.

0: Sono le 7.
1: Più o meno.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
4: Di che cosa vi occupate?
3: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
4: Quali sono i vostri contatti?
3: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. E una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Radio 6023. 6023. 6023.it
6: 3 città. Una sola voce.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose, perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo, oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi, e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo, e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 0. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio, adesso stiamo facendo un corso di

0: informatico, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Ahmed, a tu da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
1: Radio 6023. 6023.
4: Sei zero ventitré.
5: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
4: Quindi di cosa vi occupate?
3: Noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
4: Vi occupate anche poi dell'adozione?
3: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
4: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
3: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere gatti adottabili.
4: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
3: No, Instagram e Facebook.
4: Come si chiamano?
3: Baffi e Code ODV.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
6: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
5: Paolo Borsellino.
0: Tre città. Una sola voce.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
6: Che attività fate per i ragazzi?
5: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
0: Tre città, una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
5: E cosa fate?
4: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
5: Ok, e possiamo avere qualche

0: contatto?
1: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023.
7: Yo, shut the fuck up!
8: Sei zero ventitré.
9: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: suo lavoro. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

trascorso giorni, anni, con il viso bianco, con le labbra strette per non spaventare l'altro. Ho preso le mie cose, quelle che ho da sempre amato, e gettate nel silenzio per essere accettato. Volevo non odiarmi per amare le che odiava, quel bisogno di bruciare tutto ciò che mi dà aria, quella voglia di soffrire per dimostrarmi in fondo che la notte ti volevo, per

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
4: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
3: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
4: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
3: La mail, il cellulare?
4: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
3: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Quando torno a casa vorrei
6: stare zitta e muta.
5: Al lavoro vorrei
7: fare carriera sotto la scrivania, eh.
5: Quando cammino per strada mi piacerebbe
8: una mattarella!
5: Dopo gli studi mi piacerebbe
8: non rompere!
5: Quello che chiedo alle istituzioni è
9: un paio di schiaffi!
10: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
0: Tre città. Una sola voce.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e questa settimana, dopo aver sentito i pendolari, scopriremo le storie di quelle persone temerarie che hanno deciso di lasciare la comodità delle loro case per vivere un'avventurosa vita da fuorisede. Ma bando alle ciance, cominciamo subito! Presentati, chi sei, cosa studi e dove.
3: Ciao, sono Beatrice Novaro e studio biotecnologia a Novara presso l'Università del Piemonte Orientale.
4: Allora, sono Simona e studio medicina e chirurgia presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
2: Dove vivevi prima di iniziare l'università? E più o meno quanto è distante dal posto in cui ora frequenti?
3: Vengo da Imperia, che è circa a 200 km da Novara. Sono più o meno 2 ore e mezza di macchina, ma sfortunatamente coi mezzi è mal collegata, quindi sono anche 4 ore e mezza, 5 di viaggio per tornare a casa.
4: Prima di iniziare l'università vivevo a Cosenza e dista più o meno un'oretta e un quarto da Catanzaro.
2: Come ti sei trovata quando ti sei trasferita? È stato difficile trovare casa?
3: Quando mi sono trasferita ero molto eccitata all'idea di iniziare la vita universitaria. Poi sicuramente questo dipende da persona a persona, ma io ho cercato apposta una città che non fosse troppo vicina a casa e dove non conoscessi nessuno, proprio per vivermi l'esperienza al 100%.
4: Per me è stato facile trovare casa e mi sono trovata benissimo, in quanto c'era già mia sorella, studentessa nello stesso Ateneo.
3: Sono stata sicuramente fortunata perché ho scelto comunque abbastanza tardi, verso metà agosto mi pare, dove andare a studiare. E la prima casa che ho trovato è stata quella che poi ho preso in affitto. Ma sicuramente noto che oggi è più difficile trovare casa, specialmente così tardi, quindi bisogna decidersi molto prima e iniziare a cercare già da giugno.
2: Vita da coinquilini. Com'è?
3: Vivere con altre persone è sicuramente un'esperienza, perché vivi una persona a 360 gradi, quindi si instaura comunque un rapporto diverso da quello che può essere un rapporto di amicizia. In un anno ci sono periodi un po' più di down e periodi più tranquilli, quindi tu vivi tutti gli stati d'animo di quella persona. Se si è fortunati è un'esperienza bellissima, perché poi comunque vivere con una persona vuol dire trovare sicuramente dei punti di incontro, dei compromessi per vivere in maniera serena e tranquilla. Quindi una gran percentuale è data dalla fortuna di trovare una persona con cui ci si trovi bene. Per me è bellissimo vivere con altre persone, si crea proprio una sorta di seconda famiglia, un nido.
4: Ho avuto dei coinquilini oltre mia sorella, è terribile, un'esperienza terribile, per cui consiglio sempre monolocali o comunque di prendere case da soli o solo con familiari, ma non con estranei.
2: Ti sei abituata alla tua vita da fuorisede? Cosa ti manca della tua città e cosa invece ti piace del posto in cui ora studi?
3: Io mi sono sicuramente abituata alla vita da fuorisede. Se il primo anno scendevo spesso a casa, ormai scendo proprio solo per le festività e anzi, tornare a casa mi fa un effetto un po' strano, perché mi sono abituata qua, ai miei giri, a vivere da sola proprio. Però sicuramente di casa mi manca la mia famiglia, il mare. Il mare ho notato, cosa che prima non pensavo, ho notato essere veramente una cosa che mi manca tanto. Quando col treno inizio a vederlo mi rasserena, mi tranquillizza, era una cosa che non pensavo. Però sicuramente mi sono abituata a Novara, non tanto al clima. Inizio ad avere poi, abitandoci per diversi anni, i tuoi giri, quindi quei locali che frequenti più spesso, quelle abitudini, non so come spiegare, però ti affezioni anche alla seconda città, diventa proprio una seconda casa.
4: Della città dove studio ora non mi piace nulla, mi piace solamente il rapporto che ho con gli amici, come luogo non mi piace e mi sono abituata assolutamente sì alla vita da fuorisede, in quanto sono una persona molto aperta e mi piace vivere nuove esperienze.
2: Pensi di tornare nel tuo luogo d'origine, restare dove sei ora, o vorresti andare da qualche altra parte?
3: Non penso di restare a Novara, ma perché mi piace spesso cambiare aria, però non è detto sicuramente, non so ancora cosa vorrò fare in magistrale, quindi dipende specialmente da quello, però mi piacerebbe cambiare città.
4: Sicuramente fino a fine studi rimarrò nel luogo dove mi trovo ora, cioè dove sto studiando, e finiti gli studi sicuramente ritornerò nella mia città.
2: E queste erano le nostre due fuorisede, come avete visto tra loro diverse e con diverse esperienze. Si sa, la vita lontani da casa non è facile, ma quella dentro casa? Lo scopriremo con le storie di venerdì prossimo. Per oggi da Francio è tutto. Un saluto e alla prossima.
0: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani. L'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro, che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
6: Perfetto, e cosa fate?
5: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera, e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese, che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
6: E come possiamo contattarvi?
5: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
6: Possiamo sapere l'indirizzo email?
5: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
6: E che cosa fate?
5: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
6: Cosa fate qua oggi?
5: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
6: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
5: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché? Perché posso? Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
9: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
8: Il biotestamento è questo.
11: Scusi, per il biotestamento?
12: Vuole fare il biotestamento anche lei.
8: Ma perché?
11: Perché posso.
10: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché?
3: Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: La tratta transatlantica degli schiavi è un capitolo cupo e doloroso della storia umana, che è durato più di 400 anni e ha riguardato oltre 15 milioni di persone. Era un sistema di commercio triangolare tra l'Europa, l'Africa occidentale e le Americhe e, sebbene sia stato abolito all'inizio dell'Ottocento, i suoi effetti continuano a farsi sentire. Le ideologie razziste usate per giustificare e portare avanti la tratta degli schiavi continuano a dar luogo agli atteggiamenti e ai comportamenti discriminatori dei nostri giorni.
8: In questo podcast onoriamo la memoria delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi ed esaminiamo come questo triste capitolo della storia continui ad avere un impatto sul mondo che ci circonda.
7: Iniziamo facendo un passo indietro nel tempo. Nel XVIII secolo, Haiti era una colonia francese nel cuore dei Caraibi, dove gli africani, ridotti in schiavitù, vivevano in condizioni inimmaginabili. Provenienti principalmente dalle regioni dell'Africa occidentale, dovevano sopportare interminabili orari di lavoro, lesioni, malattie, violenze e malnutrizione. In quel periodo, gli ideali di libertà, uguaglianza e fratellanza della Rivoluzione francese avevano suscitato un desiderio di libertà nel popolo haitiano, ma la colonia divenne presto un campo di battaglia, in cui potenze rivali come Spagna e Gran Bretagna appoggiavano le varie fazioni per promuovere i propri interessi.
8: In questo clima tumultuoso emerse come leader l'ex schiavo Toussaint Louverture, che tra il 1791 e il 1804 guidò i suoi concittadini nella lotta rivoluzionaria. Alla fine la rivoluzione haitiana ebbe successo, il popolo ottenne l'indipendenza dalla Francia e Haiti divenne il primo paese fondato da ex schiavi. Questo momento storico non solo segnò la fine della schiavitù nell'isola, ma ebbe ripercussioni ben oltre le sue coste, contribuendo all'abolizione del commercio transatlantico degli schiavi.
7: Veniamo ai nostri giorni. Ogni anno, il 25 marzo, commemoriamo le vittime di questo triste commercio nella Giornata Internazionale delle Nazioni Unite in ricordo delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi. Questa giornata serve a farci riflettere sulle atrocità commesse e a onorare tutti coloro che hanno sofferto e sono morti a causa di questo brutale fenomeno. È anche un'occasione per sensibilizzare i giovani sui pericoli del razzismo e dei pregiudizi. A questo proposito, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato:
9: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
8: Milioni di bambini, donne e uomini africani sono stati vittime della tratta attraverso l'Atlantico, strappati alle loro famiglie e alle loro terre, le loro comunità smembrate, i loro corpi mercificati, la loro umanità negata. La storia della schiavitù è una storia di sofferenza e barbarie che mostra l'umanità al suo peggio, ma è anche una storia di straordinario coraggio che mostra il meglio dell'essere umano, dalle persone ridotte in schiavitù che si sono ribellate pur sapendo di avere scarsissime possibilità di successo, agli abolizionisti che hanno denunciato questo atroce crimine. Eppure l'eredità del commercio transatlantico degli schiavi ci perseguita ancora oggi. C'è un filo diretto tra i secoli di sfruttamento coloniale e le disuguaglianze sociali ed economiche di oggi. E quegli stessi luoghi comuni razzisti diffusi per razionalizzare la disumanità della tratta degli schiavi li ritroviamo nell'odio suprematista bianco che riaffiora oggi. Spetta a tutti noi combattere il retaggio razzista della schiavitù.
9: To fight slavery's legacy of racism.
7: L'istruzione svolge un ruolo cruciale nella lotta contro il razzismo e i pregiudizi. Per questo le Nazioni Unite pongono l'accento sull'importanza di iniziative educative che mostrino alle nuove generazioni le cause e le conseguenze della schiavitù e mettano in luce le lezioni che abbiamo tratto da questo periodo così tragico. Per esempio, una delle chiavi per educare e sensibilizzare le persone è l'uso di parole appropriate. Ecco perché negli ultimi anni gli storici hanno smesso di usare la parola schiavo e hanno iniziato a usare l'espressione persone in schiavitù. Questo per sottolineare l'umanità che il brutale sistema della schiavitù aveva cercato di eliminare. Attraverso iniziative come il progetto dell'UNESCO sulle rotte degli schiavi, lanciato nel 1994, e la Giornata Internazionale delle Nazioni Unite in ricordo delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi, si cerca di approfondire la storia e l'impatto di questo triste commercio e della schiavitù nel mondo.
8: Inoltre, le Nazioni Unite hanno dichiarato il periodo 2015-2024 decennio internazionale delle persone di discendenza africana per rispondere a problematiche come il razzismo sistemico e la discriminazione. L'obiettivo è promuovere il rispetto dei diritti umani, valorizzare i contributi delle persone di origine africana e rafforzare i sistemi giuridici per contrastare il razzismo.

0: Nel giugno 2020 il Parlamento europeo è stato la prima istituzione internazionale a riconoscere la tratta transatlantica degli schiavi e la schiavitù come crimini contro l'umanità. In una risoluzione adottata a larghissima maggioranza, i deputati hanno chiesto alle istituzioni e agli Stati membri dell'Unione Europea di riconoscere ufficialmente le ingiustizie e i crimini contro l'umanità che in passato sono stati commessi nei confronti delle persone nere e di colore. Anche l'istruzione occupa un posto di rilievo in questa risoluzione, che raccomanda tra l'altro di inserire nei programmi scolastici la storia di queste persone.
1: Inoltre, ogni anno, intorno al 25 marzo, la Rete Europea contro il Razzismo, in collaborazione con gli eurodeputati e la Commissione Europea, organizza la Settimana contro il Razzismo e per la Diversità, il cui scopo, tra l'altro, è di fornire riparazioni finanziarie, socioculturali e psicologiche ai discendenti di coloro che hanno vissuto la schiavitù.
0: La storia della schiavitù e il suo perdurante retaggio razzista continuano ad avere un impatto sulla società di oggi. È fondamentale ricordare il passato e commemorare attivisti come Toussaint Louverture, che ha capeggiato la lotta contro la schiavitù ad Haiti. Attraverso l'educazione e l'azione coordinata, sia a livello internazionale che europeo, lavoriamo per combattere il razzismo, aumentare la sensibilizzazione, promuovere l'uguaglianza e creare una società più inclusiva e giusta per tutti.
1: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Los bancos desempeñan un papel fundamental en nuestra vida cotidiana. Confiamos en ellos para mantener nuestro dinero seguro, para pedir un préstamo al comprar una casa o para transferir dinero a cualquier lugar del mundo. Así como cada persona cuenta con su banco para administrar su dinero, la Unión recurre a los suyos propios para llevar a cabo tareas clave y lograr sus objetivos.

0: L'Unione Europea sarà la prima a regolamentare l'intelligenza artificiale. Le tecnologie e gli strumenti di intelligenza artificiale, come l'ormai famoso ChatGPT, produrranno benefici economici e sociali, ma comporteranno anche grandi sfide e rischi. I responsabili delle politiche europee vogliono adottare un approccio all'innovazione che metta al centro l'essere umano, in linea con i valori e i principi dell'Unione. Il Parlamento ha approvato la sua posizione al riguardo nel giugno 2023, concentrandosi sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo della legge europea sull'intelligenza artificiale.
1: Negli ultimi mesi l'intelligenza artificiale è diventata sempre più alla portata di tutti. Strumenti come ChatGPT, che in sostanza è un modello linguistico, creano contenuti su richiesta degli utenti. I benefici previsti sono numerosi, ma questi sistemi presentano anche dei rischi che devono essere limitati. La Commissione europea ha osservato che in questo settore mancano regole e ha quindi presentato una proposta di legge nell'aprile 2021.
0: Il Parlamento europeo vuole mettere al centro della nuova legge gli esseri umani. Per questo i sistemi che generano testi dovranno indicare che i contenuti sono stati creati dall'intelligenza artificiale e non da esseri umani. Lo stesso varrà per foto e video creati artificialmente, come i deepfake. In questo modo sarà più facile distinguerli dalla realtà. Le norme garantiranno che l'intelligenza artificiale sia sviluppata nel rispetto dei valori dell'Unione Europea, tra cui il controllo umano, la tutela della vita privata e la trasparenza. Sull'argomento la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha dichiarato:
1: Per il futuro dovremo stabilire limiti e confini chiari per l'intelligenza artificiale e su una cosa non scenderemo a compromessi. Qualsiasi progresso tecnologico deve andare di pari passo con i diritti fondamentali e i nostri valori democratici.
0: Ma nella pratica cosa prevede questa legge? Innanzitutto classifica i sistemi di intelligenza artificiale in base al livello di rischio. Nella prima categoria troviamo i sistemi che il Parlamento intende vietare. Si tratta di strumenti che presentano rischi inaccettabili per la nostra sicurezza, come quelli che identificano le persone in tempo reale nei luoghi pubblici. La legge vieterà anche l'uso dell'intelligenza artificiale per identificare le persone a posteriori, a meno che non si tratti di reati gravi e che un giudice abbia concesso un'autorizzazione. Altri strumenti non consentiti sono quelli che usano i tratti somatici per classificare caratteristiche come genere, razza o religione.
1: La seconda categoria comprende i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio. In base alla classificazione proposta dal Parlamento, si tratta di sistemi che presentano un rischio significativo di danneggiare la salute delle persone, la sicurezza, i diritti fondamentali o l'ambiente. Sono considerati ad alto rischio anche gli strumenti utilizzati per influenzare gli elettori nelle campagne politiche. Per i sistemi di intelligenza artificiale che rientrano in questa categoria sarà necessario valutare l'impatto sui diritti fondamentali e consultare le autorità competenti.
0: L'ultima categoria è quella dei sistemi a basso rischio, per i quali gli obblighi di trasparenza saranno meno rigorosi. Inoltre, i fornitori di modelli di base saranno tenuti a valutare e limitare gli eventuali rischi. L'intelligenza artificiale è una tecnologia in rapida evoluzione che viene sviluppata utilizzando enormi quantità di dati a scopi precisi, ad esempio per tradurre testi. Tuttavia, grazie al notevole volume di dati da cui il sistema impara, può essere utilizzata anche per finalità diverse, come rispondere a domande o creare testi nuovi. Prima di essere diffusi, i modelli di base dovranno essere registrati in una banca dati dell'Unione.
1: L'Unione Europea è impegnata anche sul fronte dell'innovazione. Per questo motivo, la normativa sull'intelligenza artificiale prevede esenzioni per le attività di ricerca. È infatti pensata come uno spazio di sperimentazione che contribuirà a promuovere il progresso tecnologico e ad aggiornare le politiche.
0: Gli eurodeputati hanno poi proposto di riformare il ruolo dell'Ufficio per l'intelligenza artificiale, che avrà il compito di controllare l'applicazione della legge. Come sempre, i cittadini saranno al primo posto. Il progetto di legge, infatti, rafforza il loro diritto a presentare reclami sui sistemi di intelligenza artificiale. Inoltre, tiene conto delle proposte in materia di regolamentazione presentate dai cittadini durante la conferenza sul futuro dell'Europa.
1: L'Unione Europea vuole essere in prima linea nella regolamentazione del digitale e tutelare i propri valori. Con la legge sull'intelligenza artificiale, l'Unione risponde alle istanze dei cittadini, tutelando allo stesso tempo i diritti umani e le libertà fondamentali.
0: Questa trasmissione è presentata dal Parlamento Europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
2: 3 città, una sola voce.
3: 6023.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
6: Quali attività svolgete per il territorio?
5: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
7: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
5: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Ahmed, a te da venire qua.
9: Adesso arrivo, non rompere.
8: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
9: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
8: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
9: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
2: 3 città. Una sola voce.
3: 6023.
10: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
11: Promosso.
12: Ciao. Questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio e sono in compagnia della mia collega Elisa, direttamente da OMG Web Radio.
13: Le università presenti all'interno dei 27 paesi dell'Unione Europea, come ben sai, aderiscono al progetto di mobilità internazionale che prende il nome di Erasmus. Nato il 15 giugno del 1987, esso dà la possibilità a uno studente europeo di studiare o effettuare un tirocinio in un paese membro dell'Unione Europea per un periodo che va dai 3 ai 12 mesi. Gli studenti possono anche spostarsi in alcuni paesi europei non aderenti all'Unione, come Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Macedonia del Nord e Turchia.
12: Dal 2014 il programma ha assunto il nome di Erasmus+, per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. L'obiettivo del programma è quello di sostenere la strategia Europa 2020, contribuendo all'accrescimento dei livelli di occupazione, allo sviluppo del capitale sociale e alla promozione della cooperazione tra gli Stati dell'Unione Europea. Il programma consente agli studenti che fanno richiesta di poter svolgere un vero e proprio tirocinio all'interno di un arco temporale che richiama i limiti posti dal classico Erasmus. Requisito essenziale, oltre all'iscrizione presso un corso di laurea, è quello di non essere stati iscritti complessivamente in qualità di ripetente e/o fuori corso per più di una volta durante l'intero corso di studio.
13: Anche l'Università Magna Grecia di Catanzaro, in linea con le altre, fornisce questo utilissimo servizio agli studenti, permettendogli di sviluppare il programma Erasmus su una vasta scelta di paesi. Inoltre, nell'ambito del diritto allo studio, la Fondazione UMG mette a disposizione fondi a sostegno della mobilità internazionale. Per maggiori informazioni su bandi e modalità, visitate la sezione Erasmus del sito dell'Università e la sezione Mobilità Internazionale del sito di Fondazione UMG.
12: Ma l'Università Magna Grecia di Catanzaro offre ai suoi studenti anche un'ampia gamma di attività extracurriculari. Ne è un esempio l'organizzazione di seminari, convegni e congressi che garantisce una formazione e un aggiornamento continui e possono dare agli studenti CFU aggiuntivi o aiutare i professionisti con l'acquisizione dei crediti ECM previsti.
13: Ma ricordiamo anche la partecipazione o l'organizzazione di eventi culturali, che possono essere gratuiti o scontati per gli studenti, come abbiamo già visto grazie a Fondazione UMG.
12: Infine, ricordiamo anche le numerose aziende ed enti che, tramite convenzioni stipulate con l'Ateneo, garantiscono ai nostri studenti tirocini curriculari e non ad alto livello caratterizzante e professionalizzante.
13: L'attività Free Mover è dedicata agli studenti che non partecipano a un programma di scambio organizzato, come ad esempio l'Erasmus, ma scelgono di propria iniziativa l'università estera ospitante, organizzando autonomamente il proprio periodo di studi all'estero.
12: Free Mover non prevede un periodo di permanenza minimo o massimo e non ci sono scadenze per la presentazione della domanda. Puoi avviare l'iter in qualsiasi momento, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività dell'ente e/o della didattica dell'università straniera presso cui intendi recarti e con gli impegni didattici che hai nella tua università.
13: Presso l'Università del Piemonte Orientale sono numerose le opportunità legate al programma Erasmus+, a disposizione degli studenti per svolgere attività di studio all'estero.
12: Il primo step da seguire è fare la candidatura. Bisogna valutare l'offerta formativa delle possibili università ospitanti. Sul sito di ogni dipartimento dell'Università del Piemonte Orientale è possibile consultare la lista.
13: Una volta selezionata la meta assegnata, non potrà essere cambiata. Quindi mi raccomando, scegliete l'università in cui svolgere la mobilità in coerenza con il piano di studi che andrete ad affrontare. La mancanza di esami utili per l'acquisizione dei crediti renderà impossibile la partenza per la mobilità e dovrete quindi rinunciare all'opportunità.
12: Ricordatevi che è fondamentale avere almeno un livello di conoscenza linguistica B1 tra inglese, francese, spagnolo e tedesco sulla base dell'università che andrete a frequentare. Per la candidatura è necessario compilare un'autocertificazione. Per poter valutare il vostro livello ci sono tante opportunità, come l'utilizzo dei servizi di Education First.
13: Prima della partenza è fondamentale compilare il Learning Agreement, chiedendo la firma al docente referente per l'internazionalizzazione presso il vostro dipartimento.
12: Ricordatevi di essere in regola con le tasse universitarie. Infine, inviate tutta la documentazione necessaria via mail all'ufficio Erasmus e studenti stranieri. Trovate comunque tutte le info sul sito uniupo.it nell'apposita sezione dedicata all'Erasmus.
13: Puoi anche svolgere l'esperienza Erasmus Plus Traineeship, che ti permette di accedere a tirocini presso imprese, centri di formazione e di ricerca in uno dei paesi partecipanti al programma.
12: Come studente Erasmus puoi ricevere per il periodo di tirocinio un contributo comunitario ad hoc e hai l'opportunità di acquisire competenze specifiche e una migliore comprensione della cultura del paese ospitante, con il supporto di corsi di preparazione o di aggiornamento nella lingua del paese di accoglienza o nella lingua di lavoro.
13: Prima della partenza dovrai essere in possesso di un programma di lavoro, Learning Agreement for Traineeship, sottoscritto da te, dall'università e dall'ente che ti accoglierà. Il tirocinio deve avere una durata minima di 2 mesi e non può superare i 6 mesi e dovrà essere svolto in maniera continuativa.
12: Siamo giunti al termine di questo episodio di Studiare Informati, il format realizzato da Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e OMG Web Radio, la web radio degli studenti dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Da Francio
13: ed Elisa
12: è tutto. Un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
14: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
15: Di cosa vi occupate?
5: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
15: Quali sono i vostri contatti?
5: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal Centro Territoriale del Volontariato.
15: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
5: Direttamente al Centro Territoriale del Volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Il premio Lux del pubblico per il cinema europeo 2025.
16: I 5 film in lizza per l'edizione 2025 del premio Lux del pubblico sono Animal, Dahomey, Flow, Intercepted e Julie Keeps Quiet.
0: Animal è un film drammatico scritto e diretto dalla regista greca Sofia Exarchou. Sotto il sole scottante di un'isola greca, gli animatori di un resort all inclusive si preparano per la stagione turistica. A capo del gruppo c'è Kalia. Più la stagione entra nel vivo e la pressione lavorativa aumenta, più le notti del gruppo diventano sfrenate e la sofferenza di Kalia emerge nell'oscurità. Ma quando i riflettori si riaccendono, lo spettacolo deve continuare.

0: What do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox! I'm a jukebox!
1: Il film è stato presentato in anteprima nell'agosto 2023 alla 76esima edizione del Locarno Film Festival, dove era in lizza per il Pardo d'Oro e dove ha vinto il premio per la migliore interpretazione femminile. Il film ha vinto anche l'Alessandro d'Oro alla 64esima edizione del Festival del Cinema di Salonicco.
2: Daomé è un film documentario del 2024 diretto dalla regista e attrice franco-senegalese Mati Diop. Alla fine del 2021, 26 tesori reali del regno del Daomé sono in procinto di lasciare Parigi per fare ritorno nel loro paese d'origine, l'attuale Repubblica del Benin. Queste opere fanno parte delle migliaia di manufatti trafugati dalle truppe coloniali francesi nel 1892. Ma qual è la reazione della gente di fronte alla restituzione di questi tesori ancestrali in un paese che è andato avanti senza di loro? La questione dà luogo a un dibattito animato tra gli studenti dell'Università di Abomey-Calavi.

0: Dahomey è un progetto di coproduzione tra società in Francia, Senegal e Benin. L'opera è stata presentata in anteprima nel febbraio 2024 alla 74esima edizione della Berlinale, dove ha vinto l'Orso d'Oro per il miglior film.
1: Flow è un film d'animazione fantasy del 2024 diretto dal regista lettone Gins Tsilbalodis. Il mondo sembra volgere al termine. Gatto è un animale solitario, ma quando un'alluvione devasta la sua casa è costretto a trovare rifugio su un'imbarcazione popolata da altre specie di animali. E nonostante le differenze che li separano, dovrà trovare il modo di collaborare con loro. Su quest'imbarcazione solitaria, i nostri protagonisti affrontano le sfide dell'adattamento al nuovo mondo.

0: Flow è stato presentato in anteprima nella sezione Un certain regard del Festival di Cannes 2024. Successivamente il film è stato candidato al Festival internazionale del film d'animazione di Annecy, dove ha vinto il premio della giuria, il premio del pubblico e il premio Gun Foundation per la distribuzione nella categoria dei lungometraggi.
1: Intercepted è un film documentario sulle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. Diretto dalla sceneggiatrice ucraina Oksana Karpovich, il film mostra immagini di distruzione, in cui vediamo le condizioni di villaggi, città, abitazioni e autostrade in Ucraina dopo la liberazione dall'occupazione russa. L'obiettivo della telecamera si sofferma sui paesaggi che tornano a vivere, una scelta che vuole infondere speranza e contrastare la normalizzazione dell'orrore.
2: Cineum mi presenta
3: Bentrovate e bentrovati in questa nuova puntata di Cine Uni. Io sono Irene e qui con me c'è un'altra volta Imma.
4: Ma ciao a tutti, mamma mia Irene, ultima puntata della quinta stagione.
3: Eh sì, è vero, purtroppo vi dobbiamo dare una brutta notizia, questa sarà la nostra ultima puntata, però non temete perché abbiamo tantissime sorprese in serbo per voi e quindi per adesso insomma non vi abbandoniamo. Io ci tengo a ricordare che già una volta io e Imma abbiamo condotto una puntate insieme, io mi sono molto divertita, spero sia stata la stessa cosa anche per te, Imma.
4: Assolutamente sì, come non poteva esserlo, però lo sai che non mi ricordo di cosa abbiamo parlato.
3: Mi sembra che abbiamo parlato di Ravanelli, mi ricordo questa cosa.
4: Sì, anche io. Ah, ecco, è la puntata di Natale, quindi.
3: Eh sì, perché noi conduciamo solamente in occasione di grandi festività e adesso che siamo in procinto di iniziare l'estate, le vacanze e i viaggi, vi parleremo proprio di questo. Però prima di entrare nel vivo della puntata ricordiamo un attimo i contatti di CineUni.
4: Assolutamente sì, continuate a seguirci su raduni.org e mi raccomando anche sui social, Instagram, Facebook, su Spotify, basta cercare semplicemente CineUni.
3: Esattamente, grazie Ima per aver ricordato i nostri contatti. Io appunto vi invito a continuare a seguirci anche quest'estate, nonostante questa sia la nostra ultima puntata, perché abbiamo tanti progetti in mente. Noi l'estate ci dedichiamo soprattutto ai festival, quindi rimanete connessi. Ma adesso andiamo avanti con la puntata, non vi voglio spoilerare niente perché entriamo proprio nel vivo del tema.
5: CineUni, che film è questa radio?
4: È arrivato il momento di entrare nel vivo di questa puntata, ultima puntata della quinta stagione, e di svelarvi l'argomento di cui parleremo oggi, ovvero dei viaggi e delle vacanze. Ire, qual è stato il viaggio più bello che hai fatto?
3: Allora, questa è una domanda molto difficile a cui rispondere, non è semplice, ma non tanto perché ho viaggiato tanto nella mia vita, cioè sì, ho avuto anche l'occasione di fare tanti viaggi, però perché ogni viaggio è diverso dall'altro, no? Quindi ti resta sempre un po' nel cuore. In realtà una risposta ce l'ho. E ti posso dire che il viaggio che più ricordo con piacere è stato uno scambio interculturale che ho avuto modo di fare grazie ad un'associazione con cui collaboravo nel 2019, grazie alla quale siamo potuti andare in Georgia e lì ho conosciuto tantissimi ragazzi della mia età che provenivano da diverse parti del mondo, e l'argomento di questo scambio interculturale era proprio share your story, quindi condividere la propria storia. Si è parlato tantissimo di inclusione, però poi si sono toccate anche tantissime altre tematiche molto personali, e quindi è un viaggio anche che consiglio a tutti. La Georgia è molto bella e ricordo sempre che c'è il mio piatto preferito in assoluto lì, e cioè il cacciapuri, che è questa pizza con l'uovo e il formaggio, veramente buonissimo. E quindi saluto tutti i miei amici in ascolto georgiani. Ma invece tu, Imma, che cosa mi racconti? Qual è stato il tuo viaggio del cuore?
4: Beh, Irene, come hai detto prima, è difficile scegliere quale viaggio ti è rimasto più nel cuore, perché comunque ogni viaggio ti lascia qualcosa, e poi per fortuna che abbiamo la possibilità di farlo. E però ti dico che forse La vacanza, viaggio che mi è rimasta di più è quella che ho fatto a Procida non tanto tempo fa, anche se è a due passi da casa mia, io non ci metto niente ad arrivare a Procida, è sempre in Campania, però l'isola di Arturo è un mondo a sé, e quindi io per una settimana mi sono sentita procidana, isolana, ed è stato bellissimo condividere quella cultura e quell'esperienza, nonostante sia una terra campana, fa parte della terra campana, però comunque hanno le loro tradizioni, il loro modo di pensare, l'isola che ti plasma, e quindi ricordo con piacere Procida.
3: Che poi è un po' uno stereotipo, no? Questa cosa del sud molto accogliente, molto amichevole, però effettivamente è vero. Quindi abbiamo appurato che ogni viaggio è diverso dall'altro, e anche in questa puntata faremo tantissimi viaggi diversi, vi porteremo un po' alla scoperta del mondo con il Cinetime di Mario Monopoli, che ci parlerà di Renfield, ovvero il film uscito nel 2023 diretto da Chris McKay, che vede Nicolas Cage nei panni del conte Dracula, quindi questo viaggetto in Transilvania vi facciamo fare, e il Cinevergreen di Virginia Revolti, che ci parlerà di Vicky Cristina a Barcellona, che è questo classico dei viaggi e delle vacanze estive, anche se io non amo Penelope Cruz, ma questo è un altro discorso.
4: Ma io amo Woody Allen.
3: Ma adesso godetevi i nostri Mario Monopoli e Virginia Revolti.
1: CineUni presenta Cine Time.
6: Sì, ma troppi cine, che dite film, non lo so.
7: Faccio il podcast finché la rabbia che mi monta, così posso essere il più cattivo possibile nei confronti di questo film. Io sono Mario, e se non si fosse capito dalle quattro volte in cui è stato detto nella sigla, questo è Cine Time. Ma iniziamo questo viaggio nello spazio e nel tempo assieme a Robert Montague Renfield per andare in un posticino carino, la Transilvania. Bello fresco, con le montagne, e poi c'è quel tizio là, quello col mantello, i dentini, sì, esatto, il Conte Dracula. Qui però il Conte Dracula non è Aldo Baglio, non è Gary Oldman, ma è il nostro attore meme preferito Nicolas Cage, mentre il nostro Renfield non è Tom Waits ma Nicolas Hoult. Insomma, avete presente il Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola? Ecco, dimenticatevelo perché non c'entra nulla. Renfield, che è diretto da Chris McKay, regista di Lego Batman, e tratto da una storia di Robert Kirkman, autore di The Walking Dead e Invincible e produttore di questo film, è ispirato dallo stesso libro del 1897 ma trasportato ai giorni nostri. Dopo uno scontro con dei cacciatori, Dracula è di nuovo privato dei suoi poteri e Renfield, per aiutarlo, si trasferisce in un posto tranquillo, a New Orleans. Qui entra in un circolo di codipendenti che raccontano le proprie relazioni tossiche.
8: Scusate l'interruzione.
9: Stai bene?
8: Ho un rapporto tossico da cui voglio liberarmi.
9: Perché non cominci dicendoci cosa ti ha portato qui?
8: Il mio capo. Lui è diverso.
7: Dopo secoli di servizio, Renfield è infatti stanco di Dracula e vorrebbe liberarsi del suo rapporto di sudditanza e dall'essere costretto a uccidere per dargli da mangiare. Qui la storia si intreccerà con quella di Rebecca, poliziotta onesta in mezzo ad un sistema corrotto dalla banda locale, i Lobo, che controllano il territorio. La storia è evidentemente ironica, ma questa comicità non salva Renfield dall'essere un film semplicemente atroce.
10: Hai tagliato le braccia a quell'uomo con un piatto da portata?
11: È tutto un gioco di polso.
7: Ora, c'è una premessa, ovvero che ho visto il film doppiato in italiano e credo che il doppiaggio abbia tolto qualsiasi tipo di delivery comica a qualsiasi interpretazione, dando uno stile da sitcom Disney Channel Nickelodeon ai personaggi. Il sangue eccessivo, i combattimenti iperviolenti pieni di teste mozzate, braccia strappate dal corpo e usate come armi, gente che viene letteralmente fatta scoppiare in fontane di sangue, è bellissimo, ma un po' occasionale, e questa contrapposizione tra queste esplosioni gore con lo stile narrativo pieno di canzoni rocchettare punk na na na na na The My Chemical Romance e questo montaggio frenetico in cui in mezzo all'azione c'è il classico frame frizzato col rumore del tape recorder interrotto e la voce fuori campo che fa: beh, adesso vi starete chiedendo, ma come diavolo ci sono finito qui? Insomma, questo stile da serie MTV, Teen Wolf, non si capisce a questo punto il target di questo progetto. Vuole essere una cosa pulp super violenta meme o una cosa per ragazzini con uno stile rimasto al 2010, forse anche prima? L'effetto è quello di un film noioso e insalvabile, in cui gli unici momenti interessanti sono nelle apparizioni del sommo Nicolas Cage, che con i suoi bei dentini e la sua interpretazione sopra le righe ispirata al classico del 1930 31, a cui assomiglia moltissimo grazie ad un grande lavoro dei make-up artist e degli stilisti, ci regala un'interpretazione bella comunque del Conte Dracula. Insomma, per questa puntata di Cinetime è tutto, io sono Mario Monopoli e spero che non guarderete questo film. E con questo vi saluto e vi invito a continuare ad ascoltare i contenuti di Cineuni.

0: Cineumi presenta.
1: Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
2: No, provare no, fare o non fare, non c'è provare.
3: Potrebbe essere peggio.
4: Ecco,
3: potrebbe piovere.
0: Cinevergreen, non c'è fine, non c'è inizio, c'è solo l'infinita passione.
5: Cineuni, siete pronti per le vacanze? Vi sentite più turisti o viaggiatori? O pensate che i viaggi migliori siano quelli interiori fatti con la mente e con il cuore? Io sono Virginia e con questo Cinevergreen voglio riflettere con voi sull'importanza dei viaggi. Non solo perché ci permettono di visitare nuovi posti, ma anche perché ci permettono di crescere sempre, indipendentemente dal tipo di esperienza che facciamo. Per affrontare questa tematica ci serviremo del film Vicky, Cristina, Barcellona, uscito nel 2008, scritto e diretto da Woody Allen. Una pellicola che con molta leggerezza e un pizzico di allegria finge di raccontare le pene d'amore di due giovani coppie per parlare delle occasioni che un viaggio, come quello dall'America a Barcellona, possa essere un'occasione in realtà per rivedere i propri preconcetti sull'amore, per poi scegliere se proseguire con la nostra quotidianità o modificare qualche piccola routine e qualche ideale, al fine di migliorare noi stessi e la nostra vita. La trama è molto semplice. Due amiche, Vicky e Cristina, vanno a Barcellona per una vacanza. Vicky è una ragazza seria, pianifica la sua vita al dettaglio, studia, lavora, crede nel vero amore e sta per sposarsi. Cristina, invece, è un'artista, fotografa e nelle sue storie d'amore cerca prima di tutto la passione e non le interessa minimamente trovare un compagno per tutta la vita. Entrambe conoscono Juan Antonio, un artista dal carattere espansivo e intrigante. Nel suo passato c'è un'ex moglie che continua ad influenzare la sua vita e possiamo dire che a modo loro entrambi influenzano e cambieranno la vita di Vicky e Cristina.
6: Vorrei invitarvi tutte e due a venire con me a Oviedo.
7: A venire dove?
6: A Oviedo, per il weekend. Partiamo fra un'ora.
5: Un'altra tematica affrontata che è molto importante e molto attuale, anche se nel film può sembrarci marginale, è quella dell'amore non monogamo, che viene visto in tutta la sua bellezza e in tutte le sue difficoltà. Questa pellicola, che ricordiamolo è uscita nel 2008, ci mostra un amore non tradizionale nella sua quotidianità, mostrandolo al pubblico senza nessun apparente intento pedagogico ed evidenziando le somiglianze e le differenze tra l'amore che può esserci fra due donne e un uomo in una relazione del tutto consensuale e paritaria e l'amore etero e monogamo conosciuto già dai più.
6: Cioè vi faccio vedere la città e mangiamo bene, beviamo ottimo vino e facciamo l'amore.
7: Ah, ma chi è esattamente che farà l'amore?
6: Si spera tutti e tre.
7: Oh mio Dio.
6: Chiedo il vostro conto.
7: Certo che questo qui non ha mezze misure. Senta, signor, magari in un'altra vita.

0: c'è fine, c'è solo l'infinita passione per la radio e il cinema. Cerca CineUni su Spotify o ascolta le nostre puntate sulle radio universitarie Raduni.
1: Ringraziamo Mario Monopoli e Virginia Revolti, ma soprattutto i montatori, per le clip di questa puntata, ed è arrivato anche il momento di consigliarvi dei film a tema viaggio. Vi parlerei di Non ci resta che piangere, un film indimenticabile di Roberto Benigni e Massimo Troisi. Interpretano un insegnante e un bidello amici che si confidano a vicenda mentre sono fermi a un passaggio a livello in attesa che il treno passi, ma ad un certo punto si scatena il putiferio, sono catapultati in un'epoca totalmente diversa, anzi in più epoche diverse, e quindi il loro è come se fosse un viaggio nella storia. Assolutamente dovete recuperarlo. E poi un altro film che mi sento di consigliarvi a proposito di Woody Allen è Midnight in Paris. Anche questo un viaggio nel tempo, un viaggio attraverso le epoche, annoverato tra i maggiori successi di Allen e impropriamente anche considerato come il secondo capitolo della trilogia turistica del regista, iniziata con Vicky Cristina Barcelona appunto nel 2008 e conclusasi con To Rome with Love nel 2012. Quindi non potevo non consigliarvi Midnight in Paris. Ire, invece tu che film consigli?
2: Io invece vi parlo della mia trilogia del cuore, che è un po' la trilogia delle vacanze estive, anche se effettivamente è il primo film, quello più vacanziero di tutti, e cioè vi sto parlando di Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight del regista Richard Linklater, che vede come protagonista due sublimi Ethan Hawke e Julie Delpy, molto giovani nel primo film e un po' meno giovani nell'ultimo film. La trilogia racconta l'evoluzione della loro storia d'amore, che inizia proprio grazie ad un viaggio di questo giovane ragazzo che sta facendo una sorta di interrail, se vogliamo, è un po' alla ricerca di se stesso, e sul treno proprio incontra quello che poi sarà l'amore della sua vita e passeranno una notte d'amore a Vienna, nella bellissima città di Vienna. E mi sento di dire che la cosa più bella di questo film sono proprio i dialoghi, cioè ore e ore di dialoghi veramente curati nei minimi dettagli, che vanno a toccare tantissimi argomenti interessanti.
1: A proposito di viaggi interiori, c'è anche Mangia, prega, ama con Julia Roberts, il film del 2010, tra l'altro tratto proprio sul libro autobiografico di Elizabeth Gilbert, che racconta di questa donna che cerca appunto di ritrovare se stessa e gira tutto il mondo, arriva, va in India, arriva anche in Italia, e poi non vi posso dire troppo perché altrimenti vi spoilerò il film se non l'avete visto.
2: È presente quando prima ho detto che ho un problema con Penelope Cruz, io ho un problema anche con Julia Roberts. Mi dispiace, l'ho detto.
1: Vabbè, sono le unpopular opinion. Ti si può perdonare tutto, ma adesso è arrivato il momento di parlare dei nostri fatti del cinema.
3: CineUni. Che film questa radio?
2: Torniamo a noi, torniamo a CineUni e andiamo un po' a indagare, a spiare i nostri ragazzi della redazione, che cosa hanno fatto in questi ultimi giorni. Mi fa molto piacere infatti raccontarvi che CineUni ha di nuovo partecipato al Nano Film Festival, che è il festival dei cortometraggi che si tiene alla zona del Teatro Area Nord di Napoli. Noi ci teniamo particolarmente a questo festival perché, oltre ad essere un festival comunque piuttosto giovane, e sapete che una delle mission di CineUni è proprio quello di dar voce a cineasti emergenti e giovani che si occupano di cinema, ci teniamo molto perché è un progetto molto interessante, in quanto il suo scopo ultimo è quello di rivalutare il quartiere, come dicono loro, immettendo nuova linfa vitale e culturale soprattutto tra le nuove generazioni. Noi ci siamo divertiti tantissimo anche quest'anno, ringraziamo la project manager Gelsomina, che ormai è diventata una nostra amica e spero ci stia ascoltando, e speriamo di poter collaborare con loro anche per il prossimo anno. Poi ovviamente andate ad ascoltare e a leggere tutti quanti i nostri contenuti e le nostre recensioni. Ma adesso Ima ci parla di qualcosa che invece esula un po' dal contesto italiano, andiamo infatti un po' oltreoceano e vediamo quali sono le nuove uscite previste per quest'estate.
1: Ebbene sì, Ira, perché è uscito Transformer il risveglio, è proprio in questo periodo nelle sale, quindi se siete dei fan di questo, del capitolo Transformer, non vi resta che correre al cinema. E poi è in uscita l'ultimo film di Wes Anderson, Asteroid City, e intanto si parla tantissimo di Oppenheimer, l'ultimo film di Christopher Nolan, che dovrebbe uscire il 21 luglio di quest'anno, ovviamente in Inghilterra, e poi lo aspettiamo in Italia. Cast stellare: Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence

0: Matt Damon, Emily Blunt e tantissimi altri.
1: Chissà che cosa ci riserverà questa volta Nolan, che è sempre un regista ad alto livello, insomma, ci sorprende sempre. Io invece vi volevo parlare di una cosa che mi ha fatto molto ridere in questi giorni, cioè se aprite i social o qualsiasi media, si parlerà solamente dei piedi di Margot Robbie. Lo so che vi starete chiedendo, ma in che senso? Ovviamente il tutto è collegato al nuovo film di Barbie che uscirà anche lui a luglio, noi non vediamo l'ora di andarlo a vedere, e della grande impresa di marketing che stanno facendo e che ruota intorno a questo film, quindi insomma ne riparleremo.
0: Ire, si parla di piedi, ma non è un film di Tarantino, quindi chissà cosa.
1: Esattamente, però sarà molto contento Tarantino di andarlo a vedere, spero per lui.
0: Sicuramente, sicuramente, conoscendo le sue passioni.
1: Ognuno ha le sue passioni, come si suol dire, e bando alle ciance, andiamo avanti con la nostra puntata.
2: Riflettori puntati. Quando penso all'estate ormai alle porte, l'immagine nella mia mente è una. Il mio viaggio di maturità in Grecia, tra sole, mare cristallino, scogliere selvagge e sabbia bianca. Se penso a quel viaggio, un'altra cosa che mi viene in mente è uno dei miei film preferiti, ambientato proprio in Grecia. Sto parlando di Mamma Mia, diretto da Philippa Lloyd nel 2008, adattamento dell'omonimo musical sulle canzoni più famose degli ABBA. E chiaramente, se penso a Mamma Mia, non posso che pensare alla fantastica Meryl Streep, attrice con una delle carriere più importanti e ricche nel panorama cinematografico. Quindi ora, puntiamo i nostri riflettori su questa magnifica artista. Mary Louise Streep nasce il 22 giugno 1949. Fin da bambina inizia a studiare canto e recitazione, ma con scarso interesse. All'epoca voleva solo fare la cheerleader. La passione per la recitazione arriva al college, frequenta la Yale Drama School e fa di tutto per pagarsi gli studi. Lavora come dattilografa, come cameriera e recita contemporaneamente in più produzioni teatrali. Attrice eclettica, comincia la sua carriera sui palcoscenici di Broadway, spaziando tra il musical e il teatro. Si avvicina al cinema nel 1976 dopo la visione di Taxi Driver. La performance di De Niro la ispira così tanto che decide di iniziare a fare i provini per il grande schermo. Si presenta quindi a quello per la protagonista del film King Kong, ma il produttore, Dino De Laurentiis, reputandola troppo brutta, la scarta. Dopo quel provino catastrofico, la sua carriera decolla. Nel 1977 esordisce con un piccolo ruolo in Giulia di Fred Zinnemann. L'anno dopo recita proprio con Robert De Niro nel Cacciatore di Michael Cimino, ottenendo la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista. Continua a recitare in ruoli secondari in Manhattan di Woody Allen e in Kramer contro Kramer, dove recita accanto a Dustin Hoffman. Il primo ruolo da protagonista arriva con La donna del tenente francese nel 1981, mentre nel 1983 vince il suo primo Oscar come miglior attrice protagonista, con La scelta di Sophie. La sua versatilità è infinita. Passa da film drammatici come La mia Africa o La casa degli spiriti a commedie come La morte ti fa bella o Il diavolo veste Prada, che con la sua Miranda Priestly è diventato ormai un cult.
3: Ho creduto che tu potessi essere diversa. Mi sono detta, provaci. Corri il rischio. Assumila, ragazza sveglia e grassa. Avevo una speranza. Mio Dio, io vivo di speranze. Comunque alla fine mi hai deluso più tu di tutte le altre ragazze galline.
2: Nel corso degli anni ci ha donato donne sfaccettate, difficili, forti e indipendenti, come lei, attivista impegnata da sempre per l'uguaglianza, specialmente nel settore cinematografico. È l'attrice più premiata della storia del cinema, ben 32 candidature e 9 vittorie ai Golden Globe e 21 candidature e 3 vittorie ai premi Oscar. A proposito della statuetta d'oro, è rimasta nella storia la sua vittoria come miglior attrice non protagonista nel 1980 per Kramer contro Kramer, nonché la sua prima vittoria agli Oscar. Ebbene, dopo aver ritirato la statuetta e fatto il suo discorso di ringraziamento, l'attrice se la dimenticò nel bagno. Per fortuna la storia ha un lieto fine, fu ritrovata e consegnata alla legittima proprietaria. Parlare della sua intera filmografia sarebbe impossibile, ma per ritornare all'inizio vorrei parlare di Mamma Mia, dove interpreta Donna Sheridan, madre single che vive su un'isola greca insieme alla figlia Sophie, la quale in procinto di sposarsi invita sull'isola i tre ex della madre per trovare suo padre mai conosciuto. Il film segna un ritorno alle origini immagini per l'attrice, che si cimenta di nuovo nel musical. Con la sua mitica salopette, la sua perfetta performance attoriale e canora, è rimasta nel cuore degli spettatori aggiudicandosi a tutti gli effetti il titolo di Dancing Queen.
4: Sono cresciuta ormai.
5: E allora decresci, bambina!
6: Sì, che crepino se non sanno stare al gioco!
2: Nel 2018 riprende il ruolo di donna nel sequel Mamma Mia ci risiamo. L'ultimo film di quest'attrice invece è Don't Look Up, diretto da Adam McKay, è uscito nel 2021. Non si sa ancora nulla sui suoi progetti futuri. Gira voce però che la produttrice di Mamma Mia, Jodie Kramer, sarebbe intenzionata a sviluppare un terzo capitolo della saga e che in caso di una buona sceneggiatura non esiterebbe a proporre a Meryl Streep di tornare a interpretare donna. Non resta altro che aspettare e scoprire quali altri personaggi sono in serbo per la nostra famiglia. Fantastica Meryl Streep. Per questo Riflettori Puntati è tutto. Io sono Noemi e vi saluto.
7: CineUni, il format radiofonico dedicato al cinema. Ascolta i nostri podcast su Spotify e le nostre puntate sulle radio del circuito Raduni. Condividi con noi le tue idee seguendo CineUni su Facebook e Instagram. CineUni, che film questa radio?
0: Abbiamo appena ascoltato i riflettori puntati di Noemi Giacci su Meryl Streep, una grandissima attrice meravigliosa che ci ha regalato dei film incredibili, Il diavolo veste Prada, La morte di Fabella, I ponti di Madison County e soprattutto Mamma mia ci risiamo, 2008-2018, ci portano in Grecia questa commedia tutta da ridere, che ci fa divertire e che ci intrattiene da sempre. Quindi grazie a Noemi per questo Riflettori Puntati, ma soprattutto grazie ai montatori. Ire, è arrivato il momento di salutarci e di concludere quest'ultima puntata della quinta stagione, ma soprattutto di fare un piccolo bilancio di tutto l'anno, no, di CineUni. È stato un viaggio incredibile, questo sì che è stato un viaggio.
1: Ma sì, infatti io mi accodo un po' ai tuoi ringraziamenti, ringrazio tutta la redazione di CineUni che veramente da sempre il 100% per raccontare la grande passione del cinema che ci accomuna. Ringrazio te per aver condotto questa puntata insieme a me e ringrazio il mondo del cinema in generale, perché ovviamente senza tutti questi film di cui parlare noi qui che cosa staremo a fare? Quindi davvero io sono molto contenta di aver portato avanti anche quest'altra stagione e di aver partecipato nella redazione di CineUni, e a tal proposito vi invito a candidarvi ad entrare anche voi all'interno della redazione. In che modo si può fare, Imma?
0: Beh, ovviamente dovete seguirci sempre su Instagram, su Facebook, non solo per i nostri contenuti, ma anche perché ogni tot di tempo uscirà il bando indetto appunto da Raduni, dall'associazione Raduni, e lì poi sarà ovviamente spiegato tutto.
1: Quindi assolutamente seguiteci e rimanete sempre connessi con tutte le novità, perché vi assicuro che passare al lato oscuro da noi ne vale davvero la pena. E con questa grandissima citazione direi che possiamo finirla qui. Io ti ringrazio, Imma, per essermi insomma stata d'aiuto in questa puntata, aver parlato con me male di Penelope Cruz e di Julia Roberts. Spero che le persone non mi odieranno dopo questo. Che dire, purtroppo è arrivato il momento di dirlo. Vi do appuntamento alla prossima stagione, però continuate a seguirci.
0: Ire, grazie a te per questo viaggio incredibile che ci CineUni e soprattutto per questa puntata. Grazie a voi perché ci seguite sempre e mi raccomando, viaggiate, viaggiate tanto, soprattutto al cinema.
8: Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
9: Radio 6023.

0: E di 6023 cosa ne pensa?
1: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
2: E lo station manager Alessandro Raimondo?
3: Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
0: Altro da aggiungere?
4: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
0: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaia di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche diciamo anche a Biella presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300 nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli.
7: Tre città, una sola voce.
8: 6023.
9: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
11: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
10: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
11: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
10: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
11: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
10: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Tre città, una sola voce. 6023.
12: Il biotestamento, ma perché lo fai?
13: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
14: Biotestamento. Informati su vidas.it.
13: Scelgo adesso. Adesso che posso.
15: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo. Uno

0: altro che l'uso.
1: Radio 6023 e OMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
2: Promosso!
3: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, da OMG Web Radio, e sono in compagnia della mia collega Laura Calicchia, direttamente da Radio 6023. Nella puntata di oggi parleremo di un servizio che in ogni Ateneo è a disposizione di tutti. Avete mai sentito nominare l'acronimo SBA? No, non è un modo dei millennial per definire un concetto superato, ma sta per Sistema Bibliotecario d'Ateneo. Oggi vi raccontiamo quello dell'Università Magna Grecia di Catanzaro grazie alla viva voce della presidente in carica, la professoressa Tiziana Montalcini. Ma, professoressa, come funziona il Sistema Bibliotecario d'Ateneo e chi può accedere ai suoi servizi?
4: Tutte le università hanno un sistema bibliotecario, ovvero un insieme di biblioteche disciplinari che mettono a disposizione materiale bibliografico e documentale anche in formato elettronico e offrono servizi agli utenti universitari. Anche l'Ateneo Magna Grecia di Catanzaro ha un suo sistema bibliotecario. Gli utenti sono tutti gli studenti, inclusi dottorandi, specializzandi, iscritti ai master e perfezionamento, i docenti e il personale amministrativo, ma è consentito l'accesso anche ad utenti di passaggio per motivi di studio o ricerca. L'accesso ai servizi avviene tramite email istituzionale UNICZ.
3: Oltre alla consultazione dei testi delle biblioteche, che servizi offre?
4: Tutti i servizi sono ben illustrati sul sito. In breve, sono disponibili ebook dell'area sanitaria, un software per gestire la bibliografia delle tesi, un software per le correzioni di manoscritti e di tesi in lingua inglese, è consentito il prestito di volumi anche interbibliotecario. Sono presenti sempre sul sito video lezioni per la preparazione al TOLC Medicina, video lezioni per chi lavora nel laboratorio biomedico, fa ricerca nel laboratorio biomedico. Siamo anche disponibili a effettuare almeno due volte l'anno corsi per acquisire abilità di ricerca bibliografica. Sono disponibili numerose monografie di argomenti giuridici, economici e sociologici. Inoltre è disponibile per tutti gli utenti, ma soprattutto dell'area medica, il software Up to Date che riduce gli errori medici e che aggiorna appunto i medici. È disponibile il repertorio digitale del Foro Italiano, questo da gennaio 2023, e siamo abbonati a quasi 25.000 riviste scientifiche internazionali. Tutto questo è gratuito per tutti gli utenti dell'Università Magna Grecia.
3: Ringraziamo la professoressa Montalcini e vi ricordiamo che trovate la biblioteca dell'area giuridico-economica nell'edificio a fianco a quello della relativa area, mentre quella di area medica a livello 3 del Policlinico Universitario, insieme agli uffici centrali del Sistema Bibliotecario d'Ateneo. Come diceva la prof, trovate tutte, ma davvero tutte, le informazioni su sba.unicz.it. E adesso scopriamo insieme a Laura come funziona il sistema bibliotecario d'Ateneo al Lupo.
5: Carissimi ascoltatori e ascoltatrici, io sono Laura Calicchia di Radio 6023, la web radio degli studenti del Piemonte Orientale, e sono in compagnia di Chiara Zara, del Sistema Bibliotecario d'Ateneo. Ciao Chiara!
6: Ciao a tutti!
5: Partirei questa intervista con una domanda piuttosto articolata in realtà. Che cos'è l'SBA di UPO e come funziona?
6: Sì, allora, il Sistema Bibliotecario del nostro Ateneo è una struttura, che è un ufficio. Si tratta di fare un coordinamento delle attività delle biblioteche. Ad un certo punto nel nostro Ateneo ci siamo accorti che alcune attività non potevano essere gestite solo da una biblioteca, avevano bisogno di essere gestite per tutte le biblioteche, e quindi questo è quello che fa lo SBA. In particolare il sistema bibliotecario si occupa di quella che è la biblioteca digitale, ad esempio ebook, ad esempio periodici elettronici, le banche dati musei online, i cataloghi e poi i servizi che sono collegati a questi contenuti. Noi abbiamo un sito che è sba.uniupo.it e lì potete trovare tutto quello che appunto sono le risorse elettroniche del nostro sistema bibliotecario. Avete poi appunto un elenco di pacchetti di periodici elettronici, avete un elenco delle banche dati online e avete un elenco anche degli ebook. Queste risorse elettroniche si possono consultare in Ateneo, si possono consultare anche sui dispositivi mobili e si possono eventualmente consultare anche da casa.
5: Puoi dirci che servizio è il prestito digitale e come funziona?
6: Sì, uno dei servizi più importanti che è legato appunto alla biblioteca digitale è quello del prestito digitale. Ci sono alcune piattaforme che noi abbiamo sulla quale si possono trovare degli ebook. Molti di questi sono anche ebook che vengono usati, che vengono consigliati nei programmi dei vari corsi. E in questo momento, ad esempio, di recente abbiamo acquistato due piattaforme. Una è quella del Mulino, Pandora Campus, e l'altra è una piattaforma Zanichelli. Quindi su Pandora Campus potete trovare tanti volumi, più che altro di ambito umanistico e delle scienze sociali. E potete prendere in prestito 3 volumi per volta per un periodo di 60 giorni. Mentre ad esempio su Zanichelli ci sono tanti manuali che di argomento sia umanistico ma soprattutto di ambito scientifico. Poi c'è un'altra piattaforma che si chiama MLOL, Media Library Online. Anche lì è possibile prendere in prestito digitale vari volumi di ambito umanistico ma anche di altri ambiti.
5: Io la ringrazio di essere stata in nostra compagnia e ci puoi ricordare dove possiamo contattarvi?
6: Sì, allora, il mio ufficio come sistema bibliotecario in questo momento è a Novara, presso l'edificio Ipazia in corso Trieste 15A. Comunque, la mail è ufficio@uniupo.it. Il mio telefono è 0321 660817. Come vi ho detto, abbiamo un sito che è sba.uniupo.it.
5: La ringrazio di essere stata con noi e arrivederci.
3: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
7: Scout di Vercelli.
2: Sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
7: E avete dei contatti?
2: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Vuoi andare a letto con altri uomini?
1: Che strana domanda, però.
0: Perché se volessi, sarebbe ok.

Immagini, pensieri, mi spappolano la mente. Mi ballano davanti agli occhi, giorno e notte, sempre. E mentre certe cose vanno al di là della mia comprensione, so che ti amo e che ti amerò all'infinito. Fino alla prossima volta che ci vedremo.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
2: È stato lungo il viaggio?
1: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
2: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
1: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto e sociale sono quasi 30 anni, sì.
2: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
1: No, il vestito è del Centro Territoriale per il Volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, per animare un pochettino questo Natale.
2: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
1: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
2: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
1: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Radio 6023.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato, composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
2: Di cosa si occupa la vostra associazione?
1: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia, per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
2: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
1: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
2: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
1: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi siamo in compagnia di Andrea Davis, giovane cantautore che ci presenta il suo nuovo singolo Dopo di te, dal suo primo album Nella stanza, canzone anche vincitrice di Area Sanremo 2012. Allora Andrea, vuoi dirci un po' di cosa parla Dopo di te?
1: Ciao Valentina e grazie per questo spazio. Sì, Dopo di te, hai detto bene, è il mio primissimo singolo, anche se, come accennavi, nel 2012, quindi qualche tempo fa, è stata tra le 8 canzoni vincitrici di Area Sanremo, però era una canzone che era un po' rimasta lì in sospeso, quindi sentivo in qualche modo di doverle ancora qualcosa, così per questo album, che appunto si intitola Nella stanza, l'abbiamo scelta come singolo di lancio, l'abbiamo riarrangiata, l'ho ricantata ed è un po' una canzone che è cresciuta con me in questi anni. Parla della fine di una storia, io racconto la fine di questa storia, poi ognuno ci si rivede, ritrova quello che vuole, ed è una power ballad anni 80, oserei dire. Poi l'album è tutto abbastanza in questa direzione, anni 80, anni 90, ci sono tanti amici al pop, all'R&B, al soul, al gospel addirittura, quindi Dopo di te è un po' il riassunto dell'album.
0: Infatti, a proposito dell'album, Dopo di te anticipa l'uscita del tuo primo album Nella stanza. Com'è stato lavorare al tuo primo album e quali sono le tematiche che affronti nei tuoi testi?
1: Allora, lavorare a questo album è stato bello ma faticosissimo, perché è un album autoprodotto, è un album dove c'è molta libertà di scelta, bisogna sapersi circondare anche delle persone giuste, perché ogni scelta può essere quella giusta ma anche quella sbagliata, non c'è nessuno che ti dica come fare, in quale direzione andare. Io ed Edoardo Morelli, che è l'altro autore e soprattutto arrangiatore e produttore dell'album, abbiamo un po' due mondi diversi, quindi questo incontro è stato un po' un incontro di generi, quindi il pop da una parte, la musica elettronica e poi il mio mondo, il gospel, il soul, io canto anche musica gospel, e l'album sì, è un po' un concentrato di tutto questo. Sono 13 tracce, 11 scritte da me e le altre due invece sono cover, e ho cercato un po' di racchiudere in ogni traccia una storia.
0: Tu hai studiato negli Stati Uniti con il maestro Seth Riggs, ideatore del metodo vocale Speech Level Singing, che tra l'altro ha lavorato anche con Prince e Stevie Wonder. Ti volevo chiedere come è stato lavorare con lui.
1: Guarda, so che può sembrare un luogo comune, ma veramente più sono grandi e più veramente hanno un'umiltà, un modo di lavorare incredibile. Lui, che è un signore, oggi credo abbia intorno agli 85 anni, io sono stato lì nel 2009 se non sbaglio, e sì, lui ha ideato questo metodo vocale e sono andato a perfezionarmi proprio lì insieme a lui. È stato molto bello, molto formativo, più che da un punto di vista tecnico, da un punto di vista proprio umano, perché è una persona che certo ti fa fare gli esercizi, tutto quello che riguarda la voce, però poi insomma mi ha saputo dare veramente tanto anche a livello umano. Insomma, grazie a lui ho conosciuto gli Earth, Wind & Fire dopo un concerto, ho conosciuto Philip Bailey, che è uno dei miei miti, col quale tra l'altro aveva lavorato, quindi insomma tutta l'esperienza è stata molto formativa.
0: Invece, per quanto riguarda la scrittura dei tuoi testi e la composizione, quali sono le tue influenze musicali?
1: Beh, allora, io sono, non lo nascondo, molto influenzato dalle dive degli anni 90, quindi Whitney Houston, poi anche tornando indietro Aretha Franklin, Patti LaBelle, Mimi Riperton, ce ne sono tantissime. Loro sicuramente sono una grande fonte di ispirazione, però poi c'è molto anche nella musica italiana, Franco Battiato, Giuni Russo, che è un'altra grande voce non molto spesso ricordata purtroppo. Quindi le mie influenze sono un po' trasversali, però sicuramente abbracciano queste due categorie.
0: Ti ringrazio per il tuo tempo. Vuoi ricordare a tutti i tuoi contatti dove possono seguirvi? E poi ti lascio lanciare a te il tuo singolo.
1: Perfetto, allora mi potete trovare più o meno su tutti i social, soprattutto su Instagram. Mi trovate come Andrea Davis Music, scritto tutto attaccato, e Davis esattamente come lo si pronuncia, con la E. Poi sono anche su YouTube, ho una pagina su Facebook, basta digitare Andrea Davis e mi trovate. Ascoltiamo il singolo di debutto tratto dal mio primo album Nella stanza, si intitola Dopo di te.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informatica. Territorio in pillole da Trento e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e sono in compagnia del mio collega Francio di UMG Web Radio, la web radio degli studenti dell'Università della Magna Grecia. Oggi ti parleremo dei laboratori e delle opportunità che puoi trovare nell'Università del Piemonte Orientale, nell'Università della Magna Grecia e nei loro territori.
1: Partendo da UPO, se sei fuori sede, amante dello sport o pendolare con tante ore buche, puoi frequentare il Centro Universitario Sportivo del Piemonte Orientale, o per gli amici CUSPO, che fa proprio al caso tuo. Potrai scegliere tantissimi sport nelle varie città, sport di squadra come il basket, il calcio e la pallavolo, oppure individuali se siete più timidi o con meno tempo, come la scherma, l'atletica e la palestra. Consulta il sito www.cuspo.it per avere maggiori informazioni e scegliere lo sport che fa per te nella tua città universitaria.
2: Se invece sei un tipo che allena di più il cervello, nella sede di Vercelli puoi trovare il tuo posto all'interno del laboratorio LASA, Laboratorio di Archeologia e Storia dell'Arte, che offre spazi di studio e confronto per le attività autogestite, ma anche la consultazione di materiale iconografico e tecnico.
1: L'arte non è il tuo forte e preferisci i testi antichi? Prova con il laboratorio di elaborazione e riproduzione digitale che unisce i testi e l'informazione alla lingua latina. Per maggiori informazioni, approfitta del sito disum.uniupo.it nella sezione Laboratori e Infrastrutture della Ricerca. Ne troverai molti altri.
2: Come studente puoi anche staccare dagli ambienti universitari rimanendo nella sede di Vercelli con i progetti Live e Spazio Join di Informa Giovani. Ti starei chiedendo cosa sono, e infatti resta qui con noi perché te lo spieghiamo.
1: L'acronimo LIVE sta per Laboratori di Animazione ed Innovazione Vercelli. È un progetto iniziato a settembre 2022 all'interno del comune di Vercelli, in cui quattro ragazzi, assunti come tirocinanti e guidati da un responsabile dedicato, hanno il compito di prendere dei locali chiamati Join Space e Join Lab e trasformarli in punti di ritrovo per i giovani della città.
2: Questi spazi si trovano in via Fratelli Lavini 67, nello stesso luogo dell'Informa Giovani di Vercelli. Dal 19 novembre sarà possibile visitare, all'interno del Joint Space, locale al primo piano, una mostra fotografica chiamata Body and Soul, dedicata alle malattie del comportamento alimentare negli uomini, argomento molto delicato su cui ancora oggi c'è un grande stigma sociale. Ma continuando a parlare di laboratori, ascoltate la nostra short news per avere maggiori informazioni su un tema molto caro.
3: Tre città, una sola voce. 6023
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Il sogno con Antonella.
6: Di che cosa vi occupate?
5: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestra e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
6: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
5: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
6: E le pagine quindi sono nome?
5: Il sogno con Antonella.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Biotestamento. Informati su vidas.it.
8: Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Tre città. Una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 2 e 5 minuti.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
5: Di che cosa vi occupate?
4: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
5: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
4: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
5: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
4: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa e come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
5: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
4: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
5: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
4: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
5: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
4: Esatto, in sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
5: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
4: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: fare il biotestamento anche lei.
1: Ma perché?
2: Perché posso!
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Una radio di protagonisti.
5: Una radio da protagonisti.
6: Radio 6023. I need you right in front of me.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
9: E cosa fate?
8: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
9: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
8: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
10: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
8: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: 62 3
12: 6020 che?
13: 60 23
12: 6023
11: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Si Parliament na Harpa chur an clársa de láthair. Is féidir éisteacht le tuilepot chéiltí ar Europarl Radio.
1: As florestas são essenciais para a nossa saúde e bem-estar, bem como para a saúde do planeta. Albergam uma rica biodiversidade e desempenham um papel crucial na luta contra as alterações climáticas. Proporcionam-nos água limpa, alimentos e materiais, estabilizam os solos e reduzem o risco de catástrofes. É por esta razão que a União Europeia quer melhorar a quantidade e a qualidade das nossas florestas e reforçar a sua proteção e restauro. Está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor. E neste podcast ficaremos a saber mais sobre a nova estratégia da UE para as florestas 2030. A Europa é uma das regiões mais ricas em recursos florestais do mundo. Cerca de 40% da sua superfície terrestre está coberta por florestas que albergam a maior parte das espécies de animais e plantas autóctonos do nosso continente. As florestas são benéficas de muitas formas. Por exemplo, atuam como sumidores de carbono, absorvendo o dióxido de carbono do ar e ajudando a combater as alterações climáticas. Atualmente, as florestas absorvem cerca de 10% das emissões totais de CO2 da União Europeia. Além disso, as florestas fornecem água limpa e ajudam...
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randagi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randagi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari in modo da avere tutto tracciato.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Tre
6: città. Una sola voce. 6023.
7: Es hora de votar. Este año, del 6 al 9 de junio, millones de ciudadanos contribuirán a dar forma al futuro de la Unión, votando en las elecciones europeas. El Parlamento Europeo es el único órgano de la Unión Europea elegido por sufragio directo y las elecciones europeas son uno de los mayores acontecimientos democráticos del mundo. En esta serie de podcast desglosamos todo lo que necesitas saber sobre las próximas elecciones al Parlamento Europeo. En este episodio hablaremos de la distribución de escaños en el Parlamento. El Parlamento Europeo, como órgano legislativo de la Unión Europea, representa los intereses de la ciudadanía de los 27 Estados miembros. Independientemente de las afiliaciones e ideologías políticas, el reparto de escaños en el Parlamento Europeo es una prueba del compromiso de la Unión con la democracia y la representación. Este año se elegirán 720 eurodiputadas y eurodiputados, 15 más que en las elecciones anteriores. Para comprender mejor cómo funciona el proceso democrático en la Unión, examinaremos con mayor detenimiento cómo se distribuyen los escaños por país en el Parlamento Europeo. El reparto se basa en el principio de proporcionalidad decreciente, que se adoptó en virtud del Tratado de Lisboa. Así es como funciona. Cada país tiene asignado un número distinto de eurodiputados. Esto implica que los países con mayor población eligen a un mayor número de eurodiputados. De esta forma, un eurodiputado de un país con muchos habitantes representa a más personas que otro de un país con menor población. Por ejemplo, Alemania, al ser el país más poblado de la Unión, elige 96 escaños, el máximo de representantes por país. Sin embargo, a países más pequeños, como Chipre, Luxemburgo y Malta, les corresponden 6 escaños, el mínimo de representantes por país. Por lo tanto, Alemania tiene aproximadamente un escaño por cada 860.000 habitantes, y Malta, en torno a uno por cada 90.000. Este sistema garantiza que el valor de cada voto sea el mismo, con independencia del país en el que se resida. Una vez elegidos, los eurodiputados y eurodiputadas no se agrupan por nacionalidades, sino que se reúnen en grupos políticos en función de su afiliación política. En el caso de la novena legislatura, que duró de 2019 a 2024, hubo 7 grupos políticos. Sin embargo, no se trata de un número fijo, ya que se necesitan 23 eurodiputados para constituir un grupo político, y, en cada uno, debe estar representada al menos la cuarta parte de los Estados miembros. Tras las elecciones europeas de junio, la diversidad del panorama político de Europa quedará reflejada en la distribución de escaños. El Parlamento Europeo desempeña un papel fundamental en la configuración de la legislación y de las políticas que repercuten en la vida de millones de personas en toda la Unión. Esta es solo una de tantas razones por las que tu voto es tan importante. Tu voto decidirá qué eurodiputadas y eurodiputados te representarán a la hora de elaborar nuevas leyes e influirá también en la selección de la Comisión Europea. Estas decisiones determinarán tu día a día y el de muchas otras personas. La democracia no se puede dar por sentada. Es un logro colectivo y, por lo tanto, una responsabilidad compartida en la que todos y todas tenemos un papel que desempeñar. Para más podcasts, sigue escuchando Europa Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
8: Radio 6023, UMG Web Radio presentano Studiare informati. Comunicazione sociale in pillole da 30 e lode.
9: Promosso! Ciao, questo è Studiare informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e oggi sono qui per parlarvi di una realtà emergente nel campo della salvaguardia dell'ambiente, l'associazione Plastic Free. Per farlo ho invitato il mio vecchio amico Vittorio Falbo, al quale senza indugi chiediamo subito: che cos'è Plastic Free?
10: Plastic Free è un'associazione di volontariato nata il 29 luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell'inquinamento da plastica. Nati come una realtà digitale, nei primi anni abbiamo raggiunto milioni di utenti e oggi, con più di 1000 referenti in tutta Italia, siamo diventati la più importante e concreta associazione in questo tema.
9: Perché hai deciso di iniziare questa esperienza con Plastic Free e come l'hai vissuta finora?
10: Da sempre ho avuto un rapporto molto stretto con la natura. Amo stare nei boschi, in spiaggia, tutti i posti, insomma, dove si può provare la forza della natura, perché spesso ci dimentichiamo del nostro mondo abitando comunque in punti dove l'attività umana è prevalente, quindi strade, case, eccetera eccetera, ma noi abbiamo la fortuna nella nostra zona di avere comunque a portata di mano tutto, quindi montagna, mare. Se vuoi estraniarti, vuoi andare nella natura, ci metti un attimo praticamente. Quindi da sempre ho iniziato sempre a raccogliere un po' di rifiuti qua e là, ho cercato sempre di sensibilizzare le persone su queste tematiche, persone grandi, persone piccole, quindi spesso mi sono un po' bisticciato, no, con queste persone per cercare di fargli capire l'importanza di rispettare questo mondo che è la nostra casa. E quindi poi ad un certo punto ho incontrato sempre online questa realtà e ho deciso di farne parte, quindi mi sono interessato, ho contattato l'associazione, mi hanno messo in contatto con dei referenti che ovviamente fanno una sorta di domande per vedere se una persona può essere effettivamente importante, comunque può entrare a far parte come referente per questa associazione, e quindi da lì ho iniziato questo percorso.
9: Descrivimi una giornata tipo di attività con Plastic Free.
10: Allora, Plastic Free ha diverse attività. Quella, diciamo, più, chiamiamo così, semplice, immediata, sono i clean up, quindi queste giornate di pulizia che vengono organizzate nei comuni in cui noi riusciamo a firmare dei protocolli d'intesa. Quindi i comuni si impegnano poi a fare lo smaltimento, a mettersi a disposizione, quindi con mezzi, personale, dandoci anche del materiale, quindi sacchetti, guanti, e quindi è fissata una data, si crea questo evento che poi viene subito pubblicizzato, diciamo, online sui nostri portali, sulle varie piattaforme. Ci si può iscrivere, quindi si anche c'è un'assicurazione che abbiamo noi, quindi le persone in caso di un piccolo incidente sono coperte, perché questo è molto importante. E quindi si fa questa giornata di pulizia, ci si incontra nel punto stabilito, e inizialmente noi ovviamente poi facciamo più o meno la conta dei partecipanti, quelli che si sono già iscritti, i minorenni viene fatto un documento firmato dai genitori, e procediamo quindi facendo un briefing iniziale, quindi spiegando un po' l'associazione, cosa fa, gli obiettivi, spiegando le problematiche della plastica, diciamo qualche dato per fare un po' impressionare le persone, quindi a fargli capire che questo è un problema veramente molto pericoloso. E quindi poi si parte, ovviamente si è scelto un punto più o meno facendo dei sopralluoghi tra referenti e comune, e si parte con la pulizia. Si cerca di ovviamente differenziare quello che si può, perché spesso nella natura poi comunque si trova plastica contaminata o comunque sono rifiuti spezzettati, quindi sono difficili da differenziare, però quello che riusciamo si differenzia. E qui siamo io, Vittorio Falbo, con Luigi Scalese, che è di Cerva, che siamo i referenti di zona, tant'è che noi avremo una raccolta proprio questo weekend a Sellia Marina.
9: Quali sono le tue speranze sull'immediato futuro per quanto riguarda il tema ambiente?
10: Le speranze quali sono? Sono che in realtà noi cerchiamo di fare il possibile, però ovviamente sappiamo proprio in questi giorni che abbiamo superato gli 8 miliardi di abitanti su questo pianeta, quindi sappiamo che le risorse che stiamo sfruttando sono anche troppe, quindi io spero intanto che tutte le persone di questo mondo cerchino di vivere consumando, sprecando meno, e quindi una vita un po' più semplice, cercando di rispettare il più possibile la natura. Ma mi rendo conto che ovviamente questa cosa deve partire dai politici, comunque da chi governa questo mondo. Quindi ci vorrebbero dei passi importanti da questo punto di vista, quindi cambiando appunto le politiche mondiali. In questo momento la vedo un po' dura, nel senso che ancora si pensa di più all'economia che a vivere serenamente, quindi alla qualità della vita, al rispettare questo pianeta. Però la speranza è l'ultima a morire. Noi comunque facciamo questa cosa, cerchiamo, e siamo un esercito blu che cerca di farsi sentire, quindi saremo sempre più agguerriti e più forti per mandare un messaggio a tutti quanti.
9: E per finire, come ci si può mettere in contatto con voi?
10: Allora, ci si può mettere in contatto con noi direttamente sul nostro sito, quindi plasticfreeonlus.it, dove trovate i nostri contatti, cosa facciamo, gli eventi, i progetti. C'è la parte shop dove potete contribuire, quindi comprando qualcosa dei nostri gadget. Ci si può iscrivere, quindi rimanendo aggiornati, e in questo modo ci si può registrare gli eventi che facciamo. Poi ci sono le nostre pagine che vi invito a seguire, quindi Instagram e Facebook, dove noi poi pubblichiamo le fotografie, tutto quello che facciamo, quindi è un modo per vedere che non stiamo mai fermi. E ovviamente ci sono i contatti locali, quindi Una volta poi entrato in questo circuito ci si rimane in contatto, si organizzano le giornate, altre attività. Ci sono tanti volontari che ci fanno delle segnalazioni, quindi ci segnalano dove ci sono problematiche, cerchiamo di intervenire segnalando al comune, eccetera eccetera. Quindi vi invitiamo a seguirci e mi raccomando, siate in tanti, perché intanto vi assicuro che starete bene dopo aver fatto una delle nostre attività, e in più c'è bisogno di tantissima gente, quindi forza e coraggio, viva Plastic Free!
9: E per questa puntata è tutto. Da Francio un saluto e alla prossima puntata di Studiare Informati.
11: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
13: Di che cosa vi occupate?
12: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
13: Quali sono i vostri contatti?
12: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com, il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358, e una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
14: Nur wenigen Menschen gelingt es, in Kunst und Politik gleichermaßen herauszuragen, so wie es Melina Mercuri tat. Als gefeierte Schauspielerin und internationaler Filmstar wurde sie in Griechenland nach dem Staatsstreich von 1967 zu einer politischen Symbolfigur. Sie reiste durch die Welt, verurteilte die Diktatur und verteidigte die Demokratie. Nach dem Sturz des Regimes gründete sie die panhellenische sozialistische Bewegung PASOK mit und wurde Kulturministerin Griechenlands. Bis heute ist sie diejenige, die dieses Amt am längsten bekleidete. Mercuri arbeitete unentwegt daran, das kulturelle Bewusstsein in Europa zu schärfen. Und ihr Vermächtnis lebt weiter, etwa in dem von ihr erdachten Programm Kulturhauptstädte Europas und der Melina Mercuri Stiftung.
15: Sie hören eine Sonderreihe unseres Podcasts Geschichte und Geschehnisse. In den Folgen dieser Reihe erzählen wir Ihnen die Geschichten der Frauen und Männer, die die EU zu dem gemacht haben, was sie heute ist und die ihre Identität und Werte maßgeblich prägten. Unsere Gründerväter und Mütter.
14: Amalia Maria Mercuri wurde 1920 in Athen geboren. Nach ihrem Schauspielstudium wurde sie schnell zu einer der wichtigsten Bühnenschauspielerinnen Griechenlands. Ihren Durchbruch hatte sie 1949 als Blanche Dubois in Tennessee Williams' Stück Endstation Sehnsucht. Bald darauf gewann sie den Marika Kotopouli-Preis für die beste Darstellerin. Ihr erster Film Stella unter der Regie von Michalis Kakoyannis fand 1956 bei den internationalen Filmfestspielen von Cannes große Beachtung. In Cannes lernte sie auch den US-Filmemacher Jules Dassin kennen, ihren späteren Ehemann, mit dem sie von da an regelmäßig zusammenarbeitete. 1960 gewann sie in Cannes den Preis für die beste Darstellerin, für die Rolle der Prostituierten Ilia in Dassins Film Sonntags nie, der 5 Oscar-Nominierungen erhielt.
15: Als Melina Mercuri am 21. April 1967 in New York auftrat, erfuhr sie, dass in Griechenland eine Gruppe von Armeeoffizieren die Macht ergriffen hatte. Diese griechische Militärdiktatur wurde auch als Obristenregime bezeichnet. Von da an nutzte Mercuri auf der Bühne jede Gelegenheit, die Militärjunta zu verurteilen. Ihr Slogan lautete: Die Demokratie wird siegen.
14: Während der gesamten siebenjährigen Herrschaft des Regimes machte sie sich auf der ganzen Welt für die Wiederherstellung der Demokratie in Griechenland stark. Die Obristen entzogen ihr die griechische Staatsbürgerschaft und machten sie damit nur noch entschlossener.
15: Eines Nachts um 4 Uhr morgens rief mich jemand von der Daily Mail an und sagte: Sie haben ihnen die Staatsbürgerschaft aberkannt. Ich war die Erste, der sie die Staatsbürgerschaft entzogen. Im Halbschlaf und nicht einmal in fließendem Englisch antwortete ich: Ich wurde als Griechin geboren, er wurde als Faschist geboren und wird als Faschist sterben. Ich wurde als Griechin geboren und ich werde als Griechin sterben.
14: Obwohl man ihr drohte und sogar trotz eines Mordversuchs, ließ sie sich nie einschüchtern. Sie kämpfte weiter, mit Reden, bei Konzerten und in Interviews, bis 1974 die Demokratie wiederhergestellt wurde.
15: Nach Griechenland zurückgekehrt, war Mercuri eine der Mitbegründerinnen der panhellenischen sozialistischen Bewegung, der Partei PASOK. 1977 wurde sie ins Parlament gewählt. Nach dem Wahlsieg der PASOK im Jahr 1981 wurde Mercuri Kulturministerin. Sie war nicht nur die erste Frau in diesem Amt, sondern sie ist auch bis heute diejenige, die dieses Amt am
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
16: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
13: Quindi di cosa vi occupate?
16: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
13: Vi occupate anche poi dell'adozione?
16: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
13: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
16: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
13: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
16: No, no, Instagram e Facebook.
13: Come si chiamano?
16: Baffi e Code ODV.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
17: Questo è Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com. Bentornati a tutti ascoltatori e ascoltatrici di Radio 6023 e benvenuti in un nuovo episodio di Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Oggi siamo qui in compagnia di Tiziano ed Edoardo, due componenti dei Lilla. Benvenuti ragazzi.
18: Ciao ragazzi, buonasera.
17: Innanzitutto come state, come sta procedendo questo periodo subito dopo l'uscita del vostro primo disco?
18: Bene, sabato sera qua a Roma abbiamo fatto un release party con gli Oine, gruppo di Milano, no? Di punta del genere, si può dire. Ci è stato tanto affetto nei nostri confronti, diciamo, non potevamo sperare meglio, quindi diciamo che ci stiamo godendo questo momento dopo tanto duro lavoro, ma anche tanto divertimento, si può dire.
17: Voi siete un gruppo che ormai penso sia consolidato già da tempo, ma come siete nati e come avete deciso di fare quello che fate? Nel senso, cosa vi ha portato a dire creiamo interamente da zero un qualcosa per comunicare quello che abbiamo dentro?
19: Ma di base, penso, essendo tutti dei musicisti, cioè dai, definiamoci dei musicisti, chi più chi meno, però sì, abbiamo sempre suonato in diverse band, chi aveva altri progetti, cioè tutti quanti noi abbiamo altri progetti. La band precisamente è nata nel 2021, l'estate del 2021, sì, mandando un messaggio ad Andrea, il batterista, gliel'ho mandato io, perché condividevamo lo stesso box dove suonavamo, io con l'altra band e lui con la sua altra band, mandando una band di riferimento che erano i Sea Youth Space Cowboy, che fanno emo metalcore, quindi genere veramente tanto lontano. Però ci siamo visti, abbiamo scritto la prima canzone che poi è diventata Santuario, e da lì avevamo fatto una storia su Instagram scrivendo cerchiamo un bassista per una band screamo emo, e ci ha risposto Edoardo, e sì, è entrato subito Edoardo, e poi amalgamandoci un po' dopo nei mesi successivi è entrato anche il nostro attuale cantante, che è Ico. Ma di base c'è sempre stata, come dire, la voglia di suonare da parte di tutti quanti, ed è nato molto molto per caso anche, penso, sì. Cioè nessuno dei noi quattro si aspettava questo hype adesso, che possiamo... Sì, possiamo dire che c'è abbastanza hype.
17: Proprio sulla vena dell'hype, io voglio chiedervi se avete anche dei live ora che è uscito il vostro primo album, e quindi automaticamente se avete già delle date programmate nel futuro imminente.
19: Ci stanno, non le abbiamo ancora annunciate, però abbiamo alcune date da fare in giro per l'Italia. Dobbiamo andare giù vicino Barletta dai ragazzi di giù, non mi ricordo il collettivo, mi sembra mal di testa. Dobbiamo andare a Caserta, a Modena e anche in Sardegna, però ancora non è niente annunciato, quindi questi sono tutti spoiler
17: che con piacere avete fatto a noi di Radio 6023.
19: Sì.
17: Ora ho un'altra domanda, ma le vostre influenze, avete detto che fate scream emo e comunque scream emo metal, quel genere che al giorno d'oggi sta prendendo tanto piede, come sto vedendo sulla scena anche solo del panorama italiano, ma le vostre influenze personali quali sono?
18: Allora, per riagganciarmi al discorso che faceva prima Tiziano, il gruppo è nato quasi un po' per caso, e da qui deriva il fatto che abbiamo quasi tutti un background musicale diverso. Certo, poi trovandoci insieme, trovando, diciamo, il minimo comune divisore dei nostri ascolti, abbiamo cominciato a comporre pezzi sullo screamo, sul melodic hardcore, un po', diciamo, guardando ai gruppi più in voga del panorama italiano, come penso agli Oine, ai Lantern, comunque gruppi che esistono da molto più tempo di noi. A livello di influenze personali posso dire che il nostro cantante Ico è sempre stato un fan del melodic hardcore, dello screamo da sempre, mentre Andrea, il batterista, per esempio, ha un background musicale abbastanza diverso. Per esempio, lui mi ha specificatamente chiesto di dire che i suoi riff, diciamo, di batteria sui groove sono molto spesso presi come influenze da album degli anni 90, come i primi lavori dei Pearl Jam o dei Korn, poi naturalmente messi a servizio del genere. Io pure vengo da un background particolare, più che vira più verso il garage rock e anche magari l'hip hop degli anni 90, e mentre Tiziano, se vuole, risponde lui che è qua.
19: Io di base le mie influenze, avendo anche un'altra band hardcore, metalcore, non saprei dirle veramente. Cioè, mi piace lo scream italiano, mi piace tantissimo, ma non posso dire di prendere ispirazione da loro, perché non perché non mi sento all'altezza, ma perché non ho le qualità di chitarrista da studiarmi così tanto un genere e riprodurlo. Quindi di base i pezzi sono sempre nati da un riff o un giro di chitarra attaccata a qualcos'altro, che poi si è andato a evolvere tutti insieme. Però di base l'intento è fare musica aggressiva, ma anche molto emotiva, cioè del tipo che si deve, cioè puntiamo a toccare le persone che abbiamo davanti, puntiamo a fare pezzi in cui le persone si rispecchiano anche dentro. Quindi sì, non abbiamo proprio un punto di ispirazione che possiamo dire no, non è abbastanza così, facciamolo più così. È quasi improvvisato il modo di scrivere, soprattutto corale, scriviamo praticamente sempre insieme.
17: E proprio questa era la mia prossima domanda, ovvero quando voi scrivete i testi, nasce prima la musica e poi arriva il testo, oppure dopo che scrivete tutti insieme un testo vi applicate nel creare tutto ciò che è la sonorizzazione attorno a quel brano?
18: Allora, prima probabilmente mi rendo conto che poteva essere frainteso, io parlavo di scrittura compositiva, di scrittura musicale. Per quanto riguarda i testi, sono quasi sempre i testi dell'album di questo nostro primo EP sono stati scritti interamente da Ico, dal nostro cantante, e sono stati applicati poi alla musica che avevamo scritto tutti insieme banalmente nella nostra sala prove. E quindi magari qualche volta c'è stato un testo che è stato adattato, magari qualche altra volta invece il contrario, e dalla musica si è passati a scrivere le parole, ecco.
17: Quindi insomma va un po' in base alla tipologia della canzone, ma questo album, Come il fiore non il colore, come mai questo titolo e soprattutto avete proprio deciso di scrivere l'album oppure dopo un po' di canzoni che avete realizzato avete detto ma sai che c'è, racchiudiamole tutte in un album?
19: E il fatto del titolo dell'album è letteralmente un prolungamento del nome della band. Cioè Lillà è un fiore e quindi più volte ci hanno spesso, anzi no, proprio noi abbiamo detto Lillà è il fiore, non Lillà è il colore. E quindi è stato anche un gioco di parole che abbiamo detto sia al primo album che anche nel primo post su Instagram per presentarci un po' nella scena. Abbiamo scritto Lillà come il fiore, non il colore, perché ci hanno confuso più volte nella pronuncia del nome chiamandoci Lillà. E quindi era un gioco di parole tra il nome della band. E parlando del nome della band, cercavamo, come dire, un nome corto, di impatto, facile da dire, perché non siamo mai stati nessuno di noi dei fan dei nomi delle band lunghi, perché sono difficili da pronunciare, sono troppo lunghi.
18: Ricordare.
19: Anche da ricordare, sono difficili da ricordare, io soprattutto. E quindi siamo andati a cercare i significati dei fiori e i nomi dei fiori simpatici, perché sembrava, cioè ci piacciono noi fiori in generale, però la simbologia dei fiori, per dare quel tocco delicato nell'aggressività della band anche.
17: Invece ora cambiamo un po' la domanda, focalizzandoci sul vostro singolo estratto, ovvero Trieste. Come nasce questa canzone e cosa volete comunicare con questa canzone?
18: Trieste è stata la seconda canzone che abbiamo scritto ed è nata da un riff di Tiziano che ha portato in sala prove. E credo che il primo riff, dimmi se sbaglio, ancora non c'era Ico la prima volta che l'hai portato in saletta, no? Ok. E quindi poi quando è arrivato il nostro cantante, tra parentesi fatemelo dire, bravissimo, ha sentito la canzone e ha scritto un testo molto, molto personale, che prende molto dalle sue esperienze di vita, anche recenti e meno. E ne è venuta fuori una canzone che è un crescendo, diciamo, di emozioni, che infatti poi esplode in un botta e risposta tra lui e il coro nella parte, diciamo, distorta e più aperta e più aggressiva del brano verso la fine.
17: Una canzone sostanzialmente che ha quindi una grande differenza tra quindi strofe e ritornelli, mi pare di capire.
18: Più che strofe e ritornelli è una struttura in crescendo, diciamo, perché inizia banalmente con un arpeggio molto accogliente e pulito, per poi esplodere in una sequenza di accordi molto distorta fino a quasi, si può dire, non lo so, magari un mini breakdown, sì, verso la fine. Cioè non è la classica struttura A, B, C, B, diciamo, mi sa pure sbagliato le vocali, però nella canzone pop.
17: Sì, ti ho compreso, la classica struttura da strofa, ritornello, bridge, ritornello, chiusura. Una domanda particolare che mi viene da fare, quindi voi all'interno dei vostri spettacoli, dei vostri live, immagino abbiate avuto anche dei momenti peggiori e migliori, mi viene da dire. Vi andrebbe di raccontare uno a testa qual è stato il vostro momento migliore, il vostro momento peggiore vissuto ad esempio sul palco?
19: Possiamo dire, noi abbiamo fatto in tutto 6 live più un secret show nel nostro box, e secondo me il meglio riuscito è stato questa estate al Warfest, che c'erano band come Votto, Leita e lo Standard Hi-Fi, che sono band abbastanza del giro, belle conosciute e rispettate sia da noi che dagli altri. E secondo me lì è stato il live, anche se le canzoni ancora non erano conosciute perché era il nostro terzo live, secondo me, penso anche secondo anche gli altri, è stato il nostro miglior live. Mi approvi?
18: Sì, io sono totalmente d'accordo con quello che dici tu. E momento peggiore, non lo so, ci sono stati dei momenti simpatici in cui per esempio al nostro Secret Show per sbaglio ho scollegato il basso per circa 10 secondi e incidenti diciamo di percorso che possono capitare durante i live, anche magari qualche problemino con i monitor lato palco, no? Mentre magari chi è fuori si diverte e sente la musica, mentre noi alle prese con i monitor sentiamo solamente dei feedback. È successo anche questo, ma fa parte di tutto.
17: Fa parte del gioco, e da musicista ti posso capire, perché avere a che fare con un fonico che non è magari una delle persone della band, molto spesso ti ritrovi a dire: perché stai facendo questo lavoro?
19: Io volevo aggiungere un punto per la parte dei live importanti. Sicuramente il Release Party rimarrà, non dico tecnicamente il live migliore che abbiamo fatto, ma umanamente rimarrà, penso, per un bel po' il live a cui vorremmo più bene, sia per la lineup di band, perché erano band, a parer mio, anche, cioè per me, Join sono una band molto, molto importante, e sono persone molto, molto buone e simpatiche da rispettare. E quindi è stato molto, molto emotivo come live. E in più era la prima volta che finalmente qualcuno cantava i pezzi con noi, perché erano finalmente usciti. Però tecnicamente possiamo dire che WFS è stato migliore, perché abbiamo suonato meglio.
17: Tante emozioni che vi comunque accompagneranno, penso, anche nella scrittura delle prossime canzoni. Avete già anche qualche altra magari canzone scritta che siete di prossima registrazione, oppure per il momento sotto quel punto di vista siete fermi e state un attimo godendo l'uscita dell'EP e le varie date che arriveranno, come avete annunciato poco fa?
18: Noi scriviamo in maniera quasi, quasi nevrotica, quindi c'è sempre un pezzo nuovo da montare o da far sentire agli altri, quello è sicuro. Non abbiamo programmi di entrare in studio nel futuro prossimo, ci vogliamo godere quest'album, godere i nostri fan che sono bellissimi, e goderci le prossime date.
17: Noi di Radio 6023, ragazzi, vi ringraziamo tantissimo per essere stati qui con noi ai nostri microfoni, e vi volevo chiedere, vi va di annunciare il vostro pezzo?
19: Ciao Lilla. Siamo Lilla e questo è Trieste. Buon ascolto.

0: È Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
7: Adesso arrivo, non rompere.
6: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
7: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
6: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli, ma per la legge non è italiano. Potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
7: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasonanchio.it

0: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte Orientale.
1: Sei zero ventitré.
2: Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Let's dig deeper into the story of European pioneer Konrad Adenauer. Adenauer was born on the 5th of January 1876 in Cologne, Germany, into a humble but hard-working Catholic family. His political career started to take off when he married Emma Weyer, who came from a wealthy and reputable family in Cologne. 3 years after their marriage, he became the right-hand man to Mayor Max Wallraff, who was his wife's uncle. But his professional success was overshadowed by personal tragedies. His wife passed away in 1916, and he was left with 3 children. Adenauer himself had a serious car accident and spent several months in hospital. Despite these experiences, his political career continued to thrive. After the mayor became the State Secretary of the Interior in Berlin in 1917, Adenauer was unanimously elected as his successor. This made him the youngest city leader in Prussia. In 1919, Adenauer married his second wife, August Zinzer, and they went on to have 5 children together, although one passed away just a few days after birth.
1: Konrad Adenauer became one of the strongest and most prominent political figures in Germany, but his republican ideals, combined with his federalist and Christian values, made him unpopular among those who opposed the Weimar Republic, ranging from the communists to the Nazis. When the Nazis came to power in 1933, he refused to decorate Cologne with swastikas. As a result, he was immediately dismissed as mayor of the city and was banished from his hometown. In August 1944, Konrad Adenauer was arrested. He managed to escape, but in September, he was imprisoned by the Gestapo at Brauweiler. This was a notorious Nazi prison not far from Cologne, where political prisoners were held and tortured. The Nazis accused Adenauer of being an opponent of the regime in the wake of a failed assassination attempt on Hitler in July 1944. He was released from Brauweiler in November of the same year.
0: After the Second World War, Konrad Adenauer suffered another personal loss. His second wife also passed away in March 1948, but his career received another boost shortly afterwards. In September 1948, Adenauer was elected president of the Parliamentary Council, which was the body tasked with drafting the basic law of the Federal Republic of Germany, the new constitution. He dedicated himself to creating the Christian Democratic Union, often referred to as the CDU, to unite Protestant and Catholic Germans, and in 1949 he became the first Chancellor of the Federal Republic of Germany. Konrad Adenauer was already 73 years old when he was elected, which made him the oldest Chancellor in German history. Despite this, he remained as Chancellor for 14 years. During this time, he focused on making Germany a stable democracy so that the horrors of the Third Reich could never happen again.
1: Under Konrad Adenauer, West Germany was reconciled with its neighbours and became a member of the Council of Europe, NATO, and the Organisation for European Economic Cooperation. Adenauer was also a strong advocate for the creation of the European Coal and Steel Community, which was launched with the Schuman Declaration on the 9th of May 1950, and also for the treaty establishing the European Economic Community, which was signed in 1957. He pointed out its advantages when speaking to a large audience in Metz in France in June 1966.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen,
3: if we manage to create an organization allowing the French to see all that happens in Germany's steel production and coal extraction, and if the Germans can also see what happens in France, this mutual control is the best way to create politics based on trust.
2: Auf Vertrauen gründet.
1: Konrad Adenauer's biggest strength was foreign policy. After his experiences during the Second World War, he firmly believed that the only path to lasting peace and stability in Europe was through unity. In 1963, France and Germany signed the Élysée Treaty, also known as the Treaty of Friendship. This was a milestone on their journey to reconciliation after a century of animosity. The treaty showcased Adenauer's political strategy and his vision for Germany's role within Europe.
0: While Adenauer was an advocate for unity and was one of the main initiators of Franco-German reconciliation, his own country faced division in the post-war period. And to make things worse, the Berlin Wall was built in 1961, just a few weeks before the federal election. But the politics surrounding the construction of the Berlin Wall did not hinder Konrad Adenauer from winning his fourth federal election as part of a coalition between the Christian Democratic Union, Christian Social Union Parliamentary Group and the Free Democratic Party. He served for half of the legislative period as agreed and resigned in 1963. In 1966, at the age of 90, he also stepped down from his position as federal chairman of the CDU. This marked the end of his political career.
1: Konrad Adenauer, nicknamed Der Alte, or the Elder, died on the 19th of April 1967 at the age of 91. He was honoured worldwide as a politician to whom Germans owed their freedom, prosperity and social security. And he was just as influential in shaping the Europe we now live in. Walter Hallstein, the first president of the European Economic Community, explained what Adenauer's legacy means for European policy.
3: In everything political, there is as much strength as there is hope. And in European policy, there is a lot of hope. We owe this essentially to this man, and that's why we bow before his conviction and his political lifetime achievement.
4: Politischen Lebensleistung.
1: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
5: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
6: Promosso!
7: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e in questa puntata andremo a conoscere le esperienze di una studentessa UMG e di uno studente UPO che hanno scelto di studiare nella città dove sono cresciuti. Quali sono stati i loro vantaggi? Scopriamolo subito con la prima domanda. Chi sei? Cosa studi e dove?
8: Sono Alessandro Vergani e ho cominciato giusto quest'anno filosofia e comunicazione proprio qui al Lupo di Vercelli.
9: Buongiorno, sono Martina Sorrentino, ho 23 anni, sono di Catanzaro e frequento la facoltà di biotecnologie presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
7: Come ci si trova ad essere cresciuto nella stessa città in cui studi?
8: Sicuramente molto utile, soprattutto perché sono riuscito a conoscere questo corso fin da quando mi sono appassionato alla filosofia, quindi avevo già la strada spianata, diciamo.
9: Ad essere sinceri, sono un po' indifferente riguardo a questa domanda. Non ho avuto l'occasione di poter vivere e scoprire altre realtà studentesche. Da un punto di vista può darsi anche il mio ambiente sociale, che comunque vedo e rivedo sempre le stesse persone, la cerchia è sempre quella. Oppure può essere anche il fattore che sento sempre la stessa calata, lo stesso accento che mi fa sentire a casa, anche se in realtà io a casa ci sono già. Però non so dire con certezza e concretezza come il fatto di studiare nella mia città mi faccia sentire. Potrei riuscire a dirlo magari tra qualche anno, quando andrò a vivere realtà studentesche al di fuori di Catanzaro. E quindi magari riuscirò a capire meglio che cosa si prova nello studiare in una città diversa e a sentire la nostalgia di casa.
7: E perché hai scelto di restare qui?
8: Molto semplicemente per una questione di spostamento, ma soprattutto perché sono stato alquanto incuriosito dal modo di gestire l'università. Infatti mi piace molto il fatto che ci sia poca gente rispetto a corsi con migliaia di persone ed è molto più gestibile, inoltre c'è molto più rapporto con professori e alunni.
9: Allora, diciamo che la scelta di voler proseguire il mio percorso di studi qui a Catanzaro l'ho presa ponderata in virtù del fatto che volessi rimanere vicino alla mia famiglia. Aggiungiamoci anche il fatto di avere l'università vicino, il non dover avere pesi sulle spalle come un affitto o il provvedere alle spese quotidiane da sola, oppure il non dover viaggiare presto la mattina e prendere mezzi scomodi. Diciamo un ulteriore vantaggio, un ulteriore fattore, meglio dire, che mi ha portato a scegliere di proseguire gli studi qua e che all'epoca avevo scoperto da poco. Che presso l'Università Magna Grecia avessero aperto la facoltà di mio interesse, ovvero biotecnologie. E ho pensato all'epoca, quale migliore opportunità?
7: Ci sono momenti in cui ti penti della scelta che hai fatto?
8: Per ora neanche una volta. Ti direi che è normale perché sono al primo anno, ma non penso che mi pentirò mai della scelta perché sono proprio appassionato. Non so se è un bene o un male, però sono proprio appassionato.
9: Sinceramente, in realtà sì, ho avuto dei ripensamenti. Dopo l'aver frequentato ed essere entrata nel vivo del mondo dell'università e della sua organizzazione, beh, un pochino ci ho ripensato su questa scelta di essere rimasta qui a Catanzaro. I miei ripensamenti non sono stati tanto su quanto riguarda i colleghi oppure i professori, perché i colleghi sempre disponibili nel bene, nella buona o nella cattiva sorte. E i professori, alzo le mani, sempre preparati nelle loro materie e nelle loro discipline e pronti ad aiutare laddove ci fosse qualche lacuna. Quello che mi ha, diciamo, lasciato con l'amaro in bocca è stato l'organizzazione vera e propria delle facoltà in generale. Come sappiamo, tutti abbiamo delle lezioni in università. Presso la nostra università le annullavano dal momento all'altro, senza avvertire prima gli studenti, che come sappiamo ci sono anche pendolari, oppure il fatto di dover lottare per un'aula, nel vero senso della parola.
7: Quali sono i vantaggi che hai rispetto ai tuoi colleghi che si devono muovere per raggiungere l'università?
8: Come ti ho detto, spostamento e sicuramente maggiore organizzazione, dato che sono una persona molto poco organizzata, molto disorganizzata, e avendo più tempo per stare qui e andare più o meno nelle ore in cui inizia la lezione, posso gestirmi, studiare meglio, soprattutto imparare a cucinare meglio, perché non eccello, diciamo.
9: Ci sono dei vantaggi nello studiare in sede, come ho già detto, il fatto che io non debba pagare un affitto, soprattutto visto i prezzi che hanno raggiunto ultimamente le stanze, cioè 400-500 euro per una stanza singola. Oppure il fatto che, studiando in sede nella mia città, so bene come destreggiarmi tra i vari servizi comunali, che siano quelli di trasporto, oppure bar, pizzerie, eccetera. Diciamo che anche ci sono ulteriori fattori, come per esempio il fatto che se un giorno non volessi seguire una lezione, posso andarmene prima, senza dover aspettare obbligatoriamente il pullman che mi porta a casa ad orari improponibili. Oppure il fatto che posso raggiungere l'università tranquillamente con mezzi privati. Diciamo che c'è anche un ulteriore vantaggio, fattore, che è il fattore sveglia. Non mi devo alzare all'alba, posso tranquillamente alzarmi più tardi, diciamo verso mezzogiorno, per poter essere a lezione alle 2.
7: Ma vorresti anche trovare lavoro dove vivi o dopo gli studi vorresti spostarti?
8: Per una questione di spostamento sarebbe ottimo, però lavorare dove vivo, però vedremo dove mi porta la via, dove mi porta il mondo, diciamo.
9: Allora, non nego che dopo questi 3 anni di esperienza presso l'università qui a Catanzaro, la mia voglia di andare ad esplorare e a scoprire soprattutto nuove realtà universitarie e perché no anche lavorative sia più grande e più forte del voler rimanere qui. Spero che un giorno questo desiderio possa avvenire realtà. Questo perché la Calabria non permette di crescere dal punto di vista lavorativo, in particolar modo per il lavoro in cui voglio specializzarmi io, che è quello di diventare un RIS. I RIS sono il reparto delle investigazioni scientifiche dei carabinieri. E per essere pratici, CSI, un giorno sì, mi dispiacerà lasciare la mia amata Catanzaro, ma purtroppo è questa la fine che siamo destinati a fare, soprattutto noi del sud.
7: E siamo giunti al termine di questa puntata, ringraziamo gli studenti che sono stati i nostri ospiti e mi raccomando, continuate ad ascoltare e studiare informati su Spotify. Da Davide Boris di Radio 6023 un saluto e un arrivederci al prossimo episodio.
5: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
6: En dehors des sessions plénières du Parlement européen, les députés européens siègent dans des commissions parlementaires. Elles sont nombreuses et chacune est spécialisée dans une thématique. Mais comment fonctionnent-elles ? Lorsque l'on parle des institutions européennes, certains termes ont tendance à revenir régulièrement. Mais tous ne désignent pas la même chose. C'est le cas par exemple du mot « commission ». Il peut à la fois faire référence à la Commission européenne, l'une des 3 institutions principales de l'Union, Mais il peut également faire référence aux commissions parlementaires qui, elles, comme leur nom l'indique, font partie du Parlement. Tentons de clarifier tout cela. En dehors des sessions plénières du Parlement européen, les députés européens siègent dans des commissions parlementaires qui se réunissent régulièrement à Bruxelles. Leurs débats sont publics et vous pouvez suivre leurs retransmissions sur Internet. Mais comment se forment ces commissions ? Au début de chaque nouvelle législature, le Parlement décide quels députés siégeront dans quelles commissions. La taille des commissions varie considérablement en fonction de leur domaine de compétence. Par exemple, au cours de la première moitié de cette 10e législature, les commissions comptent entre 25 et 90 membres. Leur composition politique reflète toujours celle du Parlement dans son ensemble. Lors de la première réunion d'une commission parlementaire, les députés de la nouvelle commission élisent leur bureau, c'est-à-dire un président et jusqu'à 4 vice-présidents. Tout comme le ou la présidente du Parlement européen et les vice-présidents, eux aussi ont un mandat de 2 ans et demi. Chaque commission possède également son propre secrétariat, dont la taille varie en fonction de la taille de la commission. Combien de commissions existent-ils et quels domaines couvrent-elles ? Il existe 20 commissions permanentes, chacune étant spécialisée dans un domaine particulier. On retrouve par exemple une commission consacrée au budget, à la pêche, à la culture et à l'éducation, ou encore aux droits des femmes et à l'égalité des genres, pour ne citer que celles-ci. Le Parlement peut également établir des commissions d'enquête, chargées d'examiner d'éventuelles infractions ou des cas de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union européenne. Dans certains cas, le Parlement constitue des sous-commissions et ou des commissions temporaires spéciales pour traiter de problèmes particuliers. Actuellement, il y a 4 sous-commissions. Droits de l'homme, sécurité et défense, affaires fiscales et santé publique. Chacune est composée de 30 députés. Les commissions spéciales ont un mandat de 12 mois qui peut être prolongé. Prenons un exemple, la commission spéciale sur la pandémie de Covid-19. Cette commission spéciale a été créée en mars 2022, initialement pour un an avant d'être prolongée de 3 mois. En 15 mois, cette commission spéciale a organisé plus de 30 auditions et ateliers avec plus de 200 experts, y compris des représentants de l'Union européenne, du reste du monde et 8 commissaires européens. Les membres de cette commission ont lu et rédigé des centaines de documents, commandé des études et effectué 6 missions. Et toute cette intense réflexion a payé. Lors de sa session de juillet 2023, le Parlement a adopté une résolution intitulée « La pandémie de Covid-19, leçons tirées et recommandations pour l'avenir » qui conclut le travail de la commission spéciale.
10: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Spazio Emergenti. Io sono Alessandro e oggi sono in compagnia di Luca Stadini, in arte Tadini, poliedrico artista di origini italo-brasiliane che ora vive a Los Angeles. Ciao Lucas.
11: Ciao a tutti, prima di tutto grazie per avermi inserito nel tuo programma, è veramente un piacere fare questa intervista. E mi scuso per il mio italiano perché la mia lingua madre è il portoghese e tutta una grande confusione mentale, ma spero che tu possa capirmi.
10: Non preoccuparti, parli benissimo la nostra lingua, ci capiremo senz'altro. Oggi sei qui per presentarci The Arsonist, primo singolo che anticipa l'uscita del tuo primo album solista. Ci parli un po' di questo brano.
11: The Arsonist è la prima canzone del mio album di debutto che pubblicherò a settembre. La canzone parla di rinascita e cambiamento e parla di quando mi sono trasferito a Los Angeles. La canzone è stata registrata a Los Angeles e Toronto, mixata a Nashville e masterizzata a Abbey Road a Londra. Questa è la mia prima canzone da solista e spero che ti piaccia.
10: Ci piace assolutamente, come piacerà sicuramente anche ai nostri ascoltatori. Tra l'altro ha una genesi interessantissima questo brano perché passa attraverso delle città importantissime per la musica. Insomma, abbiamo Los Angeles, abbiamo Nashville che hanno una cultura e una tradizione di musicisti incredibile, fino a poi arrivare a Londra, che già di per sé è una città importantissima, interessantissima per la musica, poi insomma Abbey Road, gli studi di Abbey Road, è leggenda già solo il nome. E a proposito di luoghi importantissimi per la musica, volevo chiederti come mai hai deciso di iscriverti al Berklee College, che è uno dei college più importanti, se non il più importante al mondo per la musica.
11: Allora, ho scelto Berklee principalmente per i musicisti che hanno studiato lì, John Mayer, Joey Kramer, degli Aerosmith, Quincy Jones, Leggende del Jazz, Keith Jarrett, Branford Marsalis, Tutti dei Dream Theater, Vini con l'aiuto di Frank Zappa e tanti altri. Ho scelto di studiare lì perché Berklee è considerata la migliore scuola di musica contemporanea al mondo e volevo imparare dai migliori. Grazie a Berklee ho incontrato tutti i musicisti con cui lavoro oggi e che mi accompagnano nel mio disco, incluso un grande amico italiano che ho incontrato lì.
10: Assolutamente, in effetti ha una tradizione musicale eccezionale, insomma, questa scuola. E rimanendo in tema di musicisti eccezionali, volevo sapere da te quali sono i tuoi, insomma, grandi, quindi quali sono le tue influenze e i musicisti che ti hanno ispirato di più.
11: Questo è difficile. I miei musicisti rock preferiti sono The Beatles, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Pink Floyd e Janis Joplin. Adoro gli anni 60. Ma anche gli altri artisti e le altre aree mi influenzano molto, come Van Gogh e Hemingway, per esempio. Tra i musicisti di altri generi posso citare i brasiliani Mutantes e Milton Nascimento, Lucio Battisti, musicisti jazz Chet Baker e Billie Holiday, la spagnola Lola Flores, non lo so, ce ne sono molti, impossibile rispondere a questa domanda senza passare 3 giorni a parlare.
10: In effetti è un discorso che potrebbe durare giorni, perché è vero, insomma, quando uno si mette a citare tutti gli artisti che lo ispirano può veramente parlarne a nastro per chissà quanto tempo. E invece volevo chiederti un'altra cosa che ha più a che fare col tuo percorso, ovvero tu sei di origini brasiliane, italo-brasiliane, e poi ti sei trasferito in America, adesso vivi a Los Angeles, e volevo sapere com'è essere uno straniero, quindi non madrelingua inglese, e però cantare in inglese in America, quindi come viene vista questa cosa?
11: Questa è un'ottima domanda. Non credo sia un problema essere straniero e cantare inglese negli Stati Uniti, specialmente in una città cosmopolita e con artisti di tutto il mondo come Los Angeles. Tuttavia, credo che la pressione per fare un lavoro ben fatto sia molto maggiore, quindi è importante avere un buon inglese e adattarsi alla cultura americana. Ho sempre trovato artisti con un diverso background culturale e che parlano diverse lingue molto interessanti. Il fatto di essere uno straniero qui potrebbe anche essere un vantaggio, credo.
10: Sono assolutamente d'accordo con te, un background diverso o comunque diverse provenienze possono essere molto molto interessanti e dare anche un valore aggiunto a un artista e alla sua arte. Allora, io comincio a ringraziarti per questa intervista che, insomma, è stata svolta da una parte all'altra dell'oceano, perché appunto tu sei a Los Angeles. Ti chiedo innanzitutto di dirci dove possiamo trovarti sui social, quindi Facebook, Instagram, sei un sito web, qualsiasi cosa.
11: Il mio sito web è lucastalini.com. Lì puoi trovare di tutto, il mio merchandising, il link per ascoltare la musica, informazioni sui contatti e anche tutte le notizie. Il mio Facebook è solo Tadini e il mio Instagram è lucastalini.
10: Ottimo, allora i nostri ascoltatori non hanno più scuse, ti troveranno sicuramente sul web. Io ti ringrazio nuovamente e in conclusione, nel salutarti, ti lascio lanciare il tuo pezzo.
11: The Arsonist è disponibile su tutte le piattaforme digitali e il lyric video è già su YouTube. Se vuoi, seguimi sulle tue piattaforme preferite e resta sintonizzato per la prossima novità, perché ci sono altri 2 singoli in arrivo prima del debutto dell'album. That's it. Arrivederci, grazie mille per l'opportunità. Ciao ciao!

0: diventa uno stagista di Radio 6023.
1: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
0: Di Radio 6023.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: Spazi emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao a tutti e benvenuti nello spazio emergenti di Radio 6023. Io sono Veronica e oggi sono in compagnia di Niki e di Gianluca, rispettivamente chitarrista e leader della band Mildred di Porto Torres. Ciao Gianluca e ciao Niki.
3: Ciao Veronica.
2: Mi piace questo entusiasmo. Ebbene, io vorrei chiedervi un po' di parlarmi della vostra band, di come è nata, come vi siete formati.
3: Allora, i Mildred nascono, in teoria suoniamo assieme da una decina d'anni ormai, cioè non ci possiamo più vedere, viviamo più insieme noi che con le nostre famiglie, però avevamo precedenti progetti, insomma, facevamo un altro genere, avevamo un altro nome, poi abbiamo deciso in un certo senso di evolverci e ci siamo appassionati a quella che è la musica italiana, sempre nell'ambito alternative, ecco, sempre rimanendo sul rock. Abbiamo deciso di accostare quello che è un genere prettamente d'impatto, duro, quasi d'oltreoceano, perché ci ispiriamo a gruppi americani, però insomma accostare una scrittura di stampo cantautoriale, ecco. Conta che nella band siamo

0: Barbie, Daniele Silvestri e tutti, insomma, cantautori della scena contemporanea.
1: Guarda, devo dirti che tra tantissimi artisti che ho sentito per lo Spazio Emergenti, Nicolò Fabi non manca mai come cantautore, sebbene io non l'abbia mai ascoltato, devo essere onesta.
0: Te lo consiglio.
1: Va bene, allora lo proverò, mi fido del vostro gusto, visto che comunque avete in comune con me il fatto di amare il rock. Ho saputo che il 9 novembre è uscito il vostro album Il Colore degli Inverni. Volete parlarmene un po'?
0: Guarda, Il Colore degli Inverni è stato un album nato un po' per caso, perché è nato in un periodo abbastanza difficile di quella che è la nostra carriera musicale, in quanto, te lo dico proprio sinceramente, stavamo per scioglierci, perché ex componenti avevano abbandonato, quindi noi, per sopperire a tutto questo stress, diciamo, abbiamo deciso di richiuderci in sala e comporre. Tutto quello che ci veniva in mente praticamente lo buttavamo giù, e buttandolo giù ci siamo accorti che venivano fuori dei pezzi interessanti. Quindi nel mentre abbiamo trovato nuovi elementi, sempre nell'arco delle nostre amicizie, della nostra cerchia, abbiamo iniziato a lavorare tutti insieme ed è nato un album che sinceramente non segue un concept ben preciso. Ci sono canzoni che non sono collegate strettamente una all'altra, proprio come concetto. Il concetto dell'album, abbiamo scelto questo nome perché abbiamo deciso in fase di composizione di soffermarci molto e curare i particolari.
1: È sempre in stile indie, giusto?
0: Indie, forse, guarda, la scrittura è stile indie, perché comunque non io personalmente, che scrivo i testi, non mi piace essere direttissimo in quello che scrivo. Mi piace che la persona si medesimi nelle parole e le faccia sue. Quindi, insomma, se proprio dobbiamo fare un richiamo all'indie, è questo, ovvero il lasciare un po' spazio all'immaginazione anche all'interno dei testi.
1: Siete dei poeti musicali, insomma.
0: Mi piace questa definizione.
1: Sì, perché se ci pensi, il poeta ti lascia delle parole, però poi l'interpretazione è del tutto personale, ed è un po' quello che fate anche voi artisti.
0: Sì, perché personalmente amo, insomma, tra gli artisti che ascolto, chi riesce in questo intento. Quindi, insomma, mi piace adottare questo metodo di scrittura.
1: La canzone che abbiamo scelto, Je suis Figaro, come è nata e soprattutto perché questo titolo?
0: Allora, guarda, Je suis Figaro richiama quella che è l'opera del Factotum Figaro, l'opera lirica. Il concetto del Factotum rivista in chiave moderna, ovvero Figaro sarebbero tutte quelle persone che nostri amici, nostri parenti o noi stessi, in alcuni casi, sono costretti molte volte purtroppo a emigrare da quello che è il loro paese. Sono quelli che tengono duro giorno per giorno, accettando una realtà che magari gli sta un po' stretta, per sperare in un futuro migliore.
1: Mi hai dato una spiegazione? No, scusami se ti interrompo, mi hai dato una spiegazione che non mi aspettavo effettivamente. Mi piace.
2: Pensavi che fosse più banale o...
1: Non so, forse il video, no? Perché l'avete fatto con queste maschere, questo tono un po'...
0: Noi adottiamo un po' il concetto dell'incoerenza, cioè della serie il video non c'entra niente con quello che significa.
1: Ah, ecco, perché... sono stata proprio fregata dal video, bene, fantastico.
0: No, perché diciamo che a noi piace molto lavorare sull'impatto, capito? Quindi con queste maschere abbiamo sottolineato quello che è il concetto di Branco, che si rifà proprio al tipo di mood e di attitudine con cui noi affrontiamo, insomma, la musica, ovvero viviamo quasi insieme, lavoriamo insieme ore e ore al giorno. Abbiamo voluto sottolineare questo concetto di unione nella band.
1: Visto che mi avete detto tutto, ora vi lascio annunciare la vostra canzone.
0: Ah, dai, va benissimo. Ok, allora, noi siamo i Mildred e questa, beccate, però poi andate ad ascoltarvela anche su Spotify, insomma, fateci ricchi, questa è Just We Figaro.

0: E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz e olivata giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tugolina 30 Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
3: Che attività fate per i ragazzi?
2: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale,

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao ragazzi, sono Erika e l'ospite di oggi di Spazio Emergenti è Giuseppe Bonincontro, in arte Bonislane. Ciao!
1: Ciao a tutti!
0: Innanzitutto grazie per essere ai nostri microfoni. Raccontaci subito da dove
1: grazie
0: vieni e come hai scelto questo nome d'arte, se c'è un significato particolare.
1: Sì, certo che c'è un significato particolare. Allora, innanzitutto io vengo da un paesino in provincia di Enna che si trova in Sicilia, proprio nel cuore della Sicilia. Bonislane è nato dall'unione di due nomignoli, diciamo. Bonis, che sarebbe l'abbreviazione del mio cognome, ovvero Bonincontro. Bonis mi veniva detto da delle mie amiche proprio per abbreviare il mio cognome, per evitare di usare quel nome lì lungo. Slane invece deriva dal fatto che io, giocando da ragazzino con i videogiochi online con gli sparatutto, utilizzavo questo nomignolo The Slane, che un mio amico mi aveva detto significasse il trucidatore, ovvero il killer, quando in realtà poi ho scoperto che significasse tutto il contrario, ovvero l'ucciso.
0: Ah, okay.
1: Ed è lì che

0: è nato appunto Bonus Lane.
1: Ho capito, quindi c'è un...
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023. Quando torno a casa vorrei...
4: Stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei...
5: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
6: Una mattarella!
3: Dopo gli studi mi piacerebbe...
6: Non rompere!
3: Quello che chiedo alle istituzioni è...
7: Un paio di schiaffi?
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
2: Tre città. Una sola voce.
3: 6023.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
11: Perfetto, e cosa fate?
10: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
11: E come possiamo contattarvi?
10: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
11: Possiamo sapere l'indirizzo email?
10: Sì, è... forestgamppiemonte@gmail.com.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
12: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 elode.
13: Promosso!
14: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Jennifer, di UMG Web Radio, e sono in compagnia di Enzo, di Radio 6023.
15: In questo nuovo episodio di Studiare Informati affronteremo un tema di grande discussione tra gli studenti universitari. Perché è meglio frequentare le lezioni? Attraverso una classifica vi mostreremo i pregi dell'andare tutti i giorni in università a seguire i corsi. Partiamo!
14: 1. Comprendere più facilmente le lezioni. Frequentando le lezioni si sta a stretto contatto con il docente del corso. In questo modo si riesce ad avere fin da subito chiarezza su quelle che sono le modalità del corso. Se è obbligatoria la frequenza, quali sono i testi principali da studiare, se ci saranno prove in itinere o altre prove da sostenere durante il corso delle lezioni. Ogni dubbio e questione, inoltre, può essere risolto molto velocemente chiedendo al docente spiegazioni prima o dopo la lezione, partecipando anche ai colloqui. Infine, frequentare aiuta a conoscere meglio il docente, comprendendo quelli che possono essere gli argomenti più gettonati per le domande d'esame.
15: 2. Gli appunti. I testi sono il materiale fondamentale per sostenere l'esame. Tuttavia, frequentando è possibile avere accesso diretto alle informazioni presentate dal docente a lezione. Gli appunti, infatti, sono utilissimi perché sono integrativi ai testi di esame, aiutano a capire meglio le letture, permettono di avere a disposizione riflessioni e consigli proposte dal prof. Inoltre, gli appunti li prendi direttamente tu, in questo modo seguirai il tuo stile dello schematizzare le informazioni che ascolterai e sarà per te più semplice capire quello che c'è scritto.
14: 3. Si conoscono i colleghi. Il filosofo tedesco Gadamer diceva che il sapere è frutto di una fusione di orizzonti, ovvero di uno scambio tra diversi punti di vista. Frequentare le lezioni serve proprio per conoscere i propri colleghi e scambiare con loro opinioni sulle lezioni. Uno dei vantaggi di frequentare è quello di creare un gruppo di studio, condividere gli appunti e farsi forza tutti insieme. Un altro vantaggio è quello di passare del tempo con persone che condividono il tuo stesso interesse e fare quindi amicizia.
15: 4. La possibilità di partecipare a prove intermedie e compiti speciali. Se sei frequentante, in molti casi hai la possibilità di partecipare ad attività quali prove in itinere, compiti speciali e relazioni. Tutte attività che possono incidere sulla tua valutazione finale. Le prove in itinere sono molto utili perché ti alleni su parti più piccole del programma. In questo modo riesce a studiare settimana dopo settimana gli argomenti che vengono spiegati a lezione. Inoltre, misurandoti in maniera preliminare sull'argomento di esame, riesci a capire se ti è tutto chiaro. Le relazioni sono un altro ottimo vantaggio. Hai il modo di mostrare la tua brillantezza al docente, ma anche di presentare parti dell'esame che poi non dovrai esporre nella prova finale.
14: Tuttavia, ci sono anche studenti che sono proprio impossibilitati a frequentare le lezioni. Cosa possono quindi fare? A rientro dalla nostra consueta short news, vi presenteremo tutti i trucchi per gli studenti non frequentanti, per poter sfruttare alcuni vantaggi per sostenere gli esami.
15: Sai cos'è uno studente lavoratore?
14: Si considerano studenti lavoratori quelli che hanno esperienze lavorative durante il corso di studi, per lo più saltuarie, ma anche esperienze di volontariato.
15: C'è differenza tra studente lavoratore e lavoratore studente. Per lavoratori studenti si intendono infatti quelli che hanno un rapporto di lavoro continuativo a tempo pieno per almeno la metà del percorso universitario.
14: Nella prima parte di questa puntata ci siamo dedicati agli studenti che frequentano le lezioni e soprattutto abbiamo sottolineato i vantaggi che si hanno nel frequentare.
15: Ma come avete potuto sentire nella nostra short news, non tutti hanno la possibilità di essere sempre presenti sui banchi dell'università.
14: C'è chi è lavoratore, chi svolge volontariato, ma anche chi si trova a dover sostenere corsi che si svolgono in contemporanea e chi, per altri vari motivi, non può presenziare.
15: Anche questi studenti hanno diritto a conoscere tutti i segreti del mestiere per potersi godere l'università. E per questo motivo eccovi 4 consigli preziosi come l'oro.
14: 1. Trovare un frequentante a cui chiedere gli appunti. Fare rete, come detto, è importantissimo e si può fare rete anche davanti al proprio smartphone, interagendo sui vari gruppi social cercando consigli da parte dei propri colleghi. Stringere amicizia virtualmente è un ottimo modo per conoscere studenti frequentanti, rappresentanti e altre persone che possono darti una mano nel capire quelli che sono gli obiettivi del corso che non riesci a frequentare. Diventare amici può portare allo scambio di appunti oltre che di consigli, a patto ovviamente di ricambiare il prima possibile, magari con un caffè il giorno dell'esame. E se non ho i social?
15: 2. Cerca di presentarti alla prima lezione. Per chi lavora è possibile richiedere ore di permesso per lo studio, sia che tu debba sostenere un esame o magari seguire obbligatoriamente alcuni corsi. Ogni università fornisce un modulo che deve essere fatto firmare dal docente del corso e che viene utilizzato dall'azienda come giustificativo per l'assenza. Alcuni studenti sfruttano questo vantaggio per poter presenziare almeno alla prima lezione. In questo modo è possibile conoscere alcuni compagni e fare domande al docente per prepararsi al meglio allo studio del corso. E se proprio non riesci a partecipare alla prima lezione...
14: 3. Scrivi al docente. Ogni docente è raggiungibile via email. Puoi chiedere loro qualsiasi informazione sia pertinente al corso, informazioni sul materiale per i non frequentanti, consigli su come approcciare il corso da non frequentante, date di eventuali prove in itinere e, se possibile, sostenerle per chi non frequenta. Mi raccomando, scrivi sempre al docente usando il lei. Ricordati che non stai scrivendo ad un tuo amichetto del cuore, ma ad un docente universitario. Formalità e chiarezza nell'impostazione della richiesta.
15: 4. Iscriversi alle piattaforme online. Tutte le università utilizzano sistemi digitali per caricare informazioni sulle lezioni. UPO usa la piattaforma DIR, UMG usa la piattaforma e-learning. Questi sistemi ti permetteranno di poter cercare il corso che ti interessa e ricevere le notifiche su tutte le informazioni che il docente carica. Mediante queste piattaforme puoi avere accesso agli approfondimenti direttamente caricati dal docente.
14: E siamo quindi giunti al termine di questo episodio di Studiare Informati, il programma a cura di Radio 6023 e UMG Web Radio.
15: Puoi ascoltare Studiare Informati su Spotify in rotazione su 6023.it e in formato digitale sul canale Spreaker di UMG Web Radio.
14: Da Jennifer
15: ed Enzo,
14: un saluto e alla prossima puntata.
13: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
11: E cosa fate?
1: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
11: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
1: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Kunst- und Kulturschaffende tragen zur Stärkung der europäischen Identität und Vielfalt bei. Deshalb unterstützt die EU die Kulturbranche und den audiovisuellen Bereich mit einem Programm, über das sie 2,5 Milliarden Euro bereitstellt. Dieses Programm heißt Kreatives Europa und die EU hat damit schon zahlreiche, vielbeachtete kulturelle Projekte gefördert. Das Parlament nahm das Kulturprogramm in seiner jetzigen Form im Jahr 2021 an. Kreatives Europa läuft noch bis 2027. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es darum, was die EU für die Kulturbranche tut. Um kreatives Europa zu verstehen, müssen wir uns ansehen, wie es entstanden ist. Vor rund 10 Jahren vereinte das Europäische Parlament die verschiedenen EU-Initiativen für die Kulturbranchen in einem Programm. Die Initiativen hatten alle darauf abgezielt, die Kulturbranche zu beleben, mit finanzieller Unterstützung und anderen Maßnahmen. Dieses erste umfassende Programm lief bis 2020. Im Jahr darauf wurde es neu aufgelegt, mit einem größeren Budget und einer neuen Strategie. Das Programm Kreatives Europa lief in seiner jetzigen Form unmittelbar nach der Corona-Pandemie an. Die Beschränkungen, die während der Pandemie nötig waren, trafen Kunstschaffende besonders hart. Deshalb legten die Abgeordneten viel Wert darauf, dass das Kulturprogramm der Branche hilft, sich zu erholen. Auch sorgte das Parlament dafür, dass weibliche Talente gefördert werden müssen. In Positionen, in denen Entscheidungen gefällt werden, sind Frauen in der Kulturbranche nämlich immer noch nicht ausreichend vertreten. Das Parlament verhandelte mit dem Rat über Maßnahmen, mit denen Frauen in ihrer künstlerischen und beruflichen Laufbahn unterstützt werden sollen. Um besser auf die unterschiedlichen Berufe im Kulturbereich eingehen zu können, ist das Programm Kreatives Europa in 3 Aktionsbereiche unterteilt, und zwar in Kultur, Medien und einem branchenübergreifenden Bereich. Im Aktionsbereich Kultur steht die Zusammenarbeit in länder- und fächerübergreifenden Bereichen im Mittelpunkt. Kunstschaffende aus der gesamten EU sollen zusammenarbeiten können, sodass das Gefühl einer gemeinsamen europäischen Identität gefördert wird und die Werte der EU in den Vordergrund gerückt werden. Bei den Verhandlungen mit dem Rat setzte das Parlament außerdem durch, dass auch Live-Musik und zeitgenössische Kunst mehr gefördert werden. Das sind 2 der Bereiche, denen die Pandemie besonders zugesetzt hat. Ebenfalls in den Aktionsbereich Kultur fallen Architektur, Bücher und die Förderung europäischer Literatur. Die EU will europäische Kultur sichtbarer machen und das Bewusstsein für das gemeinsame kulturelle Erbe schärfen. Deshalb vergibt sie unter anderem mehrere Auszeichnungen. Mit dem Preis für zeitgenössische Architektur etwa würdigt sie architektonische Arbeit, die zu nachhaltiger Entwicklung und dem Allgemeinwohl beiträgt. Die Auszeichnung wird Mies van der Rohe-Preis genannt, zu Ehren des deutsch-amerikanischen Architekten, einem der Wegbereiter der modernen Architektur. Bei anderen Initiativen stehen junge Talente im Mittelpunkt, etwa beim Literaturpreis der Europäischen Union, mit dem aufstrebende Autorinnen und Autoren ausgezeichnet werden. Das sind nur ein paar Beispiele. Es gibt noch einige andere Auszeichnungen, zum Beispiel für Popmusik bzw. zeitgenössische Musik oder auch für Kulturerbe. Die EU rückt darüber hinaus das Zusammenspiel zwischen Kultur und Gemeinschaft ins Scheinwerferlicht, und zwar mit der Initiative Kulturhauptstädte Europas. Seit 1985 erhielten mehr als 60 Städte diesen Titel. Europas Kulturhauptstädte im Jahr 2023 sind die griechische Stadt Elefsina, die ungarische Stadt Veszprém und die rumänische Stadt Timișoara. 1 Jahr lang feiern diese Städte ihre kulturellen Besonderheiten. Sie kurbeln dabei den Tourismus an und fördern das Gefühl einer gemeinsamen europäischen Kultur. Die nächsten Kulturhauptstädte im Jahr 2024 werden das österreichische Bad Ischl, die Stadt Tartu in Estland und die norwegische Stadt Bodø sein. Der 2. Aktionsbereich des Programms Kreatives Europa ist der Bereich Medien. Hierfür werden die meisten Gelder bereitgestellt. Über die 7 Jahre, in denen das Kulturprogramm läuft, fördert die EU mit insgesamt 1,4 Milliarden Euro Entwicklung, Vertrieb und Vermarktung europäischer Filme und audiovisueller Werke. Die Prioritäten dieses Aktionsbereichs sind wiederum in 4 Bereiche unterteilt. Der erste Bereich, Inhalt, unterstützt die Produktion von über 400 Filmen, Fernsehserien, Dokumentarfilmen und Videospielen. Im Mittelpunkt steht dabei die länderübergreifende Zusammenarbeit. Der Bereich Unternehmen bietet Anreize dafür, über die Grenzen des eigenen Landes hinauszugehen, digitale Fähigkeiten weiterzuentwickeln und sich darüber schlau zu machen, wie man umweltfreundlicher arbeiten kann. Über den dritten Bereich, Publikum, bietet das Programm Unterstützung für über 1000 Kinos, über die rund 65 Millionen Menschen erreicht werden. Außerdem nutzt es Lernmaterial und Werbung, um junge Leute für europäische Werke zu begeistern. Beim vierten und letzten Bereich geht es um politische Strategien. Ziel ist hier, den europäischen audiovisuellen Binnenmarkt zu festigen. Neben dem Programm Kreatives Europa hat das Parlament noch eine weitere Initiative für den europäischen Film ins Leben gerufen, den Lux Publikumspreis. Damit werden jedes Jahr Filme ausgezeichnet, bei denen die Werte der EU eine wichtige Rolle spielen. Zuerst entscheidet eine Jury, wer für den Preis ins Rennen geht. 2023 etwa waren 5 Filme nominiert. Wer den Lux Publikumspreis schlussendlich bekommt, entscheiden die Abgeordneten des Europäischen Parlaments gemeinsam mit dem EU-weiten Publikum. Sie sehen sich die Filme an und geben eine Bewertung ab. Der Film mit der besten Bewertung gewinnt. Damit möglichst viele Menschen die Filme sehen können, veranstaltet das Parlament kostenlose Vorführungen in ganz Europa. Zu den bisherigen Preisträgern zählen das Kriegsdrama Quo Vadis Aida und das Jugenddrama Close. Der dritte und letzte Aktionsbereich von Kreatives Europa ist der branchenübergreifende Bereich. Ziel ist, damit Innovationen und Projekte zu fördern, die mehr als eine Branche betreffen. Auch den Austausch bewährter Verfahren will man ankurbeln und gemeinsame Herausforderungen angehen. Erreicht werden sollen diese Ziele über die sogenannten Labors für kreative Innovationen. Sie nutzen den digitalen Wandel, um die Modernisierung im Kulturbereich voranzubringen. Auch tragen sie zur Entwicklung innovativer Lösungen in verschiedenen kreativen Bereichen bei. Über diesen Aktionsbereich werden erstmals auch Nachrichtenmedien unterstützt. Die EU möchte damit Medienkompetenz, Pressefreiheit und Qualitätsjournalismus fördern. Große wie kleine Nachrichtenmedien können EU-Gelder beantragen, um sich damit für den digitalen Wandel zu rüsten. Das Europäische Parlament setzt sich für die Förderung und Stärkung der Kulturbranche und des audiovisuellen Bereichs in der EU ein. Der Ausschuss für Kultur und Bildung hat zusammen mit den Abgeordneten dafür gesorgt, dass das Programm Kreatives Europa in seiner jetzigen Form auf die Folgen der Corona-Pandemie eingeht und die Gleichstellung von Frauen und Männern fördert. Mit diesem Kulturprogramm belebt die EU nicht nur die Kultur- und Kreativbranche. Sie trägt damit auch zur Entwicklung unserer gemeinsamen europäischen Werte bei. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf unserer Website.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
7: Sono le 5.
13: E 5 minuti.
16: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
17: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, sezione di Vercelli.
11: E che cosa fate?
17: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
11: Cosa fate qua oggi?
17: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
11: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
17: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
18: Evropski parlament ima pri varstvih pravic v Evropski uniji ključno vlogo. V Uniji je namreč več kot 450 milijonov potrošnikov, zato so poštena obravnava, preglednost in varnost na trgu izjemno pomembne. Kaj pa pravice potrošnikov sploh so in kako so potrošniki zaščiteni? Pravice potrošnikov so temeljna načela, ki vam kot potrošniku zagotavljajo pošteno obravnavo in zaščito na trgu. V Evropski uniji te pravice niso le skupek idealov, temveč so zakonsko določene in vas kot take dobro varujejo. Evropski parlament je k varstvu pravic potrošnikov pripomogel zlasti z direktivo o pravicah potrošnikov, ki usklajuje zakone na tem področju po vsej Evropski uniji. Zaradi te direktive so potrošnikom na voljo jasne in verodostojne informacije o njihovih nakupih na spletu in trgovini. Direktivi so med drugim določeni opisi in cene proizvodov, možnosti dostave in pravica do odpovedi. V nadaljevanju se bomo posvetili ključnim pravicam potrošnikov v Evropski uniji. Pa začnimo s pravico do jasnih in preglednih informacij. Podjetja so vam pri nakupu proizvodov ali storitev dolžna zagotoviti točne in razumljive informacije, med drugim podatke o proizvodu ali storitvi, ceni, davkih in provizijah ter pogojih nakupa. Kot potrošnik imate tudi pravico do odstopa od pogodbe. Gre za tako imenovani čas za razmislek, ko imajo potrošniki možnost, da si v 14 dneh po prejemu proizvoda oziroma po naročilu storitve premislijo in odstopijo od pogodbe. Potrošnikom pri uveljavljanju te pravice in odstopu od nakupa ni treba navesti razloga. Pomembno varovalo je tudi pravica do dvoletne garancije. Če se izkaže, da je proizvod, ki ste ga kupili v Evropski uniji, poškodovan ali drugačen od opisa, imate pravico zahtevati, da ga prodajalec v 2 letih po nakupu brezplačno popravi ali zamenja. Ta garancija velja za vse proizvode, ki se prodajajo v Evropski uniji. Unija posebno pozornost namenja tudi varnosti potrošnikov. Leta 2023 je začela veljati uredba o splošni varnosti proizvodov, v skladu s katero morajo proizvodi, ki se prodajajo v Evropski uniji, izpolnjevati stroge varnostne standarde. Tako denimo proizvodi, kot so igrače, elektronske naprave, kozmetika in gospodinjski pripomočki, ne smejo ogrožati zdravja in varnosti potrošnikov. Če se ugotovi, da proizvod ni varen, ga je treba v skladu z evropskimi mehanizmi umakniti s trga ter potrošnike obvestiti o morebitnih tveganjih. Na koncu poglejmo še digitalne pravice. Spletnih nakupov in digitalnih storitev je vse več, zato je Evropska unija sprejela vrsto ukrepov za zaščito osebnih podatkov in zasebnosti potrošnikov. Splošna uredba o varstvu podatkov predpisuje, kako morajo podjetja in organizacije ravnati z osebnimi podatki. Potrošniki imajo tako boljši nadzor nad svojimi osebnimi podatki, s katerimi se ravna odgovorno in varno. Kaj pa vse to pomeni za vas, potrošnika v Evropski uniji? Pri nakupih ste lahko brez skrbi, saj vas varuje zakonodaja o zaščiti pravic potrošnikov, ki vam zagotavlja pošteno obravnavo, preglednost in varnost na trgu. Pred nakupom proizvodov in storitev imate na voljo vse potrebne informacije, vaše pravice pa so zaščitene tudi, če gre kaj narobe. Več podcastov je na voljo na Radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
2: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
1: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
2: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
1: La mail, il cellulare?
2: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
1: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: 62 3
4: 6020 che?
5: 60 23
4: 6023
3: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Las relaciones entre la Unión y Rusia son tensas desde 2014, debido a la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia, el apoyo a grupos separatistas en el este de Ucrania, las campañas de desinformación y las violaciones internas de los derechos humanos. La Unión ha apoyado a Ucrania desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, se han adoptado con rapidez 11 paquetes de sanciones de una dureza sin precedentes. Estos han dado lugar a un conjunto de medidas dirigidas a sectores clave de la economía rusa y a las élites políticas. También se han adoptado sanciones contra Bielorrusia e Irán, en respuesta a su implicación en la guerra. El impacto real de las sanciones en la economía rusa ha sido muy investigado y debatido. A pesar de los retos, los analistas consideran que las sanciones ya han cumplido tres objetivos importantes. Han enviado al Kremlin un mensaje firme de la unidad de Occidente. Han mermado de una manera permanente las capacidades militares de Rusia y están asfixiando su economía y su sector energético, con consecuencias a largo plazo. Sin embargo, la mayoría de los especialistas advierten de que las sanciones no son lo bastante contundentes como para impedir que Rusia ataque Ucrania. También señalan que se necesitan medidas adicionales para reforzar las sanciones. El apoyo de la Unión no se limita a sancionar a Rusia, sino que también presta ayuda económica a Kiev. En total, desde el inicio de la guerra hasta finales de 2023, la ayuda europea a Ucrania y su pueblo ha ascendido a casi 85 mil millones de euros. Esto incluye el apoyo financiero, humanitario, militar y presupuestario de emergencia de la Unión, los Estados miembros y las instituciones financieras europeas. A ello se suman los recursos facilitados para ayudar a los Estados miembros a atender las necesidades de los ucranianos que huyen de la guerra. El 1 de febrero de 2024, los negociadores del Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo sobre el mecanismo para Ucrania, un paquete excepcional de 50 mil millones de euros. El fondo apoyará los esfuerzos de recuperación y modernización del país hasta 2027. Por otra parte, el acuerdo prevé la posibilidad de que Rusia rinda cuentas y pague por los enormes daños causados durante el conflicto. Justo después de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, hizo las siguientes declaraciones. El Consejo Europeo ha reiterado el compromiso incondicional de Europa de apoyar a Ucrania. Todos sabemos que Ucrania está luchando por nosotros, así que la apoyaremos con la financiación necesaria y le daremos la previsibilidad que tanto merece. Estos 50 mil millones de euros para 4 años también envían un mensaje muy fuerte a Putin. Durante el primer pleno de febrero de 2024, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, subrayó que los 27 Estados miembros tomaron la decisión por unanimidad y en el marco del presupuesto europeo. Desde la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol por parte de Rusia en 2014, el Parlamento Europeo ha abogado abiertamente por sanciones severas. Ha condenado la agresión rusa contra Ucrania y exigido sanciones más duras y eficaces, así como la confiscación de los activos rusos congelados por la Unión para sufragar la reconstrucción de Ucrania. En abril de 2022, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, mostró el apoyo de la Unión Ucrania al ser la primera alta funcionaria europea en visitar Kiev desde que Rusia invadió el país. 2 años después del comienzo de la guerra, declaraba en Estrasburgo.
1: A few weeks after the initial invasion, I spoke in the name of the members of this European Parliament in Kiev.
0: Unas semanas después de la invasión inicial, hablé en nombre de la Eurocámara en Kiev ante la Rada Suprema y junto al presidente Zelensky. Prometí, en nombre de todos, que apoyaríamos a Ucrania y a su pueblo mientras fuera necesario. En los 2 últimos años, Europa ha cumplido esa promesa y seguiremos haciéndolo. Nuestro apoyo político, económico, militar, financiero, humanitario y diplomático no ha flaqueado. El Parlamento también ha apoyado los esfuerzos de Ucrania para convertirse en país candidato a la adhesión a la Unión. La Eurocámara instó a los Estados miembros a iniciar las negociaciones de adhesión, y finalmente lo hicieron en diciembre de 2023. El proceso llevará tiempo porque, además de incorporar las leyes y normativas de la Unión a la legislación nacional, requiere cambios sociales en el país. Llevará tiempo, pero el camino hacia la adhesión está despejado. Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
2: Radio 6023, UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Comunicazione sociale in pillole da 30 e lode.
3: Promosso!
4: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Laura e sono in compagnia di Rebecca direttamente da Radio 6023.
5: In questo nuovo episodio vi parleremo di realtà molto importanti presenti sui territori italiani che vedono attivi diversi soggetti che vi lavorano all'interno, gli Europe Direct. I centri Europe Direct sono luoghi che contribuiscono ad avvicinare l'Unione Europea ai cittadini, facilitando la loro partecipazione ai dibattiti sul futuro dell'UE. I centri Europe Direct permettono alla cittadinanza intera, ma soprattutto ai giovani, di avere informazioni relativamente alle politiche e ai programmi dell'Unione Europea.
4: Sono attualmente 45 i centri attivi sul territorio italiano. Per quanto riguarda il Piemonte, i centri attivi sono 3. Nella città metropolitana di Torino, nel comune di Cuneo e nel comune di Vercelli, che funge come polo di riferimento del territorio dell'Università del Piemonte Orientale.
5: Per quanto riguarda la Calabria, invece, sono 2 i centri attivi. Quello di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, gestito dall'associazione Eurocom, e quello presente nel comune di Reggio Calabria.
4: Nel concreto, ogni centro Europe Direct
5: offre una vasta gamma di materiale informativo relativo al funzionamento delle istituzioni dell'Unione Europea, ai trattati su cui si fonda, agli atti legislativi che produce e attua di concreto con i governi nazionali, alle principali politiche comuni, alle opportunità di finanziamento per enti, imprese e organizzazioni della società civile.
4: Collabora con il mondo della scuola e della società civile per sensibilizzare i giovani cittadini ai temi della cittadinanza e dell'integrazione europea.
5: Opera a livello locale, in collaborazione con diversi soggetti istituzionali del settore pubblico, privato e del non profit, per assolvere al meglio al proprio compito di informare e comunicare tutti gli aspetti legati alle politiche e azioni dell'Unione Europea.
4: Organizza eventi per promuovere attivamente il dibattito locale e regionale sull'Unione Europea e le sue politiche.
5: Coopera con altre reti di informazione e di sviluppo locale, nazionali o comunitarie.
4: Fornisce regolarmente un feedback alle istituzioni europee.
5: Insomma, ora che sai come funziona un Europe Direct, cerca quello più vicino a te per immergerti ancora più da vicino nel mondo dell'Unione Europea.
6: Lo sai che esiste una rete europea che unisce tutti i centri per l'impiego dei paesi UE? Si chiama EURES ed è una rete di servizi coordinata dalla Commissione europea che coinvolge anche i paesi non UE dello spazio economico europeo, ossia la Svizzera, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein. Lo scopo di EURES è quello di agevolare la mobilità internazionale dei lavoratori comunitari. Se non hai un centro Europe Direct nel comune a te più vicino, puoi chiedere informazioni ad un centro per l'impiego.
5: Come detto nella prima parte di questa puntata, a Vercelli esiste un centro Europe Direct che è l'unico centro di tutto il territorio dell'Università del Piemonte Orientale. Il centro è stato istituito con l'obiettivo di agevolare l'inserimento del territorio vercellese nel contesto europeo, favorendo la partecipazione della cittadinanza alle opportunità comunitarie.
4: L'obiettivo di Europe Direct è quello di essere un supporto per tutto il territorio, sia per fornire informazioni sui bandi che permettono alle imprese e alle associazioni di svolgere attività e progetti, ma anche per entrare a far parte di una folta rete di partner nazionali e internazionali.
5: Europe Direct di Vercelli è un ufficio fortemente importante per il comune, perché permette alla città stessa di essere attiva nella realizzazione di progetti internazionali. Le attività svolte dal centro di Vercelli riguardano
4: la realizzazione di una newsletter informativa a cadenza mensile,
5: instaurazione di rapporti con gli attori locali, regionali ed internazionali,
4: la rilevazione delle idee progettuali attraverso l'identificazione delle opportunità più idonee su cui realizzare i progetti comunitari,
5: la ricerca dei partner internazionali e relazione con gli stessi per tutti tutta la durata di preparazione del progetto,
4: l'elaborazione dei progetti ed invio alla Commissione Europea,
5: l'assistenza ai settori dell'ente per l'attuazione dei progetti finanziati sia per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, sia per le relazioni con i partner locali, nazionali ed internazionali,
4: l'elaborazione ed invio alla Commissione delle relazioni di verifica intermedie e finali, nonché attività di rendicontazione durante la realizzazione e la fine del progetto.
5: Puoi trovare l'Europe Direct di Vercelli presso Piazza Municipio 5 a Vercelli, con orario di apertura tutti i lunedì, martedì e venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. Il centro riceve il suo appuntamento nei giorni di sportello chiuso. Europe Direct è sempre a tua disposizione se sei interessato a saperne di più dell'Europa e se vuoi collaborare con Europe Direct, ogni anno è possibile svolgere lì il servizio civile universale. Inoltre puoi scrivere alla loro mail europedirect@comune.vercelli.it per scoprire come un giovane cittadino di Vercelli può collaborare alle iniziative di Europe Direct ed immergersi nel mondo dell'Unione Europea.
4: E siamo giunti quindi al termine di questa puntata di Studiare in Informati. Vi ricordiamo che Studiare Informati è un format realizzato all'interno dell'Università del Piemonte Orientale e l'Università Magna Grecia di Catanzaro a cura di Radio 3023 e UMG Web Radio.
5: Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati. Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Rebecca e Laura, un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
7: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
7: Di cosa vi occupate?
9: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
7: Quali sono i vostri contatti?
9: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
7: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
9: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
8: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato.
10: 2025. gada Sacharova balva par domas brīvību. Eiropas parlamenta 2025. gada Sacharova balvu par domas brīvību saņem ieslodzītie žurnālisti Andžejs Počabuts no Baltkrievijas un Mzija Amaklobelī no Grūzijas. Andžejs Počabuts ir žurnālists, rakstnieks un blogeris no Baltkrievijas poļu minoritātes kopienas. Viņš ir pazīstams kā Aleksandra Lukašenkas režīma kritizētājs un ir kļuvis par simbolu cīņā par brīvību un demokrātiju Baltkrievijā. Pēc apcietināšanas 2021. gadā viņi notiesāja uz 8 gadiem soda kolonijā. Parlaments vairākas reizes ir prasījis viņu nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot no ieslodzījuma. Mzija Amaglobelī ir Grūzijas žurnāliste un tiešsaistes mēdiju direktore. Viņa šī gada sākumā tika aizturēta par piedalīšanos pret valdību vērstā protestā, un viņai uz politiski motivētu apsūdzību pamata piesprieda 2 gadu cietumsodu. Mzija Amaglobelī ir pirmā politieslodzītā sieviete Grūzijā kopš valsts neatkarības atgūšanas. Viņa cīnās par vārda brīvību un ir kļuvusi par Grūzijas prodemokrātiskās protesta kustības simbolu. Šī kustība uzsāka pretošanos Grūzijas sapņu režīmam pēc 2024. Gada oktobra vēlēšanām. Vērts pieminēt arī abus pārējos finālistus, un tie ir Serbijas studenti, kā arī žurnālisti un humanās palīdzības darbinieki Palestīnā un visās konflikta zonās, kurus pārstāv palestīniešu žurnālistu arotbiedrība, Palestīnas sarkanā pusmēnes biedrība un apvienoto nāciju organizācijas palīdzības un darba aģentūra Palestīnas bēgļiem tuvajos austrumos. Saharova balva par domas brīvību ir iedibināta 1988. Gadā, lai godinātu cilvēkus un organizācijas, kas aizstāv cilvēktiesības un pamatbrīvības. Balva ir nosaukta padomju fiziķa un politiskā disidenta Andreja Saharova vārdā, un naudas izteiksmē tie ir 50 000 eiro. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
11: Recitā, una sola voce.
12: 6023.
13: Sono le 6
14: e qualche minuto.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
15: Quali attività svolgete per il territorio?
9: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute. Si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
16: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
9: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli, siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: Radio 6023.
12: Radio 6023.
11: 6023. 3 città, una sola voce. 6023.
17: Water is essential for life. It sustains our ecosystems, supports agriculture, and is vital for human beings to meet our most basic needs. However, even though water is so important to society, water pollution remains a significant challenge worldwide. Contaminants such as industrial waste, agricultural runoff, and plastic pollution are degrading the quality of our bodies of water, leading to severe ecological and health issues.
18: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we're exploring a topic that affects us all: water pollution and what the EU is doing to restore the quality of our rivers, lakes, and seas.

0: europea. Tutti e tre provengono da regioni di confine, sono stati perseguitati dal nazifascismo e hanno capito che per porre fine ai conflitti i confini vanno superati.
1: De Gasperi appoggia la dichiarazione Schuman che porterà alla creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e promuove l'idea di una politica di difesa comune europea. Nel 1951 tiene un discorso in francese all'Assemblea del Consiglio d'Europa a Strasburgo sull'importanza di una comunità europea di difesa.
0: Se ci limitiamo a creare solo amministrazioni comuni senza una volontà politica superiore garantita da un'autorità centrale in cui gli interessi nazionali si uniscano, si precisino e confluiscano in un'unione superiore, c'è il rischio che a confronto con il dinamismo delle singole nazioni questo progetto europeo appaia freddo e privo di una vita ideale.
1: De Gasperi è fermamente convinto che essere europeisti porterà alla pace e alla democrazia nel continente. Immagina un'Europa unita, non in sostituzione delle singole nazioni, ma come un partenariato in cui gli stati si sostengono e si rafforzano a vicenda.
0: Il fatto di essere cresciuto in una regione di confine, di aver vissuto sotto il fascismo e di aver fatto parte di una minoranza lo rende profondamente consapevole della necessità di un'unità europea per sanare le ferite della guerra e prevenire altre atrocità in futuro. Questa sua convinzione lo avvicina molto a Schuman e Adenauer, gli altri due architetti della Comunità Europea.
1: Sebbene sia morto nel 1954 senza riuscire a vedere il suo sogno pienamente realizzato, Alcide De Gasperi rimane una figura fondamentale nella storia dell'integrazione europea e la sua eredità è ancora viva nei valori e nelle istituzioni dell'Unione Europea che conosciamo oggi.
2: Questa è l'Europa immaginata da Alcide De Gasperi, un'Europa in cui i confini non limitano le ambizioni, in cui la cooperazione porta a una prosperità condivisa, in Europa che dobbiamo continuare a costruire per coloro che verranno dopo di noi. Un'Europa basata sui valori che offrono soluzioni. Oggi e ogni giorno lo ricordiamo, onoriamo la sua eredità e realizzeremo la sua visione.
0: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaia di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale, che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
4: Avete anche degli altri contatti social?
7: Prego.
8: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
10: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
9: Aiutaci a fermare questa vergogna.
10: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
11: Ciao ragazzi, sono Claudio Coccoluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
12: Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
3: Di cosa si occupa la vostra associazione?
2: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
3: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
2: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
3: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
2: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Io ho WTA, Mike Check, Tommaso alias Piotto ascolta 6023. Bombo.
5: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Il sogno con Antonella.
3: Di che cosa vi occupate?
2: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
3: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
2: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
3: E le pagine quindi sono nome?
2: Il sogno con Antonella.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città. Una sola voce. 6.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8.
3: Più o meno.
4: Sound System, Moia Radio 6023.
5: Aro! Bruciare!
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
8: È stato lungo il viaggio?
7: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
8: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
7: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto e sociale sono quasi 30 anni, sì.
8: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
7: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, per animare un pochettino questo Natale.
8: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
7: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
8: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
7: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.

0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Quando torno a casa vorrei
3: stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei
4: fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe
5: una mattarella.
2: Dopo gli studi mi piacerebbe
5: non rompere.
2: Quello che chiedo alle istituzioni è
6: un paio di schiaffi.
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
8: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
9: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Biotestamento. Informati su Vidas.it.
9: Scelgo adesso. Adesso che posso.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
13: Di che cosa vi occupate?
12: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
13: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
12: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
13: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
12: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
13: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
12: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
13: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
12: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
13: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
12: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
13: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
12: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli in Corso Libertà 72.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023
14: 62-3
15: 6-0-20 che?
14: 60-23
15: 6-0-2-3
14: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

Cazzo che guardi qualcosa mentre ti parlo. Ti rendi conto che sei sempre attaccata al cellulare? Cazzo, sei malata. Non sto scherzando, hai dei problemi. Vuoi spegnerci? Oh, ma mi stai ascoltando? Mi ascolti? Non me ne fotte un cazzo dei like. Ti giuro, ti porto nei campi, cazzo. Ti porto nei campi dove almeno non c'è campo. Non ridere, non c'è da ridere. Non c'è un cazzo da ridere. No, dai, torniamo a sé. No, guarda che questa roba qua è una malattia. Davvero, guarda che l'ho letto anche

0: Amici in ascolto, un cordiale buongiorno.
1: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
2: Vincitore Becchi.
3: Come trova che sia Radio 6023?
4: È piccola, però è caratteristica, è bella.
3: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
5: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
3: Sì, signore, però si contenga.
5: Figa!
6: Non è possibile.
3: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
7: Ma non possono sbattere le porte!

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.

0: Sono le 9.
1: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
4: E cosa fate?
3: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di vita.
4: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
3: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
5: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
3: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Ascolta Radio 6023.
1: Quindi un momento particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
2: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
1: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
0: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
2: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
0: Sì, sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce. E I like to keep it
3: Radio 6023.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
9: Di che cosa vi occupate?
8: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
9: Quali sono i vostri contatti?
8: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. E una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: 6023!
11: 62-3
12: 6-0-20 che?
13: 60-23
12: 6-0-2-3
11: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa, da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo.
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi, a me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci, fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: Eurofonica!
2: Eurofonica!
3: Eurofonica!

0: Quisiera transmitir en nombre del Parlamento Europeo nuestras condolencias y solidaridad con el pueblo colombiano tras la tragedia de Mocoa. Quiero, por tanto, expresar proximidad y apoyo de este Parlamento a Colombia, a sus ciudadanos y especialmente a las familias de los fallecidos. Voglio altresì esprimere le condoglianze e la solidarietà del Parlamento europeo al popolo russo e alla città di San Pietroburgo per l'attentato che ha causato numerosi morti e feriti. Per proteggere i nostri cittadini è importante collaborare sempre più nella lotta contro tutte le forme di terrorismo. I inform you that the President of the Eurogroup, Mr. Dijsselbloem, has declined once again our invitation.
1: Vi informo che il Presidente dell'Eurogruppo ha rifiutato ancora una volta il nostro invito a partecipare al dibattito della plenaria sulla Grecia. Vorrei sottolineare che anche se non vi è alcun obbligo giuridico per lui a prendere parte al nostro lavoro, ci si aspetta che qualcuno che chiede ai cittadini europei di fare così enormi sacrifici senta quantomeno il dovere di rispondere ai loro rappresentanti.
0: This is also a question of common courtesy.
1: Si tratta di una questione di cortesia.
2: 27esima puntata live sul network delle radio universitarie italiane. Benvenuti, oggi Eurofonica in diretta dall'Officina Musicale, in realtà la sede di Radiofonica qui a Perugia, nel primo giorno tra l'altro del Festival Internazionale del Giornalismo. Siamo tantissimi, vado in senso orario per un motivo ben preciso che scoprirete tra poco. Allora, Lorenzo Pelucca e Rossella Biagi, vabbè, lei la tuttofare, e poi abbiamo Francesco Caffarelli, Caterina Moser. Ciao Cate.
3: Ciao, è bellissimo essere qui e infatti oggi parleremo
2: di
3: tantissimi...
2: dedicare questo premio? Ah, no, hai iniziato come dire
3: il mio sogno? No, è bellissimo appunto essere qui ospitati a Perugia, e infatti vi parleremo anche questa puntata del Festival del Giornalismo che seguiremo, quindi seguiteci sui social, Raduni e Eurofonica. Ma parleremo anche di migranti, di Brexit, di voleremo finire in America per parlare di Trump, perché ogni settimana ce ne combina una nuova. E poi torneremo qui perché avremo la nostra consueta rassegna stampa live.
2: Prima di tutto però abbiamo sentito una voce.
3: Abbiamo sentito una voce, multilinguista.
4: Sì, Antonio Stajanis.
3: È lui proprio, che ha invitato a prendere parte ai lavori il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, che ancora si è rifiutato di partecipare. Ci ricordiamo i suoi commenti offensivi sui cittadini del sud.
2: Ancora con queste frasi, come le state presa comunque?
4: Vabbè, tu non è che sei voi del sud svedese, adesso ho capito, vabbè.
2: Bruxelles capitale.
4: Sì.
3: Addirittura diversi deputati hanno invitato Dijsselbloem a dimettersi, è stato suggerito di dichiararlo persona non grata in Parlamento.
4: Insomma, se la sono presa un pochino, e secondo me anche ha ragione. Comunque, appunto, non ha citato soltanto Dijsselbloem, Tajani, ma ha parlato anche della solidarietà del Parlamento europeo per alla popolazione russa, scusate, in seguito all'attentato che
3: non
4: ha colpito...
3: Non in russo stavolta.
4: No, ci ha provato nel camerino, però poi ha detto vabbè, lascia stare. E appunto dopo l'attentato che ha colpito la metro di San Pietroburgo. Ma in realtà al Parlamento europeo ci sono tante tematiche di cui parlare questa settimana, alcune delle quali saranno ampiamente ovviamente trattate nella nostra puntata odierna, a partire dalla Brexit. Infatti i deputati hanno fissato le condizioni per l'accordo d'uscita e gli obiettivi del Parlamento nello svolgimento dell'intera procedura che appunto occuperà i prossimi 2 anni UK e UE. Ricordiamo brevemente che il Parlamento europeo ha il potere di veto alla fine sull'approvazione del trattato, quindi non sono chiacchiere.
2: Ma non solo Brexit, perché di cosa ti vanti tu, Francesco, con gli anti-europeisti? Dell'Erasmus?
4: E ovviamente del roaming.
2: Oh, allora,
4: due
2: da
4: cavalli
2: 8 anni...
4: di battaglia.
2: Madonna,
4: proprio.
2: Questa ce la giochiamo sempre. sempre nei bar. Perché? Perché siamo pronti a un accordo, ormai c'è l'accordo informale tra Parlamento e Consiglio, perché c'è questa diatriba sui i prezzi all'ingrosso degli operatori, perché tutti dicono adesso gratis, gratis, la Vodafone, ma io pago le antenne, come facciamo? Come ci mettiamo d'accordo? Insomma, la politica deve incastrare due o tre cose. Dopo, ovviamente, anche il roaming, si parla delle fake news, dell'odio, del populismo. Tra l'altro, domani ci saranno diversi panel qua, anche durante tutta la, in realtà, la rassegna del festival.
4: È un tema un po' trasversale.
2: Esatto, esatto, esatto. E parleremo di bufale sull'Unione Europea.
3: Ma ora cominciamo subito a parlare di un argomento di cui non parliamo mai, cioè l'immigrazione.
2: Oh, bene!
4: Finalmente!
3: No, a parte gli scherzi, l'immigrazione bisogna parlarne, perché è una delle sfide che l'Unione Europea sta continuando a portare avanti in questi anni, insomma. I deputati, in una risoluzione votata oggi, hanno richiesto misure multilaterali per controllare il numero senza precedenti di migranti in movimento in tutto il mondo e soprattutto per far cessare le morti nel Mediterraneo. Ce ne parla Giuliana Ricozzi di Euradio, direttamente a Bruxelles.
5: Due belle notizie sul fronte immigrazione arrivano dalla Francia e dall'Italia. I due paesi hanno infatti adottato nuove misure per tutelare in modo differente chi scappa da guerre e povertà per arrivare in Europa. Lo scorso 14 marzo il presidente Hollande ha siglato un accordo con 5 organizzazioni cattoliche ed Air France per trasferire 500 profughi siriani e iracheni dal Libano in Francia. Saranno le organizzazioni religiose a finanziare e organizzare il corridoio umanitario. I 500 migranti, selezionati tra le categorie più vulnerabili come donne incinte e bambini, verranno trasferiti in tutta sicurezza in Francia e ospitati da famiglie e comunità, senza costi per lo Stato francese. Anche l'Italia negli ultimi giorni ha dato una risposta politica diversa dagli altri stati europei in tema immigrazione, con una legge che è un unicum nel panorama europeo. Lo scorso 30 marzo, infatti, il Parlamento italiano ha approvato la legge che vieterà il respingimento dei minori non accompagnati che arriveranno illegalmente in Italia. I minori non accompagnati otterranno un permesso di soggiorno che sarà riconvertito automaticamente una volta raggiunta la maggiore età. Nel frattempo saranno ospitati in strutture apposite e avranno diritto all'istruzione scolastica e all'assistenza sanitaria e legale gratuite. Il governo raccoglierà i loro dati in un database per monitorarne il numero e sorvegliare che il loro percorso di integrazione avvenga in modo legale e sicuro. Nel 2016 sono stati infatti circa 26.000 i minori giunti da soli in Italia e di questi uno su quattro è finito nelle mani della criminalità organizzata. Giuliana Ricozzi di Euradio, direttamente da Parigi, per Eurofonica.
4: Ed effettivamente l'aumento dei migranti e dei rifugiati costituisce una grande sfida per individui, società e anche quindi per le organizzazioni internazionali. Tant'è che nel 2015 circa 244 milioni di persone vivevano in un paese diverso dallo stato di nascita e tra questi 20 milioni erano rifugiati, cioè persone costrette a lasciare il proprio paese.
3: E stiamo parlando di un incremento del 41% rispetto al 2000. La migrazione si verifica soprattutto tra i paesi dello stesso continente, addirittura 76 milioni di migranti vivono in Europa e il 53% di questi provengono appunto da un altro paese europeo. 72% di migranti internazionali sono in età lavorativa, mentre il 48% sono donne a livello mondiale.
4: E ovviamente il problema non finisce qui, perché oltre al problema migranti c'è anche un altro grossissimo problema, cioè quello degli sfollati. L'UNHCR conta circa 34.000 sfollati al giorno e nel 2015 oltre 65 milioni di persone sono state costrette a lasciare le loro case. 21 milioni quindi cercano salvezza logicamente in un altro paese e oltre 40 milioni invece provano a restare nello stesso paese che ovviamente è in guerra. L'Europa di tutte queste persone riesce ad ospitarne soltanto il 6%.
3: Esatto, e l'Unione Europea deve fornire risposte globali perché i flussi migratori sono una responsabilità globale che richiede una risposta globale. Sono state queste le parole dei deputati Elena Valenciano di Socialisti Democratici e Agustín Díaz de Mera del PPE per la presentazione della loro relazione su come affrontare la situazione.
2: Hashtag globale, infatti. Secondo me in realtà. No, sei, ovviamente di cosa parlerà la relazione? Delle solite cose, nel senso coinvolgimento del Parlamento nella conclusione e attuazione del partenariato per la migrazione, coi paesi terzi che devono essere considerati paesi terzi sicuri, la politica migratoria comune europea, i diritti umani, la solidarietà e non più solo la sicurezza. E ha concluso Díaz de Mera dicendo non possiamo limitare tutto ai controlli di frontiera e bisogna ripartire delle responsabilità. Il discorso è sempre lo stesso, arrivano tutti in Italia e in Grecia, ma gli altri paesi non li vogliono, non si può redistribuire, ma siamo tutti uniti nella diversità.
4: Esatto, diciamo che poi è un problema anche di competenze, nella misura in cui sono competenze in cui gli stati nazionali singoli hanno ancora molta voce in capitolo e quindi il Parlamento può esortare, invitare, poi però alla fine non è semplicissimo. Comunque il rapporto dei due relatori sostiene anche la campagna delle Nazioni Unite Together per combattere la percezione negativa dei rifugiati e dei migranti. Questo nonostante nel corso degli anni essi abbiano contribuito attivamente allo sviluppo socio-economico del paese ospitante, perché effettivamente gli immigrati poi hanno peso nel PIL. E come la relazione sottolinea, si trovano oggi ad affrontare però un atteggiamento sempre più ostile nei loro confronti, specialmente in alcuni paesi, se il nostro penso faccia parte di questi paesi. Sono sicuro che vi interesserà sapere che stamattina ero a Firenze. Perché ve lo dico? Perché Firenze lo scorso 30-31 marzo ha ospitato il primo G7 della cultura, che è stato un progetto concepito e condotto dall'Italia. Ad approfondire la questione per Eurofonica è Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio, nel prossimo servizio.
6: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
7: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
8: Non di sola finanza vivono le potenze mondiali. Per la prima volta nella storia, i grandi della Terra si sono riuniti per discutere non di politiche monetarie, tassi di cambio e strategie economiche, ma di cultura. Complice la presidenza di turno dell'Italia del vertice annuale, lo scorso 30 e 31 marzo sono stati convocati a Firenze i ministri della cultura dei 7 paesi coinvolti. Sul tavolo i temi della tutela del patrimonio, per contrastare il furto, saccheggio e traffico illecito di beni culturali nei luoghi di guerra, sfide internazionali di portata forse finora sottovalutata. La tutela del patrimonio culturale è un tema caro anche all'Unione Europea. E proprio nella dichiarazione di Firenze, il commissario UE per le attività culturali, Tibor Navracsis, ha promesso una legge europea sul tema, che protegga il patrimonio culturale anche da catastrofi naturali, come ad esempio il terremoto del centro Italia che ha distrutto la chiesa di San Benedetto a Norcia. Una sfida economica e diplomatica. Il mercato culturale già oggi rappresenta, nelle parole del commissario Navracsis, il volano dell'economia europea, con il suo giro d'affari di 509 miliardi di euro, pari al 5,3% del PIL comunitario. Con la dichiarazione di Firenze si è posto l'accento sul ruolo che la cultura può e deve giocare nel promuovere il dialogo pacifico tra i popoli, in un momento in cui l'Europa ed il mondo soffrono sotto i colpi delle spinte separatiste e fondamentaliste. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
2: Eurofonica. A proposito di spinte separatiste, a me viene in mente un premier molto molto pacato e sobrio nei toni, come il nostro Viktor Orban, che siccome si parlava di cultura, G7, mi raccomando ragazzi, convogliamo tutti gli intellettuali, l'arte, la cultura, cerchiamo di... Lui vuole chiudere, minaccia appunto di chiudere l'Ateneo fondato da Soros, così insomma, no? Sì. Tanto per...
3: Questa volta i toni pacati non sono arrivati da Pittella, perché si è decisamente arrabbiato, ha detto che è assolutamente inaccettabile e rafforza le nostre preoccupazioni sul declino della democrazia in Ungheria. Addirittura ha detto: è uno scandalo che Orban sia ancora membro della famiglia del PPE. Mi chiedo cosa debba ancora accadere in Ungheria prima che qualcuno del PPE si svegli e trovi finalmente il coraggio di dire qualcosa sulla preoccupante situazione in Ungheria.
2: Sì, se lo chiedono in tanti come faccio a far parte del PPE, il signor Orban, ma...
4: Orban gode di un sostegno non indifferente all'interno del PPE, perché riesce a rappresentare un'alternativa alla posizione invece moderata, soprattutto sul tema immigrazione, di Angela Merkel, e quindi è appunto, rappresenta una posizione abbastanza interessante.
2: Moderata stona un po' sempre, però,
4: però effettivamente la Merkel sugli immigrati è stata abbastanza aperta, anzi, ha tanti problemi anche nel suo partito in Germania.
0: This is the first time that a member state has decided to leave us.
9: È la prima volta che uno Stato membro decide di lasciarci. Anche se rispettiamo pienamente la volontà democratica della maggioranza del popolo britannico, oggi non è un buon giorno per l'Europa. Una decisione unilaterale che pregiudichi i diritti dei cittadini della Unione Europea in qualsiasi momento prima del ritiro del Regno Unito, che si concluderà in 2 anni, sarà considerata in contrasto con i trattati e quindi illegale. Il Parlamento europeo deve difendere i diritti dei cittadini. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di un accordo basato sulla continuità, la reciprocità e la non discriminazione. Non raggiungere un accordo sulla tutela dei diritti dei cittadini significa non raggiungere nessun accordo. Una cooperazione stretta con il Regno Unito in materia di difesa, polizia, intelligence e a livello giudiziario deve continuare, accordo o meno. Stiamo facendo passi in avanti. La dichiarazione di Roma che ci ha dato un nuovo inizio. Spero che possa generare un nuovo slancio, facendo avanzare l'Europa, rendendola più vicina ai cittadini.
2: Eurofonica. Ecco, avete sentito la voce rotta dall'emozione funesta del nostro Nicola Palumbo, perché parlava del Regno Unito che ci lascerà.
3: Sempre più bravo Tajani a parlare inglese, anche se Pittella lo preferisco.
2: Beh, Pittella è meraviglioso, soprattutto Pittella. Poco prima di pranzo. Dunque, il 29 marzo il Regno Unito ha attivato questo famoso articolo 50, ha dato il via alle lunghe trattative, si prevedono 2 anni, insomma, con l'Unione Europea. Bisogna capire prima di tutto cosa succederà ai cittadini britannici che vivono in Unione Europea e anche agli europei residenti in Regno Unito. Ce ne parlerà Alice Masoni di Uradio da Bruxelles.
10: Eurofonica.
11: Destruction o Royaume Uni.
12: Sul Brexit.
13: On Brexit.
14: Brexit.
15: Brexit.
16: Brexit.
15: Brexit.
17: We will only come out of these crises if we work together.
18: Con la lettera scritta e firmata da Theresa May indirizzata all'UE lo scorso 29 marzo, il processo di uscita del Regno Unito ha preso ufficialmente il via. E adesso cosa succede? Le linee guida per il futuro elencate da Tusk possono riassumersi in 2 semplici parole: divorce first. Tradotto, prima di pensare a qualsiasi forma di collaborazione futura, Londra dovrà uscire dall'UE a tutti gli effetti. Fino a quel momento non potrà esserci spazio per nessun tipo di variazione in materia di libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali. Nessun cambiamento in merito alla giurisdizione della Corte di Giustizia dell'UE nei confronti di Londra e soprattutto nessuno sconto sui contributi al bilancio dell'Unione, a cui ogni Stato membro che si rispetti deve assolvere. Nel periodo di transizione tra il presente e il futuro delle relazioni tra UK ed UE, dovrà innanzitutto essere assicurato che tutti i cittadini europei presenti sul suolo britannico, così come tutti i cittadini britannici all'interno dei confini dell'Unione, preservino le loro garanzie. A vigilare sul perseguimento di questo obiettivo sarà lo stesso Parlamento europeo, che proprio quest'oggi vota una risoluzione in cui sono contenute tutte le condizioni necessarie all'accordo di uscita del Regno Unito dall'Unione. La mozione, presentata in plenaria dai leader dei 4 gruppi politici del Parlamento e dalla Commissione per gli Affari Costituzionali, presenta inoltre l'ipotesi di un after Brexit regolato da un accordo di associazione che richiede a Londra il rispetto costante degli standard europei in vari settori di particolare rilevanza strategica, primo fra tutti il commercio. Proprio le relazioni commerciali e la potenziale perdita del rapporto speciale attualmente esistente dovuto alla presenza del mercato unico preoccupano particolarmente Downing Street. L'intenzione sia del Parlamento che del Consiglio europeo è non a caso quella di perseguire una strategia comune che tolga la voglia alla May di intavolare trattative con i singoli Stati membri che le consentirebbero di perseguire condizioni e interessi più vantaggiosi. Lo speciale Brexit del Consiglio europeo il prossimo 29 aprile e l'avvio della bella stagione sono alle porte. Riuscirà l'UE a resistere al cherry picking made in UK? Alice Masoni, da Bruxelles, per Eurofonica.
19: Eurofonica!
2: E l'abbiamo sentito, il Parlamento europeo ritiene necessario garantire questo trattamento che rispecchi gli interessi del cittadino secondo i principi di reciprocità, equità e non discriminazione. Ci sono altri punti che hanno guidato questa posizione del Parlamento. Innanzitutto i negoziati dovranno svolgersi in buona fede e in totale trasparenza. Non si capisce che cosa voglia dire questa cosa.
4: No, la buona fede è un principio giuridico sì, abbastanza affermato in tutti gli ordinamenti. Comunque, al di là della secchionaggine, poi ovviamente un punto importante è che non ci deve essere nessun compromesso tra sicurezza e future relazioni economiche. Quindi non si può fare lo scambio tra, si parla, no, che Londra ha tanti dati sui terroristi, eccetera, con invece l'accesso al mercato unico europeo.
3: Number three, il processo di pace in Irlanda del Nord deve procedere evitando prese di posizioni estreme con la Repubblica d'Irlanda.
2: E poi il Regno Unito dovrà onorare tutti gli obblighi a cui è soggetto, soprattutto riguardo al bilancio comunitario.
4: Numero 5. Le relazioni future tra l'Unione e il Regno Unito verranno discusse solo alla luce di nuovi progressi nei negoziati dell'uscita dell'UE.
3: E poi ancora, l'adesione al mercato unico implica la libera circolazione di beni, capitali, servizi e persone.
2: Mi piace tanto, mi piace quasi quanto quest'ultima. Non ci possono essere negoziati separati, mettitelo in testa, con i singoli paesi dell'Unione Europea o extracomunitari. Non è che vai a fare l'occhiolino a Trump o ti fai... perché non si può, non è facile, non così, non è che si può fare così, uno esce e è tutto subito.
4: Esatto, questa insomma era la posizione del Parlamento Europeo, che è un po' una direttiva che dà ai negoziatori. Ovviamente però poi ci sono questioni anche a latere, una molto importante, ad esempio c'è già una grossa tensione tra UK e Spagna per la questione di Gibilterra, infatti la Spagna vorrebbe approfittarne per, dai venite con noi, facciamo un bel mercato, però non sono molto d'accordo i nostri amici appunto sotto London Bridge.
2: Tra l'altro la Spagna ha già detto una cosa molto molto importante, che non ostacolerà l'ingresso ipotetico in Unione Europea della Scozia qualora mai dovesse abbandonare, e questo è molto importante. Sì. perché la Spagna è divisa da un sacco di separatismi, il più importante è quello della Catalogna. Sì. Quindi aver dato una risposta simile senza avere paura
4: era inaspettato,
2: cioè, esatto, non chissà come pensa. Controllano i catalani dopo questa cosa, torniamo a Eurofonica qui da Perugia. Si parla di Donald Trump e di Unione Europea. Ti piace l'argomento Trump? Cate, come mi guardi con quegli occhioni, cosa mi starai per dire? Forse che Trump sta studiando misure più drastiche, non ce l'aspettavamo nessuno, sulle politiche migratorie, ma anche nei confronti dei viaggiatori verso gli Stati Uniti e anche per i turisti provenienti da posti come la Francia e la Germania.
4: Cioè, c'era un po' con
2: sì, chiunque.
4: State sulle palle tutti.
2: È partito dal Messico, poi piano piano si è allargato, ho detto tutti quanti.
3: E poi l'idea che abbiamo tutti, cioè odiamo tutti, però lui almeno lo dice davanti a tutti.
2: E questa è una tesi, insomma, di cui parlano in tanti. A breve, lo annunciano Wall Street Journal e Bloomberg, potrebbe prendere piede un controllo anche sui contenuti social, sui conti correnti, qualsiasi cosa. Ce ne parla più in dettaglio Fabiano Catania di Radio Eco di Pisa.
12: Gli Stati Uniti d'America dichiarano guerra all'Europa per la prima volta dopo oltre un secolo di alleanza strategica. Non si tratta di una guerra combattuta con soldati, droni o carri armati, ma di un conflitto commerciale dove le armi sono i dazi doganali. L'ennesimo provvedimento protezionista del presidente americano Donald Trump mira a dare concretezza a quello che è stato lo slogan vincente della sua campagna elettorale, America First. Da qui l'annuncio di due ordini esecutivi che introdurranno dazi del 100% su almeno 90 prodotti provenienti dall'Unione Europea, raddoppiando dunque il loro prezzo nel mercato statunitense. Si tratta di prodotti di eccellenza del nostro Made in Italy, tra cui la Vespa, l'acqua San Pellegrino, salumi e formaggi che possono vantare il riconoscimento DOC e DOP. L'Italia non è però l'unica vittima di questa potenziale guerra. Nell'UE nessuno è più al sicuro. A rischio prodotti di eccellenza come il foie gras e l'acqua perrier, oltre a cioccolata, mostarda, paprika e altri alimenti provenienti da tutto il vecchio continente. Il segretario al commercio statunitense Wilbur Ross ha commentato dicendo: "Siamo in una guerra commerciale. Gli Stati Uniti non si inchineranno più al resto del mondo sul fronte commercio." La risposta degli organi europei non si è fatta attendere. Il presidente dell'Europarlamento Tajani ha auspicato infatti che presto si possa arrivare arrivare a un accordo, mentre i titoli di molte aziende europee interessate dalla minaccia dei dazi crollano in borsa. Quella di Trump sarà solo una strategia? Probabilmente sì, ma una strategia concreta e ben pensata. Da questa guerra di dazi, infatti, rimane fuori il Regno Unito, che dopo la Brexit ha rafforzato in modo netto i suoi rapporti con gli Stati Uniti d'America, ricostruendo la cosiddetta anglosfera. Se si considera che le politiche europee degli ultimi 10 anni si sono concentrate sulle esportazioni a danno della domanda interna dei singoli paesi, il provvedimento di Trump costituisce una nuova tegola per Bruxelles e un'ennesima occasione per la Germania, primo esportatore europeo, per rivedere le politiche economiche fino adesso seguite in modo più o meno zelante dai 27. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
10: Eurofonica.
4: Quindi grazie a Fabiano siamo riusciti a focalizzarci più sull'aspetto economico, no? Di questo nuovo stile politico improntato, diciamo, alla chiusura da parte di Donald Trump. Ed effettivamente è vero che questa nuova politica protezionistica nei confronti dell'Unione Europea potrebbe rappresentare un'occasione per il Regno Unito, che quindi potrebbe un po' ricostituire quella special relationship, così era chiamata nella storia delle relazioni internazionali, con gli Stati Uniti d'America. Vedremo se riuscirà a farlo, perché se posso dire un dato, comunque la UK esportava principalmente in Europa, quindi non è semplice, come dire, cambiare
13: codo.
3: Ma appunto di Trump ci saranno un sacco di panel qui al Festival del Giornalismo. Tra l'altro, però, noi seguiremo anche quelli a sfondo Unione Europea, perché ci sono diversi eventi in programma. Nella giornata di oggi, ad esempio, si è parlato di libertà di informazione o assenza di libertà di informazione nel sud-est Europa. Censura forte da parte degli stati, autocensura, pressioni, intimidazioni, minacce, insomma, giornalisti fino alla prigione.
4: Chi più ne ha più ne metta.
3: Esatto. E tra gli speaker, ora devo sfoggiare la mia capacità.
13: Sillaba.
3: Trinka Vrabec Moises, editor del settimanale National, che è famoso per aver rivelato la corruzione in Croazia, e Anna Babinets, che ha partecipato come giornalista in un'indagine nota come gli Yanukovych Leaks e al progetto dei Panama Papers.
2: Venerdì mattina invece si parlerà di come gli inviati raccontano le news dall'Europa e dal Medio Oriente, e dai conflitti in Medio Oriente al dramma del traffico dei migranti, e ci raccontano appunto cosa succede i nostri inviati sul campo.
4: E poi ovviamente si parlerà anche di data journalism nell'Europa post-Brexit, dalla Spagna alla Germania, dalla Francia in Italia, passando anche per la Grecia. Un bel viaggio quindi nel data journalism, che sta vivendo in Europa delle fasi appunto diverse da stato a stato. Questo dibattito comunque analizzerà lo stato del giornalismo data driven in Europa, sia sotto il profilo dei contenuti che del profitto, discutendone il ruolo cruciale nella lotta contro le tendenze post-verità, termine che personalmente non apprezzo tantissimo, che interessano però l'Europa e il mondo.
3: E poi ci sarà il panel discussion su nativi digitali e startup editoriali di successo in Europa, insomma, per confrontarsi e discutere su modelli editoriali di distribuzione e finanziamento per il giornalismo digitale in Europa, e noi questo interessa particolarmente. È un ambiente che è spesso tanto tecnologicamente avanzato come quello ad esempio degli Stati Uniti, ma che è anche caratterizzato da mercati più piccoli, operatori spesso molto forti e pochi investitori in venture capital.
4: E anche qui ci sarà Trinka Vrabec Moises, tu non lo sapevi, ma nuova notizia.
2: L'ha invitata solo per ridirlo.
4: Esatto.
2: L'ha fatta invitare a
4: posta. Che è la signorina Babinez. Che...
2: Invece sabato ci sarà base e blog di Beppe Grillo, cortesemente. Chi possiede i media in Europa?
4: Attenzione.
2: E si parlerà di libertà d'espressione e tutte le proprietà dei media in Europa, come dicevamo, le visualizzazioni grazie alla partecipazione di un data journalist che introduce appunto a tutti i partecipanti, e diversi temi, finanziamenti per la produzione giornalistica sui temi della libertà dei media.
4: Infine, a chiudere il festival ci sarà una panel discussion su 2017, scusate, l'Europa al bivio, e quindi un tema che ci riguarda veramente da vicino. Infatti l'ultimo anno ha visto l'identità europea tremare.

0: conosci, no?
1: Sì, esatto. Quali sono quelle più famose? Ve ne ricordate qualcuna?
0: Di cosa,
1: Bufale,
0: scusami?
1: l'Unione Europea, cosa mi
0: Ah,
1: fa?
2: diceli
1: Allora,
2: tu.
1: ci impone il latte in polvere, ve lo ricordate? Ci impone il latte in polvere. In
0: Infatti,
1: realtà.
0: l'altro giorno andato al supermercato, volevo prendere
1: E
0: quello
1: c'era Juncker che
0: normale.
1: ti obbligava,
0: Esatto, bravo, che stai
1: sì,
0: facendo? Sei
1: sì.
0: scemo, latte in polvere.
1: Quando in realtà bastava leggere che vietava l'uso esclusivo del latte normale nella produzione dei formaggi, quindi libertà, insomma, libera circolazione delle merci. Ci impone l'olio tunisino? Casino, vi ricordate tutti qua? È l'1,9% di tutta la produzione europea. E poi ci si chiedeva, ma non dovevamo aiutarli a casa loro? No, in realtà no, ma va sempre male. Ma ce ne sono di più belle. C'è l'Europa critica la buona scuola italiana, l'Italia non è degna di stare in UE a causa del trattamento dei precari. Non c'è traccia di alcuna dichiarazione di questa cosa, nessuno l'ha mai detto, deve essere qualche insegnante stufo che si è inventato questa fake news. Ma ce n'è una, ragazzi, meravigliosa. Ve la voglio
0: Vai.
1: dire perché ha ricevuto, dopo vi dico anche quante condivisioni. L'Unione Europea multa l'Italia per l'uso del bidet. L'Italia
2: No,
1: si adegui, li elimini
0: invidiosi.
1: tutti, altrimenti i cittadini incapperanno in multe da 50.000 euro. Volete
0: Io
1: sapere quante persone hanno condiviso questo
0: no,
1: link?
0: aspetta, però scusami, cioè,
1: È
0: nel
1: giusto,
0: senso,
1: no?
0: no, il fatto che ci sia una multa vuol dire che qualcuno controlla. Adesso,
1: Chi è che va a casa?
0: no, com'è che controlli?
2: Sempre
0: Cioè, in
2: Juncker.
0: casa oppure fuori si abbassa le
1: Juncker ti
0: mutande?
1: guarda mentre va in bagno,
0: Ah, ok.
1: sicuramente. No,
0: Mamma mia,
1: io
0: che
1: volevo
0: angoscia.
1: chiudere solo dicendo che è stato condiviso da 43.000 persone.
0: Beh,
1: Esatto,
0: complimenti,
1: questo andiamo bene.
0: complimentissimi.
1: Avrà da lavorare qua al Festival del Giornalismo questa settimana.
0: Adesso però abbiamo la press review con featuring Lorenzo Peluca. Ciao Lorenzo,
1: Su
0: come stai?
3: RDS.
0: Buonasera a tutti.
3: Sì, iniziamo subito parlando della situazione in Siria, una situazione tragica dopo 7 anni di guerra. Infatti ogni giorno vivono nella paura i siriani, nella disperazione e nell'agonia. Sono queste le parole che ha speso il commissario europeo per gli aiuti umanitari Christos Stylianides, il cipriota, che nel suo intervento in apertura in un dibattito che si è tenuto, è stato il primo degli eventi di una. Evento più ampio, diciamo che è la Conferenza Internazionale per il Sostegno alla Siria, la sua prima edizione, che è stata organizzata da vari paesi, tra cui anche Germania, Kuwait, Norvegia e anche dall'Unione Europea.
0: Certo, adesso il focus è aumentato, scusami Caterina,
2: Vai.
0: con le ultime foto che sono state, insomma,
3: Sì.
0: cui è stato dato grande risalto, no? Del bombardamento chimico, eccetera.
3: Sì, infatti la notizia è proprio che anche oggi sono stati compiuti dei nuovi attacchi chimici, anche dei nuovi raid aerei dopo l'attacco chimico di ieri, sempre nella zona di Idlib, che è una provincia siriana che confina con la Turchia, appunto. E sempre a proposito di questo tema è intervenuta anche
2: E infatti, Bruxelles che fa?
0: E
2: Che
0: Bruxelles che
2: dice?
3: È
0: fa?
3: intervenuta ovviamente la Mogherini, che ha speso anche, diciamo, comunque parole abbastanza forti, solo parole, però insomma, ha detto: ci ricordano queste immagini, questi attacchi ci ricordano anche le nostre responsabilità. Quello che abbiamo visto ci ha terrificato. La Mogherini ha detto poi di aspettarsi 3 cose da questa conferenza: ha detto una riconferma dell'impegno per quanto riguarda gli aiuti umanitari, una forte spinta all'impegno politico. E che la comunità internazionale, insomma, si comincia anche a preparare per il post, per la ricostruzione post-conflitto.
2: Ma di guerra ha parlato anche Emmanuel Macron dalla Francia.
3: Sì, di guerra ha parlato anche Emmanuel Macron, che ha detto: il nazionalismo vuol dire guerra. Queste parole ovviamente le ha spese contro chi? Contro Marine Le Pen.
1: No,
3: Proprio
1: perché? Come hai
3: proprio
1: fatto questo collegamento al volo?
3: Proprio perché ieri si è tenuto un
0: Sì.
3: dibattito, il secondo duetto televisivo tra tutti i candidati.
0: Però erano tutti e 11,
3: Esattamente,
0: un
3: la cosa che hanno
0: casino.
3: detto a tutti e 11, quindi è stata una sorta di gazzarra totale, dove tutti sono praticamente
1: Tiki-taka,
3: presi mal
1: sembra. Cioè,
3: parole.
0: praticamente il conduttore ha detto: buongiorno, pronti? Via! Ha detto: no, un casino, non si capiva niente. Bello.
3: E quindi appunto è stato un dibattito veramente accesissimo.
0: Poi in
3: E
0: francese, tra l'altro.
3: la notizia è che la Le Pen ha fatto un po' una marcia indietro.
1: Non hai insultato alcun gruppo etnico,
3: No,
1: questa notizia, no?
3: una Le Pen veramente in versione, non so, pompiere, cioè ha buttato veramente acqua sul fuoco, dicendo soprattutto che appunto lei sia, diciamo, per quanto riguarda la possibile uscita dall'Unione Europea, lei propone comunque un referendum su questa questione, quindi si è opposta agli altri euroscettici, tra cui ad esempio Asselineau, che invece propongono un'uscita diretta in caso di, appunto.
1: Avete mai pensato al fatto che tutti quelli che arrivano in pompa magna, adesso usciamo via l'euro e poi piano piano si avvicinano al potere? No, però in realtà intendevo un referendum. No, in realtà non era proprio. Io amo l'Europa, è proprio il concetto di. Ma in realtà la
2: Ti
1: politica.
2: riferisce qualcuno?
0: No, no. No, diciamo che hanno molto peso anche gli elettori, no? Effettivamente l'uscita dall'Europa e l'uscita dall'euro non è ben vista ancora in Francia.

0: Francia, almeno dalla maggioranza dei francesi. Questo è un dato molto importante, e quando ti candidi, insomma, quello che pensano i tuoi cittadini conta.
1: E potrebbe avere un peso, secondo me, anche la continua questione giudiziaria che riguarda il Front National, perché la procura di Lille ha aperto un'inchiesta preliminare proprio sui fondi con cui appunto il Front National avrebbe pagato dei propri collaboratori, però in realtà appunto usufruendo di fondi pubblici.
0: Ok Lorenzo, adesso devi un attimo scendere dal tavolo, che stai ballando un po' troppo scatenato, e riprendere la rassegna stampa. Erano belli però, ci sono piaciuti.
1: Sì, riprendiamo parlando di notizie economiche, in particolar modo di Atene e la situazione della Grecia, perché si sono registrate nuove proteste con i cittadini che sono scesi in piazza per gli ulteriori tagli che si annunciano alle pensioni e agli stipendi. Il governo Tsipras,
2: Antonio fa strani segni.
3: Avete pagato le pensioni alle donne nubili 1000 euro al mese per 30 anni, adesso si lamentano di tagli.
1: Adesso guarda, ti dico quanto è l'incidenza delle pensioni sul PIL greco. Addirittura è il 13,3%, quindi insomma è veramente una percentuale considerevole, la più alta di tutta l'Unione Europea. E addirittura, considerando gli assegni di anzianità, arriviamo al 17,5%.
0: Cioè, non è
1: quindi un quinto, quasi un quinto.
2: Sono scesi in piazza, si sta
0: non è sulla metà. Spesa pubblica, è sul PIL, cioè sul PIL. Tutto.
1: Esatto. Ok, diciamo che però Pierre Moscovici, il commissario a UE, ha cercato di lanciare, diciamo, qualche segnale distensivo. Ha detto: noi continuiamo a credere che un accordo a livello tecnico nelle prossime settimane sia non solo possibile ma anche imperativo, anche per limitare i rischi che potrebbero derivare da un possibile ritardo nella chiusura di questa revisione del secondo programma per il risanamento, che si è arenato anche su riforme molto contestate come quella del lavoro e quella del mercato dell'energia. Invece Dijsselbloem non ha partecipato al dibattito che si è tenuto dall'altro parlamento sulla Grecia, se ne si è
0: assentato. Sta fregando in maniera, ci ha detto: beh, ho perso le elezioni in Olanda, basta, adesso Coca e vabbè, sono stato.
3: E comunque siete tutti alcolizzati e andate a donna.
0: Infatti, cioè, vabbè, lasciamo stare, guarda. No, io immagino che un greco non sia molto... Cioè, già è un casino in Grecia e stai subendo, perché alla fine queste riforme sono necessarie, però è veramente difficile vederle come calate dall'alto della troica, no? Quindi io posso anche capire il punto di vista greco. Quando poi però arriva anche l'olandese che butta un altro carico e ti dice che spendi soldi in donne, indipendentemente dal ragionamento di merito. Cioè, Dijsselbloem, anche no, cioè veramente non era necessario secondo me.
2: Ma passiamo al rapporto Austria-UE in tema migranti. Cosa
3: un altro
2: successo?
3: Bellissimo rapporto.
1: Sì, sì, veramente.
2: Qua abbiamo tutte relazioni.
1: Qui abbiamo le lettere di Natale che si mandano, questi come a Babbo Natale. Allora, che è successo? È successo che vi ricorderete che Kern, il cancelliere austriaco dei socialdemocratici, un socialdemocratico, aveva detto a margine della seduta del Consiglio dei Ministri a Vienna soltanto qualche giorno fa, alla fine marzo, che avrebbe interpellato Bruxelles con una lettera dicendo che l'Austria avrebbe disapplicato il piano di ricollocamento dei migranti. E oggi ha risposto Juncker.
3: Premettiamo che i socialdemocratici sono quelli che hanno vinto in Austria contro i nazionalisti che non volevano i migranti. Questa è la premessa.
1: Con il tifo di tutta Europa.
3: Dai!
0: Esatto. Una cosa bellissima.
1: E infatti Juncker oggi ha risposto con questa lettera, di cui il contenuto è stato divulgato appunto oggi, e ha detto che confida comunque nel fatto che l'Austria invece adempia ai propri obblighi e inizia appunto con questa ridistribuzione dei richiedenti asilo. Tra l'altro sottolineando come siano stati fatti dei grandi progressi sul fronte, no, della ricollocazione in generale e dell'accoglienza dei migranti, no? Ha ricordato che è stata istituita l'Agenzia Europea del Guardacoste, è addirittura tempo di record, siamo stati velocissimi, e soprattutto che anche gli hotspot in Italia e in Grecia adesso sono perfettamente operativi.
3: Esatto, grandi progressi in Italia, in Grecia, in Italia, in Grecia, in Italia e in Grecia, straordinario.
2: Ma in Grecia?
3: E anche in Grecia.
0: In Italia?
1: E poi abbiamo infine abbiamo un'ultima notizia, che è quella dello scandalo Dieselgate. Perché è arrivata dal Parlamento dell'Unione Europea una accusa agli stati membri e alla Commissione dicendo che sostanzialmente erano al corrente da più di 10 anni del fatto che le emissioni auto diesel di ossido di azoto erano molto più alte di quelle consentite.
2: Vedi, lo sanno, ci nascondono le cose, poi ce la prendiamo e
1: qui infatti ritorna il complottismo. Va detto anche che il
3: Parlamento impongono il diesel.
0: Scusate, no, giusto per dare un attimo di nel senso, effettivamente è il Parlamento Europeo che lo dice sta cosa, non è capito, il sito di fake news. Quindi c'è un problema, no? Qual è il punto? C'è una differenza tra le emissioni rilevate nei test di laboratorio e quelle che poi effettivamente l'auto fa quando va in strada. E la commissione sembra che se ne sia bellamente...
2: Più trasparenza, continuano a urlare i parlamentari.
1: Sì, assolutamente. Siamo, diciamo, all'inizio appunto di questo nuovo iter che è lungo, che dovrà portare all'approvazione di una norma, delle norme quadro sulla omologazione appunto delle auto. Ovviamente ci sono dei punti più controversi, sono che ci sarà un passaggio di competenze sulla materia dalla direzione ambiente alla commissione UE, e la possibilità che la stessa commissione possa direttamente sanzionare le case automobilistiche che non rispettano le normative in tema di emissioni. Quindi ovviamente qui il consiglio dell'UE, che è sostanzialmente, diciamo, il referente degli stati, ovviamente sta andando con i piedi di piombo, perché chiaramente gli stati, poi quando si tratta di abbracciare la causa ambientalista, deve essere che non sono sempre esattamente in prima linea,
0: non sono entusiasti. Grazie mille quindi, Lorenzo, per questa fantastica...
2: Ma quante cose succedono in una settimana,
0: è veramente difficile anche inserirle tutte.
3: Tante cose non succedono, perché si parla tanto ma poi non succede mai niente.
0: E con questa conclusione positiva di Antonio, adesso direi che andiamo ad ascoltarci un altro pezzo. Adesso è arrivato il momento solito, no? La rubrica Io Skills, in cui andiamo...
3: E con questo incipit saranno tutti interessati, veramente,
0: no, colpiti. Momento solito di grande interesse.
2: No, a parte gli scherzi, è interessantissimo, perché proponiamo le migliori opportunità, stage, lavoro, studio all'estero.
3: Se siete dei morti di fame, vi pagano addirittura, quindi insomma questo dovete sicuramente prestare attenzione alle parole del nostro Francesco.
0: Infatti, grazie per avermi salvato, perché effettivamente non avevo fatto un intro proprio di entusiasmo. Vabbè, comunque, se siete laureandi o neolaureati, l'Unione Europea è pronta a darvi un'opportunità lavorativa concreta. Cioè,
3: e questa l'abbiamo sentita tante volte.
0: Esatto, ma... questa volta è vero, perché sono aperte le application per il bando EPSO 2017, cioè il concorsone enorme pubblico che anche quest'anno segnerà all'incirca 150 posti all'interno dei vari organi dell'Unione Europea. Come funziona? È organizzato dall'European Personnel Selection Office, quindi EPSO, che è l'ufficio che si occupa del reclutamento di funzionari e dirigenti per tutti gli organismi dell'Unione Europea. Quindi si fa il concorsone pubblico, il tipico concorso pubblico, no? Che appunto è un esame, e adesso vi spiego come funziona, e poi si inizia la carriera all'interno dell'Unione Europea. È ambitissimo, però appunto, essendo ambitissimo, non è per nulla semplice, mi spiace, è abbastanza difficile, perché entrare a far parte dei quadri dell'Unione Europea implica tanto impegno, quindi c'è una grande, tantissima competizione. Infatti lo scorso anno, per farvi capire, ci sono stati soltanto 30.000 partecipanti a questo concorso, provenienti da tutti gli stati membri dell'Unione.
3: Altro dato, sai qual è la nazionalità più presente?
0: Vai.
3: Italiani.
0: Garantissimi.
3: E perché ci piace il posto fisso.
0: Noi queste cose... Appena senti concorso pubblico,
3: soprattutto, cioè... la mamma del sud, quando sa che c'è il posto fisso, ti manda dalle poste alla Commissione Europea.
0: Concorso pubblico. E vedi tutta l'Italia.
3: Manda
0: bellissima
3: la domandina pure per i posti.
1: Scusate, ma in che aula lo fanno il concorso? È difficile, qualche stadio.
0: No, allora, infatti la domanda è legittima e intelligente. Infatti, come è strutturata la selezione quest'anno? C'è prima una fase di application, che è tutta online, in cui devi mettere i tuoi dati e indicare, ciascun candidato dovrà registrarsi nel portale dell'EPSO e indicare le lingue europee che parla correntemente, quindi solitamente quella nativa e una tra le lingue più parlate, quindi inglese, francese, tedesco, eccetera.
3: E qui tre quarti di italiani vengono cassati, no? E quindi si riparte una democratica selezione.
0: E poi ovviamente, diciamo, la scadenza per l'application è il 3 maggio prossimo, quindi... c'è tempo, ma neanche tantissimo. E successivamente iniziano le selezioni vere e proprie, che sono divise in tre fasi, e le prime frasi, la prima fase,
2: parole tue.
0: Esatto. In cui viene fatto il grosso della scrematura, e si passa da 30.000 a 1.500, viene fatta in tutti i paesi dell'Unione Europea e anche in più città, quindi non è che bisogna andare per forza a Bruxelles. La seconda invece, già dalla seconda e quindi anche la terza, vengono fatte a Bruxelles. Ora non mi ricordo bene perché ero andato alla presentazione che avevano fatto, ma il viaggio dovrebbe essere
2: rimborsato
0: per andare a Bruxelles. Quindi se io devo fare la prima fase e andare, che ne so, a Milano a farlo, al centro, che ci sono dei vari centri, me lo pago io. Però se poi passo e devo andare a Bruxelles a fare la seconda fase, mi paga l'Unione
2: Europea. Non male.
0: Eh beh sì, ci sta, anche perché effettivamente un viaggio costa e potrebbe essere un limite e quindi una discriminazione, no? Sapete che i concorsi pubblici devono rispettare tutte queste regole che sono molto importanti. Per chiudere, i selezionati, sì, quindi i famosi selezionati, 150 su 30.000, finiranno in una lista d'attesa. Però vi fermo subito, non è che la lista d'attesa tipica all'italiana, no? Che stai 5 anni, non sai se viene assunto o no. Nel giro di qualche mese effettivamente gli vengono fatte delle offerte che possono accettare o rifiutare. Se la rifiutano non escono dalla lista, ma rimangono e gli viene fatta un'altra, sì. Perché effettivamente, cavolo, se sei stato abbastanza bravo da arrivare tra i primi 150 e 70.000, effettivamente non è che poi dici ah, non accetti, vabbè, ciao. Non funziona così. Una cosa che ci tengo a dire però è questa: quando uno sente dire 150 su 30.000 si dice vabbè dai, è impossibile, non ce la faremo mai. Però io ad esempio ci proverò. Il ragionamento che faccio è il seguente: se non ci provo, lo 0% di possibilità. Se ci provo, almeno c'è un po' di più di possibilità.
3: Come bravo. Con le donne, fantastico. Allora, esatto, vogliamo... salutiamo tutti quanti, siamo arrivati alla chiusura. Saluto Caterina Moser, Lorenzo Pelucca, Rossella Biagi, Francesco Caffarelli, ciaone,
2: Antonio Megalizzi.
3: Esatto, da Antonio Megalizzi è tutto. Io e ci sentiamo la prossima settimana con un'altra puntata di Eurofonica. Ciao da Perugia.
4: Eurofonica. Eurofonica. Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
6: Eurofonica.
8: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
9: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
10: 25esima puntata della seconda stagione di Eurofonica IT live su tutte le radio del network Raduni. Siamo venuti a Roma all'interno dell'ufficio di informazione del Parlamento Europeo proprio per respirare da vicino l'aria che tira 3 giorni dal 60esimo anniversario dalla firma dei trattati di Roma.
11: Non è una data come un'altra, è stato il crocevia della storia della nostra Unione Europea dopo il fallimento della difesa comune e la creazione della comunità economica del carbone e dell'acciaio. La comunità economica europea è stata la migliore risposta che si potesse dare e ci hanno dato la possibilità di avere l'Unione Europea che abbiamo oggi.
3: Quindi questi irresponsabili ci hanno fatto fare un bilancio praticamente degli ultimi 60 anni. Abbiamo parlato, parleremo ovviamente di attualità, delle evoluzioni storiche. Avremo anche il direttore dell'ufficio informazione del Parlamento Europeo in Italia, Gianpaolo Meneghini, e poi le Vox Pop, come le chiamiamo, con gli studenti e le studentesse europee.
11: Soprattutto le studentesse, noi lo diamo un po' come un dato di fatto l'Unione Europea. Siamo la cosiddetta generazione Erasmus, quella dell'Interrail, quella della città cittadinanza europea prima di quella nazionale. Abbiamo viaggiato liberamente senza avere confini nel nostro bellissimo continente e come tutte le cose garantite pensiamo che possano durare per sempre.
10: E però se non fosse così, niente CECA, niente CE, Maastricht o Euro, vi siete mai chiesti come sarebbe l'Europa che conosciamo oggi senza l'Unione Europea? Antonio Megalizzi da Trento ha provato a immaginare questo mondo distopico.

con me. 71 anni fa Winston Churchill sognò la nascita di una comunità di stati europei che permettesse al suo interno la libera circolazione delle merci, dei capitali e soprattutto dei propri cittadini. Oggi, dopo anni di crisi diplomatiche e finanziarie, è stata proprio Theresa May, primo ministro britannico, a tornare a quella vecchia romantica suggestione di un'Unione Europea che, per le cause più svariate, non fu mai portata a compimento. Nel mezzo, i rimpianti di un continente devastato dalle stesse cause che accesero la miccia dei due conflitti mondiali, fortunatamente contenuto dal lavoro provvidenziale dell'ONU e dell'Unione Slava. Quest'ultima, abbandonati i vecchi fasti militari del patto di Varsavia ed economici del Comecon, è riuscita a costruire una federazione nata dalla folta schiera di stati dell'ex Unione Sovietica, dalla Russia fino alla Polonia, passando per la Lituania e per i Balcani, fino ad arrivare alla condivisione di valori quali la pace, la democrazia e il libero commercio, che l'hanno resa regina incontrastata della diplomazia mondiale. E mentre una per una diverse repubbliche prendevano parte al grande progetto russo, l'Europa continentale se ne stava a guardare, martoriata dalle lotte interne e dalle continue recessioni economiche. La Germania della cancelliera Merkel ha presentato i conti delle nuove riforme, la sovrapproduzione ha prodotto un eccesso di offerta che ha messo seriamente in bilico l'economia tedesca, con una disoccupazione ai massimi storici, e costretto il governo di Berlino a chiedere un ulteriore prestito alla Cina, che ormai tiene sotto scacco il cuore dell'Europa. Le cose non migliorano. Migliorano al di là del Reno, dove il governo espansionistico della Le Pen, non trovando l'appoggio delle ex colonie africane per una nuova collaborazione commerciale, si è ritrovato a fare fronte all'enorme spesa militare che richiedeva la gestione delle guerre civili, conflitti nati proprio dal dissenso delle popolazioni autoctone nei confronti di quei governi che, nonostante travagliati trascorsi, continuavano a svendere alla Francia gran parte delle loro risorse. Spagna, Portogallo, Italia e Grecia, spolpate dagli interessi dei prestiti alla Cina, stanno strizzando l'occhio all'Unione Slava che, seppur lontana culturalmente e storicamente, potrebbe rappresentare l'ultimo appiglio per non rimanere schiacciate dalla poca lungimiranza che le ha portata ad affrontare da sole la globalizzazione. L'ultima speranza federativa è così affidata al Regno Unito che, a distanza di quasi un secolo, ritorna al sogno di Churchill, proponendo a Germania, Francia, Benelux, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia di ripensare seriamente alla possibilità di creare un'organizzazione sovranazionale che, grazie all'Unione, possa risolvere i problemi, ma anche godere dei vantaggi di una comunità storicamente ricca come quella europea, magari insieme all'Unione Scandinava, magari attirando i paesi geograficamente più europei dell'Unione Slava, con l'intento forse di sentire riecheggiare finalmente le parole pronunciate a Zurigo in quel famoso discorso del 1946, quando il sogno dell'Europa unita sembrava vicino ad essere realtà, quando termini come pace, democrazia e benessere erano un obiettivo da raggiungere e non solo un'ambizione che forse ha tardato troppo a crescere.

0: Amica.
1: Pensate che sia possibile riuscire a riassumere la storia dell'Unione Europea in meno di 3 minuti senza sembrare la pubblicità di qualche farmaco di cui alla fine elencano le controindicazioni in modo veloce?
0: Tipo adesso?
1: Sì.
0: Ok.
1: A noi di Europonica piacciono le sfide e per questo vi racconteremo i passi fondamentali della storia dell'Unione Europea attraverso le frasi dei suoi protagonisti.
2: Europonica.
3: We must recreate the European family in a regional structure. Called it maybe the United States of Europe.
4: Le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix.
5: Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune.
6: Voi siete qui convenuti per onorare della vostra firma due trattati che contengono in germe la possibilità di raggiungere e di sviluppare la libera unità politica dell'Europa. Questo è il voto di Roma.
7: La natura, la struttura, la congiuntura che sono propri all'Angleterre differono profondamente da quelle dei continenti.
8: We are not asking for a penny piece of community money for Britain. What we are asking is for a very large amount of our own money back.
9: Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
10: You know, when I came here 17 years ago and I said that I wanted to lead a campaign to get Britain to leave the European Union, you all laughed at me. Well, I have to say, you're not laughing now, are you?
11: The fact that there was a Brexit vote which has echoes across the EU, is this the beginning of the end of the European Union?
12: No. Thank you.
13: Thank you all. Good afternoon.
0: Eurofonica! E siamo tornati dagli studi della rappresentanza in Italia, della Commissione Europea e del Parlamento Europeo per parlare del e-vote. Di cosa si parla? Praticamente, come ben sappiamo, adesso utilizziamo gli smartphone, le applicazioni e potrebbe trattarsi di un modo nuovo per avvicinarsi alla politica. Allora Caterina Moser da Torino ci ha preparato un focus che parla proprio di questo argomento.
2: Eurofonica.
14: Online, prenotiamo i voli e ci iscriviamo agli esami universitari. La tecnologia caratterizza sempre più ogni aspetto della nostra vita e presto potrebbe favorire la partecipazione dei cittadini europei alla politica. Il rapporto dell'eurodeputato Ramon Jauregui Atondo sulla e-democracy, presentato la settimana scorsa in plenaria del Parlamento europeo, va in questa direzione. Nel report si denuncia una crescente sfiducia nei confronti della democrazia e del suo funzionamento da parte dei cittadini, che richiedono più trasparenza e partecipazione ai processi decisionali. Per rendere il voto elettronico efficace, però, è prima necessario superare il gap digitale, rendendo il pieno accesso online alla popolazione e incrementando le connessioni di internet veloce, senza dimenticare la sicurezza e la tutela dei dati personali. Non tutti i paesi UE sembrano a favore dell'e-democracy. Ad esempio l'Olanda ha vietato il voto online per le elezioni generali della scorsa settimana, per paura di attacchi hacker o manipolazioni nelle postazioni per il voto elettronico, che aveva installato a partire dal 2007. Il rischio c'è, ma si possono sempre prendere delle precauzioni e guardare a paesi dove il sistema funziona. Come l'Estonia, che usa il voto elettronico dal 2005, per 8 volte tra elezioni nazionali, amministrative ed europee, senza attacchi hacker o problemi ai server. Un estone su 3 vota online. Guardando all'Italia, l'e-democracy risolverebbe il problema degli studenti fuori sede, costretti ogni volta a rinunciare o spendere tanto per esercitare il loro diritto di voto. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
2: Eurofonica.
0: Sono tanti i problemi che attraversa oggi l'Unione Europea e quindi poi ne parleremo con più un approfondimento con i Vox Pop di Sabrina. Però prima di tutto c'è da capire cosa è successo di buono in questi 60 anni e cosa invece non è andato. Allora, davanti a me ho le due parti. Abbiamo il pro Europa che è Andrea Fioravanti e l'anti-europei... come vuoi chiamarti, Fabiano?
15: Eurocritico.
0: Che tristezza. L'eurocritico che è Fabiano Catania. Adesso farete praticamente una battaglia fino all'ultimo
15: sangue. Non vedo l'ora.
0: Siete pronti?
1: Inizio io.
0: Via, uno.
1: Parliamo dei 70 anni di pace dell'Unione Europea. Il Nobel della pace del 2012 all'Unione Europea ha solo certificato un dato di fatto. Dal 1945 a oggi non c'è mai stato un conflitto sul suolo europeo, in un continente che da secoli ha visto solo guerra e sangue. Ora le tensioni sono politiche, o nel peggiore dei casi, diplomatiche.
13: Vero, però la mancanza di unione politica porta l'Unione Europea a essere solo un'unione di stati, dove l'agenda è dettata dai paesi economicamente più forti, come stiamo vedendo, cioè la Germania e la Francia. Quindi manca in realtà lo spirito solidale tra i membri.
1: Ti rilancio con Schengen. Dal 1985 l'Europa non ha più confini. Niente file infinite, passaporti da mostrare, dogane da attendere. L'Europa è diventata casa nostra. Oggi andare a Madrid o a Cracovia è come uscire di casa. Direi che è una bella...
15: Non con Schengen ti ha steso, eh?
13: Ma non mi convinci completamente, perché la mancanza di una politica comune sull'immigrazione non permette di governare in modo uniforme i flussi. Quindi significa che i paesi mediterranei di fatto sono abbandonati al proprio destino.
1: Non sono stati abbandonati al loro destino con l'euro, anche tu concorderai che ha protetto le economie nazionali dalla speculazione
13: Vero.
1: Finanziaria e soprattutto ha reso più forti delle economie deboli. Il mercato europeo si è unito ancora di più ed è cresciuto grazie anche alla moneta unica.
13: Sì, ma un'unione monetaria senza un'unione politica poi come ti fa gestire le grandi crisi del debito come quella greca? La Federal Reserve nel 2009 ha salvato la California.
1: Tre sillabe, Erasmus. 3,5 milioni di studenti, 1 milione di figli nati dalle coppie che hanno girato per l'Europa dal 1987 a oggi. Forse l'unica conquista dell'Unione Europea che non riceve critiche. Lo ha fatto il 10% degli italiani ed è diventata la garanzia di apertura mentale e successo nella carriera del lavoro. Non solo esami, ma anche stage con Erasmus Plus dopo e Leonardo prima. Il 51% degli italiani che lo hanno fatto ha poi trovato il posto di lavoro nella nazione dove è andato.
13: Fiscal Compact obbliga i paesi firmatari al pareggio di bilancio e al taglio sistematico della spesa pubblica. Secondo molti economisti, soprattutto quelli keynesiani, questo sistema crea numerosi problemi nelle economie nazionali, soprattutto nei momenti di recessione.
1: Grandi problemi... grandi problemi, piccole conquiste, quelle che fa l'Unione Europea nel quotidiano. Dal roaming, che non si paga più nel 2017, spieghiamolo agli ascoltatori. Il tuo cellulare vale allo stesso prezzo, le tariffe del tuo cellulare hanno lo stesso prezzo in tutta l'Unione Europea. Parliamo anche di quando vai al supermercato. Le etichette garantiscono la salubrità, la bontà dei tuoi cibi. Ma poi soprattutto l'Unione Europea ha armonizzato le varie leggi nazionali e ha ampliato i nostri diritti civili, protezione del lavoro e soprattutto diritti delle donne.
13: Gli stati però si uniscono con Schengen, si uniscono con l'Erasmus e si uniscono con l'abolizione del roaming, ma restano divisi sui debiti sovrani. Quando si parla di eurobond e quindi di mettere in comune i debiti pubblici dei singoli paesi, qualcuno si gira sempre dall'altra parte.
15: Che ne dite, chi ha vinto? Beh, lo scopriremo tra poco. Potremmo fare un sondaggio live come quello che ha fatto la nostra Sabrina Fasanella e che insomma lancerà questo Vox Pop. Siamo andati a vedere praticamente i ragazzi universitari di tutta Italia cosa ne pensano a riguardo.
16: Sì, è vero Antonio, siamo andati in giro per gli atenei italiani, come sapete la nostra redazione è sparsa in tutta Italia e questo ci permette di raccogliere gli umori di tutto lo stivale. Abbiamo chiesto tre cose molto semplici: che cosa ne pensano i nostri coetanei di questi 60 anni di Unione Europea, quali sono le cose che pensano, che pensiamo che l'Unione Europea abbia fatto per noi giovani e come ultima suggestione abbiamo chiesto se ci si augurasse altri 60 anni di Unione Europea.
2: Eurofonica.
17: Come giudichi questi 60 anni di Unione Europea?
18: Lo sapevo che erano i 60 anni d'Europa, un po' perché sono io che non sono informata, però perché penso che non ci sia tanto la coscienza europea in Italia. Per i 60 anni dell'Europa non lo sapevo. Sono contenta però,
19: Tanti auguri.
20: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
21: Tre città, una sola voce.
22: 6023.
23: Sono le 10
24: e 54 minuti.
25: Say my name.
26: Radio 6023.
25: You're goddamn right.
27: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
28: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
3: Quali sono i vostri contatti?
28: Amici di Arlok su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
27: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
4: Tre città, una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
5: 6023.
6: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
7: Adesso arrivo, non rompere.
6: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
7: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
6: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni. Ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
7: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasononanchio.it.
8: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
27: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
22: Quindi di cosa vi occupate?
9: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
22: Vi occupate anche poi dell'adozione?
9: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
22: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
9: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
22: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
9: No, Instagram e Facebook.
22: Come si chiamano?
9: Baffi e Code ODV.
27: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
23: 62-3
29: 6-0-20 che?
30: 60-23
29: 6-0-2-3
23: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenze e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco a PES.
3: 62-3.
4: 6-0-20 che?
5: 60-23.
4: 6-0-2-3.
3: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: The score was written by the Fugees, produced by Wyclef and Lauren. Executive producers, my man Proswell. Associate producers, my man Salam, Diamond D, Forte, Sean the English Kid. Music supervised by my man Jerry. Edited by my man Warren. Stunts by my man DJ Scribble and my man DJ Leon. You know what I'm saying? What you asking for? What? Get out of here! Get out of here! Excuse me. Inspired by my man Khalees Bayon. Narrated by my man Roz Baraka. Starring Wyclef as the preacher's son. God bless. Lonis L. Boogie. And my man Proswell as that fucked up nigga. You know what I'm saying? Junior as my man Lil Junior. Grown motherfucker. And my man Talon as the Chinese store owner and the miscellaneous nigga. I want to talk to go. And then Will as the quick comer. You in and out. That's why. Right. And Jay as another miscellaneous nigga. That nigga that always lying about his dick. You know what I'm saying? And check out the bonus by my man Wyclef doing his hip hop. Fuck favorite, Mr. And by the way, brought to you by Ella Boo Boo, Captain Ghetto, the Prop Master, Cool DJ.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere!
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
7: Perfetto, e cosa fate?
6: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
7: E come possiamo contattarvi?
6: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
7: Possiamo sapere l'indirizzo email?
6: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce.
8: 6023
9: 623
10: 6020 che?
11: 6023
10: 6023
9: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Radio 6023.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Quando torno a casa vorrei...
4: Stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei...
5: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
6: Una mattarella!
3: Dopo gli studi mi piacerebbe...
6: Non rompere!
3: Quello che chiedo alle istituzioni è...
7: Un paio di schiaffi?
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Leida, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
11: E che cosa fate?
10: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
11: Cosa fate qua oggi?
10: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
11: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
10: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
12: Tutta gioia, tutta bellezza.
13: 62-3
3: 6-0-20 che?
14: 60-23
3: 6-0-2-3
13: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.